sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: della musica che ci fa arrivare anche oggi, e con il nostro Romolo. Eccolo qua, Romolo, qui.
1: Eccoci
0: con
1: qua.
0: Noi.
1: Saluti a tutti i nostri ascoltatori. Riprendiamo queste nostre trasmissioni del mercoledì. Oggi vorrei parlare di un argomento che è un po' sulle prime pagine di tutti i quotidiani, cioè la salute del Papa. Sappiamo tutti che ieri è stato operato al Gemelli.
0: Mandiamo un saluto al Papa.
1: Certo.
0: Ma comunque pare che tornerà a casa presto, quindi questa è una cosa bella, certo, già che possiamo dire.
1: Ecco. Mi scuso un attimo con te, con gli ascoltatori, però bisogna prendere gli occhiali che ho dimenticato nel borsello. Arrivo subito.
0: Vai a prenderli. Intanto noi appunto al Papa diciamo che siamo con lui e siamo contenti che insomma ha fatto questa cosa. Sicuramente starà bene. Qui, amici di Radio Nuova Maceno,
1: allora, eccoci qua.
0: Allora, eccoci.
1: Allora, come sappiamo, il Papa è stato operato ieri e gli è stato diciamo per i nostri ascoltatori che non lo sapessero, che gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. E qui forse è meglio chiarire qualcosa. Il polmone è composto da tre lobi e quindi è stato asportato completamente quello in basso. Quindi la superficie polmonare è stata ridotta di un terzo a destra, però è stata una operazione chirurgico toracica, e il bollettino della Santa Sede parla di adenocarcinoma polmonare. Che cos'è? È una delle forme più comuni di tumore, quella che sostanzialmente si verifica in persone non fumatrici, pensate.
0: Ah beh, non
1: mentre fumatrici. I fumatori hanno un altro tipo di tumore generalmente. E nel bollettino medico si parla anche di intervento radicale. Cioè, che significa? Bisogna che spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori. Radicale significa che i medici, per evitare possibili così infiltrazioni delle metastasi in altre parti del polmone, hanno portato via tutto il terzo lobo e probabilmente anche una piccola parte del lobo mediano, per cercare appunto di evitare l'espansione, la proliferazione di questo carcinoma. E questo lo si vedrà dagli esami che verranno fatti sui gangli del polmone. Sono stati asportati alcuni gangli che sono, diciamo, nell'intersezione tra il secondo e terzo lobo, e se troveranno che il carcinoma è presente anche nei gangli, purtroppo si dovrà intervenire di nuovo. Se invece, come pensano, o perlomeno da come tratela da questi bollettini medici ufficiali, probabilmente è stato asportato tutto il tumore presente nel polmone, e quindi questo consentirebbe al Papa di riprendersi il più rapidamente possibile e soprattutto di non passare a cure un po' più energiche, tipo la chemioterapia o l'assunzione di farmaci pesanti, ecco, diciamo così. Anche se è ovvio che per un recupero sicuro, anche nell'ipotesi migliore che il tumore, che era comunque allo stato iniziale, nella fase iniziale, sia stato asportato via, una qualche cura di copertura ce l'avrà sicuramente, ecco.
0: Certo, infatti. E appunto avevano detto che era una cosa abbastanza semplice, insomma, ecco, lì all'inizio. Adesso quindi speriamo che sia così, no?
1: A dire che è semplice per noi è facile, diciamo che più che semplice è un'operazione di routine, nel senso che, come dicevo prima, è un tipo, questo adenocarcinoma, che si sviluppa nelle persone non fumatrici, quindi di casi ce ne sono centinaia. I medici sanno come affrontarlo, lo hanno affrontato più volte, quindi hanno già un background per questo tipo di operazione notevole. Comunque c'è da dire anche che come dice anche il bollettino, è stato fatto con così l'aiuto di una telecamera, non è stato fatto come veniva in passato, anche in un passato abbastanza recente, con la chirurgia toracica, nel senso che veniva praticato un taglio dai chirurghi di almeno 20-25 centimetri, e questo invece a cui è stato sottoposto il Papa è un taglio molto ridotto, perché ci sono delle micro telecamere che vengono infilate dentro, quindi riescono a far vedere ai medici dove intervenire, anche qui aiutati probabilmente con la nuova tecnica, con le nuove tecniche, con apparecchi sofisticati che riescono anche a compiere così interventi di microchirurgia molto più esatti, molto meno invasivi, e quindi che procurano lesioni più ridotte nel corpo.
0: Sì, infatti questo, il Papa Leone con amore da in Italia e in tutto il mondo. Esatto. E questo è bello, che tutti in questo momento pregano anche per lui, e anche per questo, anche se pare che la cosa non sia proprio arrivata a cose bruttissime, ecco.
1: Ma questo è sicuro. Infatti poi diciamo sicuramente era in buone mani con l'equipe dei medici e dei chirurghi, ma anche di anestesisti, perché l'operazione, molti non lo sanno, pensano sì, l'operazione manualmente viene eseguita dai chirurghi, però chi è che dirige l'operazione in genere è l'anestesista, perché è lui che conosce perfettamente le condizioni fisiche del paziente, è lui che deve scegliere i farmaci, è lui che deve scegliere diciamo come fare intervenire il chirurgo, e quindi è importante che ci sia un'equipe composta da bravi chirurghi ma anche da bravi anestesisti, e questo sicuramente lo è, perché il Gemelli è una clinica universitaria dipendente dall'Università Cattolica, come sappiamo, e quindi è altamente specializzata. E in questa, nel Gemelli vengono ricoverati tutti i pontefici. Giovanni Paolo II addirittura chiamava il Gemelli la terza sede di San Pietro, perché lui c'è stato ricoverato spesso. Ricordiamo infatti Giovanni Paolo II alla fine, i nostri ascoltatori magari sicuramente avranno visto quelle immagini del Papa aggrappato quasi al pastorale, perché non gliela faceva più a muoversi, perché era in movimenti lenti, però è stato lì fino all'ultimo. Comunque, tornando a quello che è stata l'operazione di ieri di Leone XIV, dal primo esame istologico così a vista, i medici pensano appunto di aver preso molto in tempo questo tumore maligno e di averlo asportato tutto. Che il Papa stia abbastanza bene lo si deduce indirettamente dal fatto che ieri sera, dopo essersi ripreso dall'operazione, dopo che erano passati diciamo i sintomi legati all'anestesia, ieri sera addirittura ha chiesto di cenare. E quindi, se il paziente chiede di cenare, ovviamente ha ripreso anche in pieno, se sente gli stimoli della fame. Non poteva non sentirli, perché prima dell'operazione bisogna essere a digiuno normalmente, quindi magari sarà stato a digiuno ieri mattina a colazione, perché è stato operato nel primo pomeriggio, pranzo sicuramente non l'aveva fatto.
0: Certo. Ecco, allora, questo nostro grande Papa, questo grande Papa che è proprio da anche amore lui, che ci parla con amore. Ecco.
1: Infatti, che lui parli con amore, lo sei riscontrato, lo hai accennato tu poco fa, dalla reazione della gente, perché se abbiamo visto per televisione, però abbiamo anche ascoltato alcuni commenti, tantissima gente si è veramente preoccupata della salute del Papa, e fin dalla prima mattinata di ieri ha affollato l'ingresso della clinica Gemelli, dell'ospedale Gemelli, perché questo anche perché non avevano indicazioni precise ancora ieri mattina su a che ora sarebbe arrivato per il ricovero, e quindi molti sono arrivati all'ospedale Gemelli addirittura verso le 6-7 del mattino. Invece lui è arrivato nel primissimo pomeriggio, perché è partito, ecco, vedi, Radio Vaticana e anche Vatican News sono stati molto esatti sotto questo profilo, hanno detto addirittura che il Papa è uscito dal Vaticano alle ore 12:57, pure il minuto esatto, e ha fatto l'ingresso al Gemelli 10 minuti esatti alle 13:07.
0: Stava lì vicino,
1: cioè, 10 minuti, ma sì, è abbastanza, sono molto vicini. Però quando è arrivato al Gemelli ha trovato una piccola folla, e come dicevi tu, la gente era veramente preoccupata. E alcune frasi, un paio le vorrei sottolineare, perché una dice: vinci questa battaglia non solo per te ma per tutta la Chiesa, gli hanno detto.
0: Certo.
1: E un'altra signora anziana in carrozzina da tanti anni, e quindi sa questa signora cosa significa la sofferenza per le menomazioni fisiche, gli ha gridato dietro: siamo qui per te. Quindi detto da lei, che già da tanti anni in carrozzina, significa che anche i malati, coloro che soffrono, vogliono condividere con il Papa questa sua sofferenza. Però i messaggi sono arrivati da tutto il mondo. Adesso non vi faccio l'elenco, perché secondo una notizia dell'Agenzia Vaticana, addirittura sono arrivati dal Giappone, anche da paesi sicuramente non cristiani, non praticanti la nostra religione. Quindi significa questo, che il Papa è una persona amata dai cattolici, ma molto molto considerata, tenuta molto in considerazione anche in tante altre nazioni che non condividono questa nostra religione.
0: Sì, penso che tantissimi di noi e anche di altri, non solo in Italia ma nel mondo, capiscono bene che Papa Leone è uno dei papi che speriamo che ci siano 20-30 anni qui, perché è uno che veramente ci porta Dio, e forse anche all'ultima aiuto per arrivare con Dio per sempre. Ecco, questo,
1: infatti,
0: è il punto.
1: Questo è vero. E poi c'è da dire anche che la gente non è che è andata lì solo per vederlo, per curiosità o per salutarlo, ma questa loro preoccupazione del contatto diretto si è esplicitata anche con alcune notazioni. Hanno guardato se era preoccupato, se era ansioso, se era commosso, e alla gente ha fatto spicco, diciamo, il fatto che lui non fosse preoccupato, non risultava preoccupato dal volto, perché ha salutato poi qualcuno di questi presenti, a qualcuno è riuscito a stringere la mano a volo, però tutti quanti hanno sottolineato che non era preoccupato ma semmai commosso. Una persona addirittura ha dichiarato: ho rivisto lo stesso volto di quando si è affacciato al balcone il giorno che è stato annunciato che lui era stato scelto come Papa, lo stesso tipo di commozione. Questo ce lo dice lunga anche sul fatto che il Papa, insomma, anche lui messo di fronte alla sofferenza come tutti gli uomini, no? Sente, per così dire, la certezza della presenza del Signore alle sue spalle, come è per tutti noi, e quindi più che la preoccupazione terrena, casomai c'è da preoccuparsi dal punto di vista trascendente sugli esiti futuri, cercare di vivere questa sofferenza alla luce del Vangelo. Ecco.
0: Eh sì, questo è importante. Ho visto anche la cosa che lui, appena gli hanno detto, subito il lunedì è andato subito a farsi fare questa cosa, no?
1: Ecco, questa infatti volevo parlare un po' di questo argomento, perché come ho detto prima la gente si è presentata lì fin dal mattino perché non aveva indicazioni esatte a che ora venisse il ricovero, però c'è anche da dire che il Vaticano ha gestito questa operazione, il Papa stesso, a dare l'annuncio di questo ricovero immediato è stato lui stesso durante l'Angelus di domenica. Se pensiamo che è stato ricoverato ieri, che è martedì, è venuto a galla ufficialmente fuori la notizia praticamente 48 ore prima neppure. E qui, il che significa che il Vaticano e il Papa stesso hanno voluto, diciamo, ovattare questo fatto, dargli poco pubblicità. Ma perché è stata fatta questa scelta? Secondo me ci sono tre ipotesi, un paio convergenti. La prima è quella che accennavi tu, cioè che il Papa ha l'urgenza di intervenire subito, perché se il tumore, questo edocarcinoma, viene preso all'inizio, quando è ancora ristretto in un punto ben preciso del polmone, ovviamente il successo dell'operazione è molto più alto, e quindi anche gli sviluppi futuri, la ripresa fisica totale del Papa è possibile. La seconda ipotesi è che è stata tenuta segreta questa notizia fino all'ultimo, che il Papa abbia scelto di darla personalmente per motivi di sicurezza, perché ricordiamo anche che il Papa e il Vaticano hanno ricevuto minacce in passato, soprattutto da estremisti. Ricordiamo anche l'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981 da parte dell'Ali Aqcha, che era un estremista islamico, ma senza accettare la croce ovviamente addosso agli islamici. Però esistono queste fazioni di gente veramente estremista, e quindi il pericolo potenziale c'è. Fra l'altro, qualche mese fa, se ricordate, i servizi segreti avevano detto che avevano intercettato possibili manovre di un qualche attentato nel Vaticano o nella persona del Papa. C'è stato qualche piccolo cambiamento di programma durante le visite apostoliche del Papa già effettuate, e quindi i motivi di sicurezza sicuramente non mancano, e possono essere convergenti la prima ipotesi, quella dell'urgenza. Quella sicuramente c'è, perché il Papa più veniva operato presto e più era alto, più era alta la possibilità di una guarigione migliore, di una guarigione totale. Sicuramente la possibilità della sicurezza messa a rischio. E poi la terza ipotesi è anche questa molto probabile, da quello che sappiamo dalle notizie che traberano al Vaticano, è che il Papa ci tiene moltissimo ad effettuare un'altra visita apostolica in Sud America, che è stata fissata dal 6 al 17 novembre prossimi.
0: Questa è bella, ecco, altra cosa molto molto bella, siamo contenti.
1: Allora, per poter fare in tempo a compiere lo stesso questa visita apostolica in Sud America, a cui lui tiene parecchio, ma molto di più tengono le popolazioni del Sud America, è ovvio che lo possa fare solo se è in perfette condizioni fisiche. E quindi anticipare i tempi di questa operazione può servire a permettergli di partire. Per inciso dico che fino al 21 di questo mese il Papa ha sospeso tutti gli impegni che erano già in calendario, mentre da quella che è l'agenda del Papa, consultabile online, si vede appunto che la visita pastorale in Sud America dal 6 al 17 novembre è ancora ferma lì e nessuno l'ha spostata. e quindi anche questo è un indizio, secondo me, bello, nel senso che se questa visita apostolica non è stata ancora rimossa dall'agenda del Papa, significa che in Vaticano c'è la speranza concreta di una guarigione, piuttosto di una terapia di recupero e una così possibilità di un ritorno all'efficienza fisica.
0: Comunque avevamo detto già a lui che non era una cosa, cioè vista subito, cioè si fa non con difficoltà, ecco.
1: Non l'ho sentito bene?
0: Cioè, gli avevano detto i medici che siccome è arrivato subito a dirlo, naturalmente la cosa è stata fatta meglio.
1: Questo è ovvio, perché lui per dichiarare questo, da come lo ha dichiarato, no? Da come lo ha fatto, infatti questo qui in particolare che va messo in rilievo, come dici giustamente tu, è che l'abbia detto con molta pacatezza anche, no? Come la presenta, sì, l'ha voluto, sì, prima, sì, di tutto dir lui. In genere in queste situazioni o il portavoce o il segretario di Stato intervengono, oppure il vicario del Papa di Roma, intervengono loro per annunciare questo fatto. Visto che Leone XIV invece lo ha detto personalmente durante l'Angelus di domenica, che è un momento anche atteso, molto atteso, moltissime, circa 80 TV di tutto il mondo si collegano sempre ogni domenica in diretta per l'Angelus del Papa, ha dato alla notizia un'ufficialità rilevante, ma anche la bagatezza con cui l'ha detto il Papa, per cui ha voluto tranquillizzare la gente dicendo, cercando di far capire che era un'operazione da fare subito, quello sicuramente, che però da come gli avevano detto i medici non avrebbe portato a conseguenze difficili o difficilmente ipotizzabili, ecco. Quindi il fatto che lui lo abbia detto personalmente e per cercare anche di tranquillizzare la gente vuol dire che potenzialmente lavorare intorno a questa notizia da parte dei media, soprattutto ce ne sono anche diversi anticlericali, poteva innescare un cortocircuito di informazione notevole, nel senso che poi ci sarebbe stata la diatriba tra le testate anticlericali e quelle clericali, ognuno che andava a sfrugliare come meglio poteva con i propri canali. Invece, detto da lui ufficialmente e presentando quello che è la realtà, ha tagliato la testa, diciamo, a tante notizie così campate un po' per aria, diciamo.
0: Certo, infatti questo è verissimo, ecco. E questo è stata anche una bella cosa che noi abbiamo visto e sentito, ecco.
1: E certo. E poi tornando un po' a quello che dicevamo prima del riscontro della gente, oltre hanno pregato in tutto il mondo, come dicevamo, gli sono arrivati auguri, però alcune cose vanno sottolineate. In particolare c'è stato il suo vicario di Roma, pure Monsignor Reina, il Cardinale Reina, che è il vicario del Papa per Roma città, perché noi sappiamo che il Papa è anche Vescovo di Roma, ha guidato un rosario in diretta dalla Cappella del Gemelli, che però è un rosario che è stato mandato in onda da Radio Vaticana in diretta. Poi tutte le comunità agostiniane, il Papa è un agostiniano, viene dagli agostiniani, quindi tutte le comunità agostiniane di tutto il mondo hanno pregato insieme per la sua salute. Poi anche la nostra diocesi si è mossa con le diverse iniziative, sono state diverse le parrocchie. Adesso è probabile che dentro qualche giorno la diocesi organizzi anche qualcosa, un incontro, oppure un incontro di preghiera, oppure la recita del rosario anche qui. Però bene o male siamo stati presenti indirettamente come diocesi, perché il nostro ex vescovo, Monsignor Giulio Dori, e anche l'assistente spirituale dell'Università Cattolica, che a sua volta gestisce il Gemelli, quindi diciamo una piccola parte della nostra diocesi è stata presente in questa vicenda del Papa.
0: Ecco, anche noi preghiamo per certo. Il Papa, preghiamo tutti quanti in questi giorni, insomma, perché è giusto, è bello, è un Papa che veramente ci fa tante belle per il Signore, quindi facciamo anche noi, preghiamo anche noi lui, no?
1: Questo è indubbio, bisogna che preghiamo tutti quanti. La preghiera, come diciamo sempre, è alla base di tutto, è una delle manifestazioni più concrete della nostra fede. Se noi non avessimo fede nel Vangelo di Gesù, sarebbe inutile che preghiamo, no? Sarebbe esatto. Inutile pregare, perché a chi preghiamo se non crediamo in Cristo, nella sua opera salvifica? Sarebbe assurdo, sarebbe solo una manifestazione fatta per tradizione, non per convinzione, per la certezza interna della nostra fede. E comunque stavamo dicendo di questo legame della nostra diocesi con il Papa. L'altro legame più evidente è quello della Basilica di San Nicola a Tolentino, no? Che è gestita appunto dagli Agostiniani, che sarebbe la congregazione a cui appartiene il Papa. Il Papa è stato diverse volte anche qui a Tolentino in passato, ma visto che parliamo di Tolentino, posso fare un piccolo inciso.
0: Sai più di me su questo.
1: No, vorrei fare un piccolo inciso sul fatto che dopodomani a Tolentino c'è un altro evento interessante, molto interessante per la diocesi, perché c'è la riapertura ufficiale del Duomo di San Caterpo. I nostri ascoltatori, magari quelli più giovani, non lo sanno, ma Tolentino una volta era diocesi a sé stante, poi riunita a Macerata, quindi San Caterpo era il Duomo con cattedrale, quindi, perché la diocesi di Tolentino è stata unificata con quella di Macerata, e San Caterpo è stata chiusa diversi anni per le questioni legate al sisma, al terremoto. Ora i lavori sono stati completati e alle ore 18 ci sarà la cerimonia ufficiale col taglio del nastro per la riapertura di San Caterpo, molto molto attesa a Tolentino, questo lo sottolineiamo ed è giusto che sia così. E alle 18.30 il Vescovo Monsignor Nazareno Marconi presiderà la celebrazione eucaristica per la riapertura. Poi il giorno dopo, cioè la riapertura avviene venerdì 16, quindi dopodomani. Invece sabato 17 ottobre è la festa proprio del patrono di San Caterpo, e quindi anche per la festa del patrono alle ore 18 ci sarà un'altra messa presieduta sempre dal Vescovo, e al termine della messa ci sarà una processione per le vie del centro di Tolentino dove verrà portata in processione anche la reliquia principale del santo. E quindi diciamo sarà una festa completa di due giorni. Poi all'inizio di novembre ci sarà un terzo convegno dove verranno illustrati dettagliatamente i lavori di recupero, di ristrutturazione che sono stati effettuati dentro alla cattedrale di San Caterpo. Altro piccolo particolare: oggi parte da Macerata definitivamente Don Ariel, va missionario in Argentina, ma lo dico perché era il direttore appunto di tutto il decanato di Tolentino, era ai vertici della chiesa tolentinate, è stato qui per tanti anni e va in missione in Argentina. Quindi un saluto anche a Don Ariel, che ha contribuito sicuramente a portare avanti la chiesa di Tolentino in questi ultimi 4-5 anni.
0: Sì, infatti abbiamo avuto sabato scorso con lui, ci ha telefonato, ha forse telefonato a me anche, perché mi ha detto che mi ascolta sempre quando facevo la trasmissione. Quindi siamo contenti. Peccato che adesso va lontano, però
1: in Argentina, certo.
0: Ne dia di un po' di difficile che ci.
1: Don Ariel è molto molto ben voluto, già questo modo l'ho conosciuto bene, perché è stato, io faccio parte anche dell'ufficio diocesano
0: per la pastorale della sanità. Si chiama come me, no? Questo qui.
1: Come?
0: Si chiama come me Nazareno, come fare questo sacerdote.
1: Si chiama Don Ariel.
0: Ah, Don Ariel.
1: Adesso non so, non penso che sia l'equivalente di Nazareno.
0: Ecco, potrebbe essere.
1: Però era equivalente con te, perché tu sei direttore e lui pure.
0: No, sai perché? Perché lui l'altra volta, quando sabato abbiamo fatto questa trasmissione, lui mi ha detto: ah, Nazareno, io ti ascolto sempre quando parli ogni giorno. Ero tutto contento di questa faccenda qui. Allora, io adesso io ho detto Nazareno, mi farei anche brava. Va bene, lo salutiamo e certo. Sicuramente saranno tante belle cose.
1: Un abbraccio radiofonico online.
0: Ecco, appunto. Allora. Ecco, allora vuoi tornare ancora un po' sul nostro Paolo e il nostro
1: Romolo, facciamo.
0: Romolo, sì, Romolo. perché ogni altro Romolo, appunto, che abbiamo detto, e che adesso però ha fatto intanto questa cosa un po' difficile.
1: No, stiamo parlando della questione del ricovero del Papa. Vorrei mettere in rilievo, tante volte capitano dei fatti, delle coincidenze nella vita che magari subito uno non ci fa caso, però se poi le vai a analizzare probabilmente un qualche legame c'è. Cioè, il Papa è stato operato ieri, che era il 13 ottobre, che il 13 ottobre però è anche una delle due feste principali della Madonna di Fatima. E l'altra festa principale è il 13 maggio. Il 13 maggio e il 13 ottobre sono la data della prima apparizione e la data dell'ultima. Sia il 13 maggio che il 13 ottobre in Portogallo è una festa nazionale praticamente. Ho potuto assistere personalmente, ci sono stato un paio di volte a Fatima proprio per queste ricorrenze, e ho visto con i miei occhi, sono decine di migliaia di persone che arrivano da qualsiasi parte del Portogallo per festeggiare la Madonna di Fatima in questi due giorni, 13 maggio e 13 ottobre. Addirittura arrivano famiglie intere, si accampano nei pressi del santuario, in mezzo alle campagne, cioè veramente una festa di popolo in tutti i sensi. Guarda caso, il 13 maggio, cioè del 1981, è stato il giorno in cui ci fu l'attentato al Papa Giovanni Paolo II. Allora, un Papa è stato, diciamo, aggredito il 13 maggio, che è il primo giorno di festa per la Madonna di Fatima, e il Papa ieri è stato operato il 13 ottobre, che è l'altro grande giorno di festa sempre per la Madonna di Fatima. Giovanni Paolo II era talmente convinto che fosse stata la Madonna a deviare il tracitto del proiettile che l'aveva colpito, che ha fatto recuperare il bossolo e poi lo ha fatto incastonare nella corona d'oro con cui ha, diciamo, coronato la testa della statua della Madonna Fatima personalmente. Quindi, cioè, questo è significativo, direi, perché è la festa della Madonna di Fatima che entra nella storia di tutti e due i papi, sia Giovanni Paolo II sia Leone XIV. Tante volte queste sfumature, questi legami non si riescono a cogliere, però è evidente, appunto, che la presenza della Madonna c'è stata.
0: E invece è tanto importante . No? Cercare di saperlo, insomma.
1: Infatti. E poi, anche perché probabilmente è anche un invito indiretto a pregare il rosario, anche perché la Madonna di Fatima chiese ai pastorelli, appunto, di offrire le loro sofferenze e pregare il rosario per la conversione dei lontani, non solo per la propria nostra conversione, ma anche per la conversione dei lontani. Quindi,
0: cioè, dillo più bene, cioè, cosa vuol dire secondo te?
1: Che significa che la sofferenza, il Signore non è che ce la mette davanti per caso o perché è cattivo, no? Il Signore non è cattivo, quindi non c'ha nessun piacere, no, che noi soffriamo anche dal punto di vista fisico o dal punto di vista, diciamo, un dolore, una sofferenza intima. La sofferenza è di tantissime nature diverse, no? C'è quella fisica, quella morale, quella spirituale, uno perché viene abbandonato dal coniuge, l'altro perché ha perso un figlio, cioè una malattia grave, gravissima, chi perde entrambi i genitori insieme, cioè ce ne sono tante. Ma perché perché il Signore ci mette avanti la sofferenza? Sicuramente Giovanni Paolo II stesso, di cui abbiamo parlato adesso, ha scritto un'esortazione apostolica che si chiama Salvifici Doloris, cioè della sofferenza che salva, tradotto diciamo in italiano. Ma perché salva? Perché se uno accetta la sofferenza in grazia, cioè la vive in grazia, e quindi l'accetta come prima di tutto, accettando questa sofferenza, dà diciamo una risposta a quello che dice il Signore nel Vangelo, quando si dice chi mi vuol seguire deve prendere la propria croce ogni giorno, dice, ogni giorno, cioè non è un giorno sì, un giorno no, una settimana sì, una settimana no, il Signore ci chiede di prenderla ogni giorno, però ci dice anche che il gioco è leggero perché lui è a fianco, no? E il gioco che cos'è? Quello strumento di legno che si metteva sopra i due buoi che tiravano l'aradro, però l'aradro si tira in due, allora se uno tira più forte, quell'altro è più piano, quello che tira più forte compensa la debolezza dell'altro, è proprio questo caso qui. Se noi portiamo la nostra croce, però a fianco il gioco è leggero perché l'altra parte c'è il Signore che ci accompagna a portare, che anche lui sotto il gioco, e ci accompagna ad andare avanti nel momento della sofferenza. Viverla in grazia significa appunto accettare questa prova che il Signore le mette davanti, che diventa anche una specie di verifica della tua fede. Se tu accetti la volontà del Signore, confermi la tua fede nel suo Vangelo e quindi la vivi nella pienezza della grazia, e il Signore trasforma questo tuo sacrificio in un gesto che porta la salvezza non solo a te che lo fai, ma la porta anche ai lontani, a chi non meriterebbe la salvezza dal punto di vista umano, ma il Signore vuole la salvezza per tutti, e quindi tutti coloro che soffrono diventano praticamente diciamo strumenti di salvezza, come lo è stato il Signore per noi. Il Signore non è, poteva non soffrire, poteva evitare la passione, poteva evitare la morte, era Dio, ma lui si è spogliato della sua divinità, ha accettato di compiere questo percorso come tutti gli uomini, come un uomo qualsiasi, proprio per portare anche la croce degli altri e assicurarci la salvezza eterna, no? Ristabilire l'equilibrio, ritornare alla pienezza della dignità del paradiso per tutti gli uomini dopo la caduta col peccato mortale. E quindi questo è ogni uomo che condivide la croce con Cristo diventa un collaboratore stretto di Cristo. Ecco perché la sofferenza è salvifica non solo per sé ma anche per gli altri. E questo la Madonna lo ha ripetuto diverse volte, sia a Fatima che all'ultima, a Fatima in modo particolare. Poi magari ci ritorneremo sopra sulla questione, perché merita una trasmissione a se stessa, a sé stante, diciamo.
0: Il fatto di pregare, dici tu.
1: Pregare è ovvio che, infatti, lì a Fatima la Madonna che cosa ha chiesto? Ha chiesto di offrire proprio sofferenze, ma anche di pregare, in particolare il rosario.
0: Il rosario.
1: E tutti diciamo i santi più conosciuti hanno portato avanti questa pratica della recita del rosario quotidiano, tante volte anche diciamo tutte e tre le corone, perché il rosario completo sarebbe le tre corone. Ormai quattro, perché adesso ci stanno anche i misteri della luce, prima c'erano solo i misteri, i tre misteri normali, e già c'era il rosario per i misteri gloriosi, no? I misteri odiosi e i misteri dolorosi, adesso sì. C'è anche il mistero della luce, quindi sono diventati quattro. In teoria un rosario completo dovrebbe essere composto da ben la recita di ben quattro corone, quindi 200 Ave Maria. a qualcuno se un po' allarma, però è l'essenziale magari dirne uno solo bene. Padre Pio, San Padre Pio, era affezionatissimo al Rosario, lo chiedeva apertamente, lo recitava in continuazione, ma sono tanti, tanti santi che hanno portato avanti questa pratica, la recita del Rosario, proprio su richiesta della Madonna.
0: Hai fatto bene a dirlo, perché veramente farlo tutti quanti, quello che tu ci hai detto adesso, è molto molto importante, perché veramente lì tu guardi Dio e senti Dio. Questa è la Madonna e tutti. Ecco, questo è il punto, non mi pare?
1: Certo. Poi ho accennato un'altra volta, mi sembra, quando tu reciti, il diavolo, Satana, non si avvicina. Perché Satana che cosa vorrebbe da noi? Vorrebbe che noi adorassimo lui al posto di Dio. Vorrebbe sostituire Dio, no? Nella nostra era, vorrebbe che noi fossimo presenti in lui anziché in Dio. Allora, se tu preghi Dio o la Madonna, che è la madre, no? Significa che non vuoi che Satana si avvicini, non lo rifiuti, è come se tu rifiutassi Satana. Quindi il diavolo rimane lontano, perché sente di poter vincere contro di te, perché in quel momento, quando tu preghi, sei in contatto diretto col Signore.
0: Esatto, e questo è, che dici, è molto molto importante per tutti quanti nel mondo, tutti quanti nel mondo, non so, certo. Quelli d'Italia o con noi stessi.
1: Questo vale per tutti.
0: Ecco, perché molte volte noi per esempio sentiamo dire, no, qui vanno brutti, sparano qua, di là, di su, di qua. Ma amici miei, se in tutto il mondo non si dice Signore, Signore, pensici tu. Ecco, è certo che si spara continuamente, si fa un disastro, no?
1: Infatti, perché? Perché chi spara ovviamente non si pone neanche il problema di che tipo di rapporto ha lui con Dio, se Dio esiste. Per lui non esiste. È il solito discorso dell'individualismo portato all'esasperazione, quando ognuno di noi crede di essere il Dio di tutti e il Dio di se stesso, e quindi decide che qualsiasi cosa faccia va bene perché lui solo perché lo ha stabilito lui, lo ha pensato lui, e quindi non si pone minimamente il problema delle relazioni con gli altri, non si pone minimamente il problema di compiere atti egoistici senza preoccuparsi dei riflessi, delle conseguenze che può provocare nella vita di un'altra persona, e quindi è totalmente lontano dal Vangelo, che è fondato su due fondamenti, e che è fondato sull'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Il Vangelo ci insegna ad amare l'altro, anche chi ti fa del male. Quello che spara pensa solo al proprio interesse, sono talmente

0: tradizione, non per tradizione o perché si fa così. Cioè, quando tu preghi bisogna che stai lì mentalmente e col cuore a dire, non a ripetere, magari ripeti le stesse preghiere, ma quando lo dici devi dire esattamente e capire, comprendere esattamente quello che stai dicendo, quello che preghi. Padre nostro che sei nei cieli, cioè Padre nostro, è già due parole, ma a chi, quando dici Padre nostro, tu sei convinto che Dio Padre è tuo padre dal punto di vista spirituale, che ecco. Sei nei cieli, sei convinto che il Signore è su una dimensione diversa dalla tua, che tu sei un essere finito e che Lui è un essere onnisciente e eterno e quindi diciamo un gradino nettamente superiore a te. Cioè, quando tu preghi questo devi fare. Non ripete mnemonicamente la preghiera, quello è capace di farlo anche un bambino di 2 anni, 3 anni, 4 anni all'asilo, se tu la fai imparare a memoria te la dice uguale, però non si rende conto di quello che sta pregando.
1: Ecco, ci prega veramente, porta a se stesso qualcosa di bello.
0: No? Certo, è il contrario di quello che dicevamo prima. Ci fa del male, tante volte fa del male anche a se stesso senza rendersene conto, e qualche volta chi prega può, e non si rende conto magari del bene che riceve pregando, perché riceve del bene nel senso che essendo in collegamento diretto con il Signore, no? Vive in grazia, vive in grazia di Dio. Vivere in grazia significa essere santi e avere la certezza del paradiso, e quindi è un bene infinito, eterno, diciamo, addirittura è un bene eterno, perché è la premessa, è il passo quotidiano che ognuno fa verso la salvezza.
1: Esatto. Noi stiamo per chiudere qui, però diciamo a tutti, pregate almeno 1-2 volte il giorno, e anche magari fatelo, perché questo ci aiuta tutti, no? Ci aiuta tutti e ci fa fare una vita migliore, mi pare.
0: E certo, soprattutto dal punto di vista spirituale, perché poi quando uno è in relazione con il Signore e accetti quello che Lui ci propone con il Vangelo, sei anche in relazioni molto migliori con gli altri, perché amare il prossimo, quando tu c'hai questo tipo di allenamento davanti a un altro fratello, anche se non te prende, ti comporti in modo, diciamo, evangelico, appunto, come testimone del Vangelo, e non è poco, perché non vedi nell'altro un concorrente, uno da battere, uno da sconfiggere, vedi nell'altro un fratello con cui collaborare per diffondere il Vangelo, per diffondere la nostra religione, il nostro credo, e ogni battezzato ha questo dovere di essere missionario. Quindi pregare, per pregare insieme ancora meglio. Il Signore dice, quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono lì. Ecco, lo dice Lui, non è che lo diciamo noi. Pregare significa appunto chiedere la presenza di Dio fra noi.
1: Ecco, siamo arrivati al termine, io direi che appunto, ecco, preghiamo, diciamo a Gesù per il Papa e per tutto il mondo, che si prega veramente in tutto il mondo. Ecco. Questo è molto importante, diciamolo anche noi, preghiamo anche noi quando ci siamo guerre, brutte cose, qui o là. Ecco, preghiamo anche per quello, perché questo è importante.
0: Ecco, come dicevi tu, preghiamo appunto per la salute del Papa, per un esito positivo, perché gli esami vengano, diciamo, che siano positivi e che possa tornare alla pienezza del suo ministero, della sua azione pastorale, alla guida della Chiesa.
1: Bene Romolo, con te grandissime le belle che ci dici, appuntamento alla prossima volta allora.
0: Bene, un saluto e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Saluti a tutti, ciao ciao.
2: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Suzanne Vreeland, che è vissuta in California e ha scritto molti bestseller, fra cui questo La ragazza in blu. È stato il suo primo romanzo, acclamato dalla critica e dal pubblico. Con Neri Pozzi ricordiamo anche La passione di Artemisia, L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Con questo romanzo la Vreeland esprime ancora una volta il suo amore per l'arte e quanto usi il linguaggio per accostare la sensibilità del lettore ai codici dell'arte, appunto, delle immagini, dei colori e alle strutture psicologiche e tecniche che hanno guidato gli artisti nella composizione dei loro capolavori. Questa ragazza in blu è un quadro che viene nel romanzo attribuito a Vermeer, ma senza nessuna certezza che effettivamente possa esserlo. E dunque la scrittrice ci accompagna in un percorso aritroso nel sondare gli anfratti del passato, di mano in mano. Questo quadro è passato da una persona all'altra e ogni persona, ogni storia, ogni famiglia aveva appunto delle rivelazioni da fare, una storia appunto personale, familiare, a volte anche una storia generazionale. Riprendiamo la nostra lettura, stavamo seguendo la storia di Aletta, questa ragazza che è stata marchiata su una guancia con una X, che è stata punita per il suo atteggiamento disinvolto e anche accusata di essere attratta dalla stregoneria.

Quando rientrammo insieme, bagnati fino all'osso, Rika mi prese da parte. Faresti meglio a stare attento con quella ragazza, Adrian. Non ha un filo di buon senso. Per sfida sarebbe capace di camminare sul ghiaccio appena formato. Se hai intenzione di frequentarla, dovrai trovarti un'altra zia che ti ospiti. E se Hubert fosse qui, sarebbe d'accordo con me. Dai campanili, dalla cima dei mulini, dalle strade sulle dighe, si godeva la vista ininterrotta di tutto il territorio attorno a Delfzyl. Non sfuggiva nulla allo sguardo e ciò spiegava perché in paese tutti si occupassero, e con grande gusto, degli affari degli altri. Rika, addirittura, non tirava mai le tende per esibire la sua virtù. L'unico posto dove Aletta e io potevamo stare insieme senza essere visti era in cima al campanile, circostanza che ci indusse a un'intimità molto più precoce che se ci fosse stato concesso di passeggiare insieme all'aperto la domenica pomeriggio. Fu lei ad avere l'idea di usare la chiesa come rifugio. Poiché la campana veniva suonata dal basso, non correvamo il rischio di essere scoperti. Inoltre mi fece notare la chiesa era sempre aperta. Mi piacque il suo disprezzo per la religiosità convenzionale, benché Aletta rispettasse un suo codice morale rigido come quello calvinista. In una regione tanto piatta, l'altitudine dava alla testa e induceva a mettere da parte cautela, serietà e timor di Dio. Guardando dall'alto il piccolo agglomerato del villaggio, ci sentivamo due clandestini a bordo di una nave diretta a un'isola di delizie che gli onesti abitanti di Delfzyl non avrebbero neppure osato sognare per paura di finire all'inferno. Con lei io vivevo in un altro mondo. Di sera non riuscivo più a leggere. Ormai il suono argentino della sua voce mi emozionava come solo qualche mese prima mi avevano commosso le mute voci dei sapienti. E il suo odore di sapone nero e sudore suscitava in me brividi di eccitazione. Sotto le sacre travi della cella campanaria, Aletta accoglieva le mie impacciate avance con grati mormorii appassionati, finché un pomeriggio di primavera rischiai di essere travolto dall'impeto della mia passione. Mi scostai e lei rise in un modo che mi fece sentire puerile. Le tirai i lacci della camicia e, per caso, scoprii che teneva un fagiolo portafortuna tra i seni. La spinsi indietro e baciai i rosei ovali di carne calda che si erano formati nel punto in cui era custodito il fagiolo. Sotto gli strati di sottane grigie che indossava, si arcuò per venirmi incontro, intensamente, con urgenza irresistibile. Aprì le cosce e io mi smarrii nel paradiso di Aletta. Esisteva solo lei. Aletta. Aletta. Dopo, mi aspettavo di scorgerle negli occhi un velo di ritegno, un'ombra di vergogna. Invece, si rassettò gli abiti e disse: «Bene, è fatta!» «Che cosa?» «Devi sposarmi!» La sua schiettezza mi lasciò senza respiro. Non dissi né sì né no. Non ce n'era bisogno. La sua fiducia nel potere del fagiolo la rassicurava in ogni circostanza. Il mattino in cui dovevo mostrare al maestro dei mulini i miei disegni per migliorare il funzionamento, me lo ritrovai in tasca. Indubbiamente si trattava del medesimo fagiolo, screziato. Per lei doveva essere stato un sacrificio enorme separarsene. Stavo per buttarlo via quando, in un impulso di tenerezza, me lo riposi in tasca. Aveva il valore di un pegno. Poco tempo dopo, di notte, in casa di zia Rilka, Aletta udì un forte scricchiolio seguito da uno schianto. Corse per le stanze cercando la ragione del frastuono e, quando scoprì che era caduto a terra il quadro della ragazza, si ritrasse urlando, il petto ansante e le mani che strappavano i capelli. La zia Rilka, lo zio, tutti si svegliarono e Rika le fece bere del latte caldo per quietarla. Le mostrai che il quadro era caduto perché si era rotta la corda che lo sosteneva, ma non riuscii a consolarla.
Aspetta, vedrai che succederà qualcosa di terribile. Nulla la calmò finché non la strinsi tra le braccia, un gesto che rivelò a Rika molto più di quanto avessi desiderato. Il mattino seguente, quando uscì per andare dal maestro dei mulini, Rika mi seguì. In lei non c'è traccia dello Spirito Santo, Adrian. Ti sbagli, Rika. Quella ragazza è tutto spirito. Con tutti i demoni che la tormentano, è solo per grazia di Dio che continua a respirare. Mi voltai e la lasciai, sentendo su di me quello spirito, potente come una catastrofe naturale. Per il parto avevamo programmato di guardare il mare di Waden durante la bassa marea e raggiungere l'isola di Hemland, su cui Aletta vantava qualche diritto ereditario. Nella grande casa abitava soltanto il vecchio nonno sordo e una serva. Potevamo restare là e decidere il da farsi, ma era la fine di novembre e un vento gelido portò una pioggia battente che rese impossibile sia attraversare il braccio di mare a piedi, sia trovare un passaggio su un peschereccio. Così Aletta finse di scappare di casa, ma io sapevo benissimo dove trovarla. Di nascosto, poco alla volta, aveva portato sul campanile della paglia asciutta, una coperta, acqua, pane, candele e un vecchio cesto pieno di stracci. Ogni giorno, nell'attesa dell'evento, le portavo un boccale di birra dalla taverna e del cibo sottratto dalla cucina della zia. Volle del pane imburrato e del formaggio di pecora da ingoiare subito dopo il parto, una foglia di cavolo per avvolgere il figlio, se fosse stato maschio, e un rametto di rosmarino nel caso di una bambina. Per non agitarla consentii. Ormai ero disposto a ubbidire a qualsiasi ordine mi avesse dato. Arrivai addirittura a osservare con interesse quando versò della cera sciolta in una ciotola d'acqua. Dispose in fila le gocce solidificate e studiò accuratamente la forma che avevano assunto. Il suo viso si contorse in un tormentato intrico di solchi e le strinse tutte nel pugno. «Beh, che cosa significa?» domandai, svergognandomi della mia curiosità per ciò che consideravo semplice superstizione. «Non posso dirtelo. Se te lo dico si avvera». Il suo rifiuto mi infuriò. Ormai avevo smarrito il contatto con la ragione e con tutto ciò che avevo creduto essere la verità. Nonostante le mie suppliche, rifiutò l'aiuto di una levatrice, perché tutte quelle di Delfzyl erano obbligate a denunciare le nascite illegittime alle autorità cittadine, che le avrebbero tolto il bambino. Così dovetti assisterla io. Quando giunse il momento, me lo segnalò appendendo lo scialle in alto sotto il tetto e io, inventata una scusa qualsiasi, lasciai il maestro dai mulini e attraversai la piazza in mezzo al diluvio. La trovai che stringeva disperatamente la trave sopra il suo giaciglio. «Adesso non svenire per ciò che vedrai», mi avvisò. Mi spiegò che cosa dovevo fare e io eseguì. Una volta mi aveva detto che non aveva mai fatto l'amore con un uomo prima di me. Eppure conosceva alla perfezione il rito del parto e non sembrava affatto spaventata, il che mi fece sospettare, proprio mentre il bambino usciva dal suo corpo, che per lei non si trattasse di un'esperienza nuova. Mi sentii debole di fronte alla grandezza di quello che stava accadendo di fronte a me. Il sangue, l'odore pungente e di tutto ciò che tenevo tra le mani. Una vita palpitante. «Un bel bambino sano», riuscii a mormorare. Aletta gemette. Lo pulii, lo deposi nel cesto e mi preparai ad accogliere la cosa che, lei disse, sarebbe scivolata fuori. Ma in quell'istante Aletta ricominciò a gridare, il suono soffocato dalla pioggia battente. Fece uno sforzo terribile e uscì un'altra testa. Tremando la presi nel palmo della mano. «I gemelli erano di pessimo augurio», disse in seguito Aletta, «e inoltre la bambina aveva il labbro spaccato, come un gatto, una lepre. È il marchio del maligno, non c'è dubbio».
Queste cose non esistono, replicai, meno deciso di quanto avrei voluto. Non potei far altro che sistemarla nel modo più confortevole possibile e tornare da zia Rica. Il giorno seguente, quando le portai il pasto del mezzogiorno, Aletta disse che quando la bambina succhiava, il latte le usciva dal naso. Avrà vita breve, sarà derisa da tutti, diventerà cattiva e selvatica e morirà in solitudine. Meglio che muoia subito, meglio mandare questa poveretta al creatore prima che si abitui alla vita. Aletta, non devi neppure pensare una cosa simile. Non volevo lasciarla sola, ma dovevo tornare a casa per non insospettire la zia. Se fai del male a questa bambina, metterai in pericolo la tua anima immortale. La guardai con severità e le ordinai di non muoversi finché non fossi tornato il giorno seguente. Per tutta la notte rimasi sveglio ad ascoltare il tuono che spaccava il cielo. Il mattino dopo, una pioggia fitta e implacabile batteva sul tetto della baracca dove stavo lavorando a un nuovo modello di mulino a vento, dotato di vite di drenaggio a testa piccola e lame più ampie. Pregavo che la pioggia continuasse e soffocasse il pianto dei bambini, nascondendolo alle orecchie degli abitanti del villaggio. Con del cibo per Aletta e una brocca di latte entrai di soppiatto dalla porta laterale della chiesa e nell'odore rancido di muffa che impregnava l'ambiente salii le scale di legno in preda a una terribile angoscia. Aletta stava allattando il bambino e gli sosteneva il capo con la mano. Il cesto era vuoto. «Dov'è la piccola?» Le labbra gonfie e screpolate, Aletta fissò su di me uno sguardo feroce. «Se dici una parola, Adrian, mi metteranno la corda al collo!» «Dio mio, Aletta! Che ne sai tu, studente, dei diritti di una madre? E quelli di un padre? Tu non hai letto le gocce di cera, Adrian. Non avevo scelta.» Girò il viso per non vedermi. Io le guardai le mani e notai che aveva le unghie piene di terra e la sottana, il gomito e la guancia sporchi di fango. «Dimmi dov'è?» Più dei segni che portava addosso fu la sua freddezza di pietra a convincermi che la tragedia si era compiuta. Discuterne ormai era inutile. Non tolleravo di guardarla in faccia. Si era dannata l'anima. Purtroppo anche in questa circostanza la natura le giocò contro. Non aveva scavato una fossa abbastanza profonda e la pioggia portò via la terra che copriva la nostra creatura. Il giorno seguente il povero corpicino infangato fu scoperto. Immediatamente i consiglieri comunali si recarono da Rica e mia zia disse loro che Aletta era scappata di casa. Sapevo che non avrebbero impiegato molto a trovarla. Nell'onesto villaggio di Delfzil un delitto non aveva maggiori probabilità di passare inosservato di un mulino su un terreno piatto. «Cercate nei mulini, cercate nei fienili, cercate in chiesa! Da qualche parte deve essere!» disse zia Rica al consigliere capo Cornert e mi lanciò un'occhiata di sfida. Qualche ora più tardi Aletta entrò in casa di corsa urlando: «Adrian! Padrona! Non lasciate che mi prendano!» Dibattendosi tra le braccia dei consiglieri che la tenevano mi gridò: «Non voglio che mi rasino la testa! Non permettere che lo facciano, Adrian! Ti avverto!» Mi lanciò uno sguardo che mi paralizzò, ma pareva che nessuno badasse a me e le mie parole andarono perdute mentre lei si dibatteva il petto con le mani in un vortice di capelli. La giustizia aveva catturato la colpevole. Per molto tempo, dopo che l'ebbero portata via, restai davanti alla porta di casa, muto e incapace di muovermi. «Ora credi di amarla, Adrian», disse dolcemente la zia. «Ma verrà il momento, anche se adesso non ti sembra possibile, in cui non riuscirai più a ricordare il suo viso.» Guardai Rica, la treccia accuratamente avvolta intorno alla testa, non un capello fuori posto. «Non sai quel che dici.»
Trascorsi due giornate perfette con il bambino sul campanile. Parecchie volte al giorno e durante le notti di pioggia, intinsi in un angolo dello scialle di Aletta, nel latte di pecora che mi ero procurato, e glielo diedi da succhiare, come avevo visto fare a un contadino che nutriva un agnellino orfano infilandogli bocca in un dito. Cercai di imitarlo, ma non ero neppure sicuro di saper reggere il bambino nel modo giusto. Mi sforzai di ricordare come faceva Aletta. Quando il piccolo era soddisfatto, spalancava le braccia e socchiudeva gli occhi azzurri. Fui sopraffatto dalla gioia quando il suo minuscolo pugno pieno di fossette, con le unghie trasparenti come cera, compì il primo miracolo. Mi strinse con forza il dito. Ma il terzo giorno il bambino era inquieto, aveva fame. Mentre lo nutrivo, la verità che mi rifiutavo di accettare mi balzò agli occhi. Dovevo trovare una donna che si occupasse di lui. Lo avvolsi in stracci puliti, lo deposi nel cesto e andai in cerca della persona giusta. Mentre camminavo mi venne in mente che Cartesio ad Amsterdam aveva avuto un figlio dalla sua serva, ma al contrario di me aveva potuto crescerlo come suo. Nessuna casa di Derzil esibiva il cartello con il fiocco rosso indicante una nascita. Ma che importava? Se si fosse sospettato che era il figlio di Aletta, nessuno l'avrebbe accolto comunque. Imparai a nutrirlo al meglio, facendo scorrere il latte lungo il dito infilato nella sua bocca, e mi parve che ne bevesse di più. Ma ormai il tempo stringeva. In una gelida foschia attraversai il ponte sul Damsterdiep, scivoloso per la pioggia in direzione di Farnsum. Lungo la strada gli uomini della Società delle Acque di Derzil e Farnsum misuravano le infiltrazioni e i contadini costruivano argini nei punti che destavano preoccupazione. Anche a Farnsum non vidi alcun annuncio di nascite recenti. Tornai sul campanile per nutrire il piccolo e poi ripresi il cammino verso l'entroterra sotto una pioggia inarrestabile, lungo le sponde del Damsterdiep, verso Solward, attraverso i campi allagati da 8 giorni di diluvio. Anche a Solward nessun annuncio di nascite. Avrei desiderato spingermi fino ad Uppingdam, ma Rika si sarebbe insospettita se non fossi rientrato per la cena. Nutrii il bambino e tornai a casa bagnato fino all'osso. Mi tormentai per tutta la notte. Aletta Peters sarebbe stata impiccata alle 12 in punto del giorno seguente. Se fosse andato ad assistere all'esecuzione, l'orrore di quello spettacolo mi avrebbe accompagnato per il resto della vita. Se non ci fossi andato, mi sarei sentito in colpa per averla abbandonata. Meglio il ricordo che il tradimento, decisi. Un'impiccagione in pieno giorno non poteva non attirare una folla di spettatori, per cui se mi fossi mescolato ai ragazzi del villaggio davanti al Radius, nessuno avrebbe sospettato di me. Tuttavia, quando la campana della chiesa batté 11 colpi e ricominciò a piovere, arrivai in piazza e con mia sorpresa la trovai deserta. Se fossi stato l'unico spettatore, nessuno avrebbe dubitato che il padre fossi io. Ma non fu per quel motivo che mi allontanai. La verità era che non sopportavo di assistere alla sua morte troppo da vicino. Con un atto di estrema vigliaccheria attraversai la piazza e salii sul campanile. Dalla grata della finestra della cella campanaria vedevo perfettamente la Radius e il patibolo. Forse Aletta avrebbe guardato in alto. E qui ci fermiamo. Veramente una parte molto molto drammatica e emozionante questa che riguarda la storia di Aletta. Vi rimando a domani per continuare la nostra lettura e avvicinarci sempre di più a una sorta di resoconto finale. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com. Se volete scrivermi, raccontarmi le vostre impressioni, suggerirmi qualche bel libro da leggere insieme. A domani, ciao.

0: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Delle sorelle, celebriamo oggi la memoria liturgica di Santa Teresa d'Avila, religiosa e dottore della Chiesa, una delle madri fondatrici o rifondatrici dell'ordine carmelitano. Attraverso di lei si ritorna all'antica regola e all'incontro genuino con Cristo. Madre della preghiera, maestra di orazione, di interiorità, chiediamo la sua intercessione perché la nostra vita diventi espressione dell'incontro con Cristo e il nostro credere in Cristo, la nostra fede, si manifesti nella concretezza del nostro vivere quotidiano. Per questo chiediamo perdono per tutte le volte che non rispondiamo adeguatamente al Vangelo che irrompe nella nostra esistenza. E anche quando ci sembra lontano e difficile, facciamo fatica, ci chiudiamo invece che di aprirci alla presenza misteriosa di Dio nella realtà del nostro vivere quotidiano. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio che per mezzo del tuo Figlio, del tuo Spirito, hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate inni al Signore con la cetra al suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto anche a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

questa immagine che Gesù usa del fatto che noi abbiamo ricevuto tanto facendo la nostra, però abbiamo chiuso la porta a coloro che volevano accedere alla conoscenza di Dio. È un'immagine forte, se ci pensate, molte volte non ci rendiamo conto che questo atteggiamento è quell'atteggiamento della superficialità o della noncuranza o non attenzione o mancanza di testimonianza nei confronti degli altri del Vangelo. È sempre facile, è scontato? No, però è sempre possibile trovare la luce necessaria per cercare di vivere il Vangelo e lasciare aperta la porta che porta alla conoscenza di Dio. E la prima porta che porta a questo incontro con Lui è proprio la porta del nostro cuore, per conoscerlo noi e farlo conoscere agli altri. Chiediamo al Signore, anche per l'intercessione di Santa Teresa d'Avila, la Santa Teresa di Gesù, la grazia di una relazione profonda. Maestra della preghiera, insegnava, e continua a farlo attraverso i suoi scritti, a vivere la preghiera di orazione con costanza, perseveranza, non cercando tanto l'appagamento nella preghiera quanto la costanza e la perseveranza, essere sempre precisi nello stare davanti a Dio, per imparare a stare sempre davanti a Lui qualsiasi cosa facciamo. Chiediamo la sua intercessione perché tutta la nostra vita diventi preghiera e perché tutta la nostra esistenza manifesti il nostro voler incontrare il Signore e lasciare le porte aperte perché altri, anche attraverso di noi, facciano la stessa esperienza. La Vergine Maria che ha donato al mondo Gesù, ci insegni a donarlo agli altri.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, fa che il tuo popolo non si turbi quando l'annuncio del Vangelo è impedito o trova gli uomini indifferenti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, fa che i cristiani non si sgomentino quando il loro impegno pare non dar frutto e la storia sembra non cambiare mai. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, nelle prove della vita ricorda al nostro cuore che tutto passa, ma tu non muti nel tuo amore fedele all'uomo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, noi vorremmo vedere il compimento dei nostri buoni progetti. Donaci una pazienza nutrita di fede e una calma fiducia in te. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, fa che pur vivendo intensamente la nostra giornata, rimaniamo in dialogo con te nel più intimo del nostro cuore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Preghiamo per i nostri defunti, oggi in modo particolare per Mario, Alessandro, Vittorio e Teresa. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere le presentiamo a te, o Padre, per l'intercessione della Vergine Maria, di Santa Teresa di Gesù e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel tuo popolo Santa Teresa di Gesù e le hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione.

0: A noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Teresa d'Avila e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
3: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
3: e rimetti a noi
0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
3: ma liberaci.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, non ho detto soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per
1: far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace, affidiamo il Santo Padre alle cure materne della Vergine Maria, Madre della nostra salute. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della
1: nostra morte. Amen.
0: Madre della nostra salute,
1: prega per noi.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per intercessione la Vergine Maria di Santa Teresa d'Avila vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Com To Bean, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
7: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu in questa bellissima giornata, splendida, splendida meteorologicamente parlando. Abbiamo veramente, ci aspetta una giornata di tempo sereno, sole, quindi godiamocela finché possiamo, perché siamo arrivati al 15, è al 15 ottobre 2026, metà mese circa, quindi il tempo passa, non so per voi, passa e a volte anche velocemente, metà mese, metà di questo decimo mese dell'anno, e quindi insomma siamo in autunno inoltrato e poter avere delle giornate così sicuramente è veramente una gioia. Peraltro si sta bene anche con le temperature, oggi la minima 12, la massima 22 gradi. Le notizie come ogni mattina sono tantissime, quelle che abbiamo trovato che hanno a che fare con il nostro territorio. Questa è la nostra rassegna stampa locale che ci accompagna ogni mattina da lunedì al sabato. Noi vogliamo iniziare con un appuntamento che veramente insomma ormai è molto conosciuto, però per chi non lo conosce, noi vogliamo un po' approfondire. Parliamo di una iniziativa, di una manifestazione che arriva da domani fino a domenica da Pignano, in questo bel centro che abbiamo nel nostro territorio, veramente molto bello e particolare con le sue ceramiche. Leguminaria 2026 tra musica, spettacoli e la rinomata arte ceramica, tra le 60 città infatti italiane della ceramica. Protagonisti naturalmente, come dice il nome, saranno i celebri legumi del territorio, e aggiungiamo, arrivano proprio da lì, perché poi negli anni la manifestazione ha puntato anche molto sempre di più sulla qualità e sulla territorialità. Siamo effettivamente alla 24esima edizione, e quindi per chi vuole gustare legumi locali serviti da volontari in costumi tradizionali, gli succiotole di ceramica, create appositamente per l'occasione dai maestri vasai del borgo, che dopo la cena nelle numerose cantine allestite vengono regalate agli avventori. Quindi l'incontro tra cucina e ceramica, e sono molto buoni i legumi che vengono proposti appunto in questo evento. Poi naturalmente ci sono tante altre iniziative, il concorso di musica, abbiamo ospitato noi qui di Radio Nuova anche alcuni giovani che si esibiranno, in particolare domenica, e poi il concorso internazionale ceramica a Pignano. Veramente, per chi vuole, c'è tutto il programma interessante, anche che si possono assaggiare questi legumi anche all'ora di pranzo, questo sabato e domenica, nelle cantine che accoglieranno appunto i visitatori. Ora le altre di notizie, lo sport, anche il mercoledì ci porta tanti fatti, a cominciare dalla partita di ieri sera, CBF Balducci HR Macerata. Ha fatto del tutto, veramente, ha sfiorato l'impresa con la forte Scandicci, però è stata sconfitta in 4-7. Comunque brava la CBF, ancora non riesce a vincere in questo inizio di campionato. C'è da dire che le sono capitate anche squadre molto, insomma, forti. Vedremo se nella prossima riuscirà a raggiungere questa agognata vittoria. Come pure ieri c'è stata la presentazione del gruppo Fisiomed Macerata, sempre pallavolo, questa testimonianza veramente di quanto la città di Macerata abbia delle squadre molto molto in gamba. Prima abbiamo parlato di pallavolo femminile con la CBF, che milita, lo ricordiamo, nel massimo campionato. In questo caso con il gruppo Fisiomed Macerata la pallavolo è poco sotto, insomma, a due, quindi siamo anche qui quasi ai massimi livelli. Presentato il team della nuova stagione che sta per iniziare all'Auditorium Generale di Banca Macerata, che è lo storico partner del club biancorosso, ieri mattina davanti a istituzioni, sponsor e rappresentanti della stampa sono stati presentati il roster, lo staff tecnico, la dirigenza, che affronteranno il prossimo campionato con l'obiettivo di continuare a portare il nome di Macerata ai vertici della pallavolo nazionale. E noi naturalmente lo auguriamo proprio a questa bella squadra. Ora andiamo a Civitanova e lo facciamo con cronache maceratesi, perché ieri sera è stata una serata movimentata. In parte ci si aspettava questo, il Consiglio è finita la mozione di sfiducia al sindaco Ciarapica. Allora, abbiamo parlato tante volte il suo passaggio al partito di Vannacci, è avvenuto alcuni mesi fa, molti hanno storto il naso, poi è arrivata questa mozione, però insomma alla fine, qui dice cronache maceratesi, salvato il soldato Ciarapica. Fratelli d'Italia lo bombarda a parole ma lo lascia al comando. 11 voti a favore della mozione di sfiducia presentata dal PD, 7 contrari e 6 astensioni. La resa dei conti in aula si chiude senza ribaltoni. Decisivo il no di Silvia Squadroni, mentre Nicolò Renzi diserta la seduta. Durissimo l'intervento di Andrea Ruffini, capogruppo di Fratelli d'Italia, che denuncia il fallimento del metodo amministrativo e il tradimento degli accordi elettorali. Ora, avrebbe detto, è un sindaco dimezzato, appeso a un filo, si commissaria da solo. Poi i meloniani si sono astenuti, votare significherebbe assolverlo, dicono. Tra i favorevoli Fausto Troiani, che attacca il primo cittadino evocando doppi tradimenti e retroscena sulla crisi politica. Ma la frattura nella coalizione resta aperta e i prossimi passaggi in consiglio si annunciano tutt'altro che semplici. Insomma, si è salvato il sindaco di Civitanova, ma come dicevamo la situazione è molto molto diciamo confusa. Peraltro c'era già stato un altro articolo in riferimento a quello che era successo prima dell'inizio del Consiglio Comunale. Feliziani in consiglio con 6 bodyguard, scontro con Biancucci, fuori a Cittanò, non comandi tu, Fra. Beh, insomma, situazioni certo deprecabili quelle che si sono verificate. E poi fa il paio anche quest'altra notizia, tutto questo. Scoppia il caso degli iscritti di Vannacci, stesso indirizzo per oltre 200, ma Ciarapicca dice è quello per spedire le tessere. Circolano fogli con nominativi di iscritti a futuro nazionale, tra loro una donna che ricopre un ruolo istituzionale e dice di non saperne nulla. Il sindaco Ciarapicca, coordinatore regionale del partito, risponde: solo illazioni, nessun mistero, le tessere poi vengono spedite a casa, il file chi lo ha realizzato, su quali elementi si fondano le affermazioni relative appunto a presunte iscrizioni effettuate all'insaputa degli interessati. Critiche al comitato di Porto Recanati. Tonino Poletti dice il fortino mostra crepe. E insomma, tutto qui un po' un bailam da qua, dal punto di vista politico, Civitanova. Ora ritorniamo nella nostra città, ritorniamo a Macerata per fare riferimento in questo caso alla situazione dei negozi in centro che chiudono, nuove attività che arrivano, il centro cambia volto. Tante serrande abbassate, in particolare nella zona di via Garibaldi, dove aprono 2 palestre. Unimc continua a investire, a Palazzo Cortesi arrivata la prima spa. Soffre l'abbigliamento e saluti anche Carisma. Negozi che aprono, negozi che chiudono. Come si può vedere, abbigliamento purtroppo langue, ma qui la situazione è un po' simile in tutte le città d'Italia, o comunque in molte delle città d'Italia. Perché? Perché poi la presenza di tanti centri commerciali, gli acquisti online evidentemente riducono le possibilità per questi negozi di poter vivere nei centri storici. È un peccato. Ormai i centri sono, diciamo, gli spazi soprattutto di bar e ristoranti, lo vediamo anche a Macerata. Scorriamo sempre la pagina di ICM, dove troviamo quest'altro titolo: nuove infiltrazioni d'acqua, liceo canta la messa a Macerata. A denunciarlo il consigliere Alberto Ciccarè, dice non serve una bomba d'acqua ma una normalissima pioggia per ricreare il problema. È stata eseguita un'opera che evidentemente ha diversi problemi. A Castiglioni chiedo di andare a fare un giro alla scuola per sentire come vanno le cose. Castiglioni, consigliere provinciale che si occupa appunto dell'ambito scolastico. 38 kg e 38 sono tanti veramente di cocaina nell'auto, arrestato un 46enne. Siamo a Monte Urano, l'uomo originario dell'est Europa è stato fermato durante un controllo dei cantieri. Aveva nascosto in un pacchetto di gomme da masticare 17 grammi. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire l'ingente quantitativo di droga in 2 borsoni. E poi servizio navetta per il centro, al via le corse anche al mattino per agevolare cittadini e visitatori. Collegamenti oltre al pomeriggio a Macerata anche dalle 7.30 alle 15, è iniziato questa settimana a Macerata, lo ricordiamo, per la chiusura degli ascensori del parcheggio centro storico che vengono sostituiti, sono iniziati i lavori. E l'assessore Barbara Antolini dice con l'attivazione della fascia mattutina avviata da lunedì scorso diamo una risposta strutturata e concreta alle esigenze di chi vive, frequenta o lavora quotidianamente nel nostro centro storico. Ci spostiamo ora su Picchio News, che apre con un incidente stradale, auto contromano in superstrada e scontro frontale, due feriti gravi, interviene l'ambulanza. È un fatto molto molto grave, perché l'auto contromano, scontro frontale tra due auto lungo la superstrada statale 77 della Val di Chienti, nel tratto compreso tra gli svincoli di Piediripa e Sforzacosta in direzione Monti. L'incidente si è verificato ieri mattina intorno stamattina intorno alle 6, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori sanitari. Secondo le prime informazioni, una delle auto procedeva contromano. Il bilancio è di due persone ferite, entrambe in codice rosso. Una è stata trasportata all'ospedale di Torrette in eliambulanza, mentre l'altra è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. La notizia di spalla, in primo piano, Tolentino, presunti abusi edilizi in via Angelelli, sequestrata un'auto rimessa. E poi, scorrendo sempre la pagina di Picchio News, troviamo quest'altra notizia: Marche sempre più anziane e meno popolose, persi oltre 60.000 residenti dal 2011, sono tanti, per una regione come la nostra che non è particolarmente popoloso, 1,5 milioni, ma insomma a questo punto non ci arriviamo più. Le Marche perdono abitanti e diventano sempre più anziane, è una trasformazione che si sviluppa da decenni e che oggi pone interrogativi sul futuro del territorio, dalla tenuta dei servizi alla disponibilità di lavoratori, fino alla capacità di garantire un ricambio generazionale. A raccontarla è l'Istat, che nel dossier Storie di dati, le trasformazioni delle regioni italiane, ricostruisce l'evoluzione demografica ed economica della regione, mettendola a confronto con le tendenze nazionali. Al 31 dicembre 2024 la popolazione marchigiana montava 1.480.545 residenti, con una diminuzione di 2.201 persone rispetto all'anno precedente, pari allo 0,1%. C'è un percorso, peraltro, di progressiva contrazione. Dopo aver raggiunto il massimo storico nel 2011, la popolazione ha ripreso a diminuire. Rispetto a quell'anno, rispetto al 2011, dunque, il calo è di 60.774 residenti, pari al 3,9%. Ne abbiamo passate tante, in particolare il terremoto, tanti ne stanno ancora passando per il terremoto e via di seguito. Certo non ha aiutato, però diciamo che l'obiettivo è tenere così, serrare i denti e riuscire ad andare avanti in questa bellissima regione, perché noi lo diciamo ogni mattina, veramente le Marche sono straordinarie, bellissime, forse non ci conoscono ancora bene tanti, però si sta lavorando.

0: più gravi. Beh, questo è importante perché chi ci soffre, insomma, sa di cosa stiamo parlando. Nelle Marche arriva l'esenzione dal ticket sanitario per i pazienti affetti dalle forme più gravi di fibromialgia. La Giunta regionale ha recepito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, LEA, che riconosce la sindrome tra le patologie per le quali è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, introducendo un pacchetto di prestazioni dedicate. È un primo passo perché siamo consapevoli che non tutte le forme della patologia sono ancora comprese in questo riconoscimento, dice l'assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro. Chi soffre di fibromialgia ha dovuto affrontare in passato e affronta non solo il peso della malattia, ma anche la difformità di vedere riconosciuta la propria condizione. Noi con questa notizia ora ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Più tardi, subito dopo le 10, avremo le interviste del giorno, l'approfondimento e poi ancora tanti ospiti e poi, insomma, oltre ai titoli, la nostra rassegna stampa tornerà domani mattina. A questo proposito, vi anticipo che domani nella trasmissione Maledetta burocrazia di Francesco Massi ci sarà come ospite l'assessore comunale ai grandi eventi e allo sport Riccardo Sacchi.
1: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Il decorso post-operatorio è regolare, il pontefice ha ripreso a camminare, ha spiegato ieri sempre la sala stampa della Santa Sede dopo l'intervento il 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina ancora una notte di raid, almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi sulla regione di Kirovrad nell'Ucraina centrale. Gli attacchi, durati circa 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali, riferiscono fonti locali. Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso da parte dei militari ucraini di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente ucraino. È giunto il momento che Zelensky se ne vada, scrive Musk su X. E il presidente ucraino afferma i raid sulle raffinerie russe riprenderanno. Attacchi ucraini hanno colpito questa notte la regione russa di Ryazan, incendiata una raffineria. Avvia oggi il Consiglio europeo, sul tavolo la guerra in Ucraina, l'energia e i temi economici. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, ha detto ieri la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. Le aggressioni con la minicar a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno confessato: quella notte ci siamo divertiti.
2: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I due hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, in blu.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: Buongiorno in blu. E voglio proporvi un tema di assoluta importanza e riflessione, guardando anche a un congresso internazionale che si apre domani, per chiudersi poi domenica, all'auditorium dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Lo splendore dell'umano, custodire la fertilità, curare l'infertilità. Tema quanto mai attuale per due motivi, due ordini. Uno, quello demografico, con gli allarmi che ormai costantemente arrivano da tutti gli istituti di indagine, osservatori, statistiche e poi dalla politica stessa, no? L'Europa tutta e l'Italia, ahimè in particolare, affrontano tanto un inverno quanto un'era glaciale demografica. E allo stesso tempo e parallelamente le due cose vanno insieme, poi ovviamente hanno delle specificità, vediamo aumentare, proliferare ovunque. Comunque, proposte, percorsi, pacchetti che propongono appunto di accompagnarti nella procreazione medicalmente assistita. Quindi dal punto di vista della ricerca e della tecnologia c'è veramente un fiorire costante di innovazioni, di metodi che pare ti offrono a qualsiasi età la possibilità di diventare genitori, sia che si parla di congelamento degli ovuli, dello sperma, oppure anche di trattamenti specifici per renderti fertile anche oltre ogni orologio biologico, e addirittura si arriva a una sorta di volantinaggio nel cassetto della posta. Ecco, di questo stiamo parlando. E allora ci chiediamo: non stiamo prendendo una deriva pericolosa che prima di tutto annienti, come dire, l'educazione alla fertilità e quindi anche la cura e la prevenzione da un punto di vista della salute e della fertilità uomo e donna? Buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni, a Monsignor Claudio Giulio Dori, presidente dell'ISIC, l'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI e assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per questa occasione, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, perché quando si parla di fertilità o infertilità viene tradotto appunto o come allarme demografico o come, diciamo, domanda che trova una risposta in tutto quell'apparato scientifico, tecnologico, di programmi e di soluzioni tecniche, mi verrebbe quasi da dire. Perché non si parla e non si propone più una riflessione sull'educazione?
1: Sì, una parola per spiegare un po' cos'è l'ISI. L'ISI celebra i suoi 25 anni, questo è il congresso, ma non solo celebrativo della ricorrenza, è un grande congresso internazionale proprio per entrare più nello specifico e in profondità su questioni davvero molto complesse. L'ISI è un dono fatto dall'Università Cattolica, Facoltà di Medicina, Policlinico Gemelli, all'epoca al Papa San Giovanni Paolo II, ovviamente a tutti i pontefici, proprio per contrastare ciò che stava esplodendo negli anni 90 e che oggi ha un ulteriore grande sviluppo, cioè la fuoriuscita dell'atto umano più importante, che è quello del generare la vita, dalla relazione di coppia, dall'unione sessuale, certo, per essere trasferito ai laboratori. E quindi questo grande sviluppo tecnologico, questa applicazione al dono d'amore che genera vita, ha trasformato in un atto tecnico di produzione della vita, pone una serie di questioni etiche, ma poi vedremo anche mediche, molto molto rilevanti. Così è stata creata questa sezione che include anche il già presente Centro per la Regolazione Naturale della Fertilità, quindi tutto il tema della custodia della fertilità, del saper promuovere un'educazione in questo senso. È stato aggiunto questo centro clinico per accompagnare le coppie a una generazione naturale anche laddove ci sono problemi di infertilità, evitando di ricorrere a tecniche improprie rispetto all'atto umano. In questi 25 anni questa ricerca scientifica di alto livello, alternativa alla procreazione medicalmente assistita, ha prodotto dei risultati straordinari dal punto di vista della ricerca, perché non si fa più ricerca, non si fa più diagnosi, si ricorre subito a una tecnica alternativa, quindi grande, diciamo, contributo alla ricerca scientifica. e poi un aiuto reale, concreto alle coppie, e diciamo anche la percentuale dei risultati per questa via di approfondimento scientifico è più alta anche rispetto ai risultati della PMA. Insomma, viaggiamo tra i 15 e i 18% di tentativi, diciamo che la PMA sta più vicino al 15% e sì, al 18%. Ecco. Sì. E in questo senso, al di là dei dati statistici che contano relativamente, quello che è importante è proprio la scelta etica di accompagnare le coppie dentro la loro relazione d'amore a conoscere, a diagnosticare, a risolvere tutte le problematiche che si possono presentare, che quindi possono determinare un iniziale approccio infertile, ma riusciamo, ripeto, spesso a trovare la via per ridare fertilità all'amore di coppia.
0: E quindi il percorso dell'ISI, dell'istituto, e anche tutto quello che poi è emerso e l'attività di questi ultimi anni affonda quindi le radici proprio nell'enciclica Umane e Vite, proprio di Paolo VI.
1: Sì, diciamo, parliamo del 68, parliamo di un'enciclica che ha formulato i principi fondamentali, che sono quelli di conservare sempre in pienezza la relazione di coppia, conoscendo in modo approfondito i ritmi di fertilità, quindi appropriandosi in modo sapiente della nostra corporeità, una sana alleanza con il nostro corpo, per gestire anche i ritmi tipici propri della donna, di tempi fertili e tempi infertili. E attraverso questo, a quell'epoca, si affrontava anche il grande tema etico della contraccezione, della procreazione.
0: È del 68, certo.
1: Poi il problema è diventato ancora più complesso, ma Paolo VI aveva visto giusto. Guardate che se si tocca quel nucleo incandescente del significato unitivo e procreativo dell'atto sessuale, noi andiamo a scardinare l'unitarietà dell'esperienza umana, e certo, di fatto ci siamo progressivamente trovati di fronte a una serie di problemi, perché poi la sessualità viene vissuta dai giovani come un'esperienza emozionale, senza più cogliere il senso di responsabilità nel dono reciproco, nella possibilità di generare la vita. I dati ISTAT ci dicono che i giovani non si sposano più, e se si sposa lo si fa in età molto avanzata, e ormai le donne quando partoriscono fanno a 34 anni e oltre. Quindi questo è un grande tema, dove la procreazione medicalmente assistita affonda le sue radici anche di business, perché è un business.
0: No, dicevo, sono arrivati veramente a offerte di pacchetti con volantinaggio, credo si sia superato la qualsiasi.
1: Perché questi centri devono, per stare in piedi e funzionare, devono avere oltre 1000, gestire molti, almeno un migliaio di cicli l'anno, e quindi chiaramente hanno bisogno di alimentare questi percorsi. Ormai c'è una cultura tecnocratica prevalente, anche ginecologi o esperti del settore di fronte a un problema rinviano quasi immediatamente alla procreazione medicalmente assistita. Questo ovviamente crea una mentalità, e anche, però poi i risultati sono, come sappiamo, ci sono poi le grandi questioni etiche, perché la legge 40 del sì, 2004 aveva formulato alcuni criteri molto precisi, che contenevano dentro un certo rigore etico anche l'utilizzo delle tecniche di protezione medicalmente assistita. Poi di fatto la giurisprudenza l'ha smontata pezzo per pezzo. Oggi purtroppo vediamo che si creano embrioni che si congelano, si impiantano più embrioni e poi si fa la selezione nel caso in cui iniziano il loro processo, ma oggi la vera novità è l'applicazione dell'intelligenza artificiale, cioè certo. Viene sviluppato un processo di selezione sui gameti, di intervento sui gameti, che sia maschili che femminili, per produrre fare il miglior prodotto possibile. Ma questo crea una mentalità per cui il figlio non è più lo scaturire dalle viscere profonde dell'amore, della relazione umana, ma è qualcosa di prodotto, e come ogni prodotto che si acquista o in qualche modo si realizza tecnicamente, determina un rapporto di oggetto di cui si dispone, non di soggettività. Infatti il Papa in Francia ha denunciato proprio questo.
0: Infatti, nel recente viaggio.
1: Stiamo perdendo il riconoscimento della dignità dell'essere umano dal concepimento al suo termine naturale. Questo resta il grande tema e la discriminante etica da cui non possiamo prescindere.
0: Però, Monsignor Giulio Dori, una domanda. C'è anche un ruolo della politica, intendo la politica a livello alto, non dei singoli partiti o delle singole legislature, per recuperare, proprio perché si continua a insistere su una demografia che insomma sta registrando degli elementi negativi di un'importanza assoluta, proprio perché c'è uno sfilacciamento delle famiglie, non ci si sposa più, questo poi vuol dire anche instabilità dei nuclei che si vengono a creare, cioè un recupero di consapevolezza e di necessità di una educazione anche rispetto alla fertilità, perché non si possono sentire delle ragazzine giovani che non ne sanno niente, che sono convinte di avere tutto il tempo a disposizione, perché tanto poi con le tecniche di oggi, figurati, senza essere minimamente coscienti che poi sono tecniche anche molto impattanti e invasive sulla salute della donna.
1: Sì, c'è tutto il tema proprio della custodia della fertilità. Infatti il tema, il congresso internazionale ha questi due versanti: la custodia della fertilità, perché è un grande dono, direi l'espressione più alta. La scrittura fin dall'inizio, la Genesi, dice che il Signore benedisse l'uomo e la donna, fatti a immagine di Dio, disse loro siate fecondi, moltiplicati, è una benedizione. Noi non la custodiamo più come una benedizione, anzi per molti il fatto che purtroppo la sessualità sia anche la via di generazione della vita è quasi una maledizione, va rimossa. Questo è un tema. Poi questo genera, quando si va avanti con gli anni, invece l'attesa spasmodica, la ricerca ossessiva, e chiaramente avere a disposizione delle tecniche. Su alcune regioni ultimamente stanno finanziando il congelamento degli ovociti per dire alle donne tranquille, lavorate, fate la vostra carriera, la professione,
0: e poi
1: però sono delle forzature. Adesso cominciano ad arrivare anche i primi studi scientifici sugli effetti di queste forzature, perché la procreazione medicalmente assistita in qualche modo è una forzatura nel concepimento, e questo comincia a far emergere dei risvolti anche di carattere medico-sanitario,
0: guardi,
1: delle problematiche maggiori. E quindi il nostro congresso, questo ovviamente io sono il presidente della fondazione, non sono un medico, non voglio entrare dentro questioni che sono, ma ci saranno gli specialisti del settore che documenteranno tutte le questioni anche proprio medico-sanitarie afferenti a questi processi.
0: Guardi, e tra poco ci arriviamo anche noi, perché ho chiesto di essere con noi questa mattina anche alla professoressa Maria Luisa Di Pietro, chi meglio di lei, no, per affrontare
1: vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica,
0: esatto.
1: Esperta in questo ambito, ed è anche la direttrice di un centro di studi e ricerca sulla salute procreativa, che è un tema fondamentale.
0: Direi proprio di sì, tema su cui dovremo anche tornare in futuro. Io la ringrazio per questa mattina.
1: Bene.
0: Monsignor Giulio Dori, buona giornata.
1: Grazie a voi per l'attenzione, ogni tanto ritornate su questi temi, perché c'è davvero bisogno di creare una nuova cultura.
0: Sì, direi proprio di sì. Grazie ancora.
1: Bene,
0: Monsignor
1: grazie,
0: Claudio Giulio Dori è presidente dell'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. L'ho citato ed è qui con noi. Buongiorno, bentrovata. Maria Luisa Di Pietro, vicepresidente del Comitato di Bioetica, direttrice del Centro Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell'Università Cattolica. Buondì.
2: Buongiorno.
0: Allora, con la Monsignor Giulio Dori abbiamo voluto inquadrare da un punto di vista proprio di senso e, se vogliamo, anche politico in senso altro, alto, oltre che ovviamente umano e anche di fede, il congresso che si apre domani, lo splendore dell'umano, custodire la fertilità, curare l'infertilità. La prima domanda che le faccio è proprio questa, partiamo da un dato di fatto, cioè ricerche e metodologie nell'ambito procreativo negli ultimi anni veramente hanno conquistato sempre maggior spazio. Lo dicevo prima con Monsignor Giulio Dori, addirittura ci arrivano nella cassetta della posta delle proposte, dei pacchetti, la pubblicità come quello della pizza o del negozio che è appena aperto. Ecco, però allo stesso tempo vediamo che non c'è stato un avanzamento della consapevolezza e delle conoscenze rispetto alle cause dell'infertilità. Perché?
2: Allora, sì, perché buongiorno innanzitutto,
0: buongiorno a lei.
2: E grazie per l'invito. E, allora, ovviamente si gioca soprattutto sulla dimensione dell'offerta. Ovviamente dietro tutta questa offerta c'è una, diciamo, ci sono anche interessi che non sono solo scientifici, ma dall'altra parte manca proprio una alfabetizzazione sulle problematiche che si trovano alla base della condizione di infertilità. Si spende molto poco, si investe poco sia per la prevenzione delle condizioni di infertilità, perché accanto alle condizioni che accadono ci sono delle situazioni che potrebbero essere prevenute se si lavorasse sui fattori predisponenti ad una condizione di infertilità. Invece su questo, su tutta la prevenzione, si investe molto, molto poco. Dall'altra parte si va alla ricerca di una soluzione nel momento in cui ci si trova di fronte ad una situazione di infertilità, cioè teniamo presente che la fertilità è una dimensione della salute della persona.
0: Certo.
2: Però non ci si pensa mai e la condizione di infertilità, cioè quindi di difficoltà di concepire o di impossibilità di concepire, che viene definita sterilità, arriva all'improvviso, è un ospite silenzioso, ci si rende conto della situazione solo nel momento in cui si va alla ricerca di una gravidanza. Eppure bisognerebbe lavorare d'anticipo, perché così come lavoriamo per mantenere un buono stato di salute, alla stessa maniera mantenere la salute riproduttiva o preconcezionale, come la si voglia definire, è un lavoro come mantenere bene la condizione generale di salute.
0: Ma perché non c'è, se uno non ci pensa il singolo cittadino, però non ci si pensa neppure a livello, come dire, politico, culturale, istituzionale, l'intelligenza paese, cioè perché non c'è una cultura della prevenzione in ambito della fertilità?
2: Allora, non c'è una cultura della prevenzione in generale, perché
0: ha ragione anche lei.
2: Sì, allora, perché innanzitutto non si vuole pensare al fatto che non si sia sempre efficienti al 100%. La prevenzione, la cultura della prevenzione dovrebbe partire dalle scuole, fin dall'inizio, cioè quando noi insegniamo ad alimentarsi in un certo modo, a stare attenti a determinati comportamenti, cioè quindi deve essere un percorso molto lungo. D'altra parte la prevenzione non è fatta solo di informazione, ma è fatta anche di formazione. Io posso informare su tante cose, ma se queste cose non aggradano o non garbano o non mi interessano, non le tengo presenti. Allora devo formare le persone, devo formare le coscienze a rendersi conto che ci sono determinate situazioni e che alcune scelte possono portare delle conseguenze per la salute in senso generale e anche per la condizione di fertilità, e motivare a fare determinate scelte. Quindi non è un lavoro che si basa solo sull'informazione, che tutto sommato è più semplice,
0: sì,
2: ma che si basa anche sulla formazione. Ascoltavo prima la questione del social phishing.
0: Sì.
2: Ecco, c'è tanta informazione, ormai di social media se ne parla continuamente, ma non c'è alla base una formazione su che cosa significa generare, su che cosa significa congelare i propri ovociti e poi ricercare una gravidanza 10-20 anni dopo con un orologio biologico che va avanti in maniera inesorabile. Quindi cioè, non c'è proprio più la consapevolezza e sarebbe anche necessaria una formazione al tempo. Questa è un'altra cosa che manca. E quando la fertilità, l'infertilità bussa alla porta e la coppia si deve confrontare con questa situazione, ovviamente, come per tutte le cose oggi, ci vuole una soluzione immediata. Oggi non abbiamo una educazione al tempo, quindi veramente quello che dovremmo fare è investire sulla formazione fin da giovane età, sulla informazione che è all'interno di un processo di tipo formativo.
0: No, no, è vero, questo assolutamente, ma sarebbe anche opportuno fare formazione all'informazione anche rispetto a che cosa significa poi sottoporsi, proprio per la salute primariamente della donna ovviamente, poi anche del feto, è ovvio, e che cosa significa in termini di ricaduta fisica ma anche psicologica sottoporsi ai percorsi della PMA, perché anche questo mostra chiaramente che molte coppie, molte donne non sono preparate.
2: Sì, noi abbiamo fatto una piccola indagine su un numero di coppie che presentavano proprio problemi di infertilità e di sterilità e abbiamo visto che il 50% delle coppie non era adeguatamente, i dati sono stati pubblicati nel 2022, non era adeguatamente informata sulle procedure e sui possibili rischi. Si punta al risultato ma non si tiene presente qual è il percorso per arrivare a questo risultato. Risultato perseguito, che è la ricerca del figlio, che molto spesso per una serie di fattori legati alle tecniche e ad altri fattori comunque sono gravati anche da situazioni patologiche. Se noi pensiamo che praticamente sono state fatte delle indagini, degli studi caso controllo, quindi praticamente mettere a confronto le gravidanze e le nascite dopo PMA e le gravidanze e le nascite dopo concepimento spontaneo, ed è stato visto ad esempio che il ricovero in terapia intensiva neonatale ormai è altissimo per i nati da PMA. Uno studio che è stato pubblicato nel 2026 mette in evidenza che quasi il 40% della terapia intensiva neonatale è occupata da neonati, cioè nel 40% dei casi i nati da PMA sono andati in terapia intensiva neonatale versus il 5% dei casi di nati da gravidanze concepite spontaneamente. Allora, questo tipo di informazione non c'è. Sì, è come purtroppo c'è la mentalità della commerciale di una fabbrica: io ti faccio vedere il prodotto, sì, vedi che bel bambino,
0: è così.
2: Non ti dico tutto il resto e questo ovviamente ha delle ricadute importanti sia in termini di vite concepite e già appena nate e già magari con problematiche, sia il peso per la donna, perché poi se noi guardiamo tutto questo in un'ottica dello sguardo, diciamo, di chi è coinvolto in prima fila, è ovviamente prevalentemente la donna. Anche in questa situazione di congelamento degli ovociti, del social freezing, è sempre la donna.
0: Sì, certo.
2: Perché invece di risolvere i problemi che portano una donna a chiedere il social freezing, tra cui problemi lavorativi, problemi, cioè abbiamo spostato tutto quanto avanti nell'età, no, si trovano queste situazioni, ma che sono sempre a carico della donna, del nato e ovviamente anche della coppia, perché poi ogni fallimento è vissuto in maniera ancora più grave, più forte rispetto alla condizione iniziale che era quella della infertilità.
0: No, no, infatti è devastante. Io penso, come se in modo diretto o indiretto, non so se conoscete persone, che è veramente devastante.
2: Certo, sì.
0: Ma per aiutare a fare, diciamo così, questa mattina, dare il nostro piccolo contributo, quantomeno all'esigenza di educazione, chiarezza e corretta formazione e informazione, guardando i dati che sono portati avanti dal Centro per la Regolazione Naturale della Fertilità e anche dal Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa, quindi messi, diciamo così, a confronto con le pratiche PMA, quindi le medicalmente assistite, cioè sono risultati che qualcosa già nei numeri ci dicono, per essere proprio molto diretta?
2: Allora, l'ambulatorio dell'ISI, quindi dell'Istituto Scientifico Internazionale che segue appunto le coppie, riporta dei dati molto interessanti, cioè in pratica anche non tenendo conto praticamente delle coppie che alla fine hanno deciso di non portare avanti il progetto di ricerca di una gravidanza, o delle coppie che hanno una fertilità insuperabile, perché è chiaro che con un approccio naturale si possono risolvere tante situazioni, ma non tutte, perché ci sono delle sterilità che non sono superabili, è stato messo in evidenza, quindi il dato grezzo, compreso tutti questi altri aspetti, mette in evidenza che una tassa di gravidanza del 18%, che ovviamente è di successi del 18%, che è più alto rispetto alle percentuali che sono state riportate nell'ultima relazione del Ministero della Salute al Parlamento sull'attuazione della legge 40 del 2004, i dati sono del febbraio 26, dove si mette in evidenza che il tasso di successi per cicli iniziati è stato del 10% per la inseminazione intrauterina e dell'11,9%, quasi 12%, con tecniche come la FIVET o la ICSI.
0: Sì.
2: Ora, è chiaro che siamo su due livelli, cioè da un punto di vista, come potremmo dire, delle modalità, siamo su due livelli diversi. Da una parte abbiamo un approccio naturale, dall'altra parte abbiamo un approccio laboratoristico, diciamo.
0: Sì.
2: Però è interessante vedere come comunque c'è un tasso di successi molto alto, ok? E probabilmente una delle ragioni è questa, cioè quando ci si trova di fronte a una condizione perché poi è come vogliamo utilizzare i termini, di infertilità, diciamo, di situazione di difficoltà di concepire o di impossibilità di concepire, come nella sterilità, la prima reazione è quella di trovare subito una soluzione.
0: È così,
2: quindi non si fa tesoro del tempo, cioè noi non siamo abituati a gestire il tempo, deve essere tutto, bisogna trovare una risposta veloce, e spesso non viene fatta la diagnosi, perché è chiaro che un processo di accompagnamento della coppia, laddove è possibile per un concepimento naturale, richiede tempo per la diagnosi, richiede tempo per trovare l'approccio più adeguato dal punto di vista terapeutico, e quindi mi riferisco a terapie di tipo ormonale, a terapie di altro tipo di terapie, e questo richiede tempo, e molto spesso questo tempo non c'è, e quindi si vuole la risposta subito. Quindi è anche questo, per cui quello che noi vivremo domani, o quello che le coppie, le persone andranno ricercando, noi lo dobbiamo preparare oggi. Cioè la vera sfida che noi dobbiamo abbracciare è quella di educare le persone.
0: No, ma infatti ci ha fatto capire benissimo come tutto ruoti proprio intorno a questo, a quella che lei giustamente ha definito formazione ed educazione alla formazione, quindi questo è veramente
2: noi
0: essenziale.
2: Lo stiamo facendo come centro di ricerca e studi sulla salute procreativa, ormai sono 9 anni che sto portando avanti anche all'interno dell'università, con corsi fatti per i nostri studenti, con indagini tra i nostri studenti, adesso ne abbiamo conclusa una, dobbiamo elaborare i dati e poi pubblicarli, su 800 uomini per capire quali sono le loro conoscenze, perché quello che manca È proprio nelle donne, ma soprattutto negli uomini, la consapevolezza del rischio che corrono, anche semplicemente il rischio ambientale.
0: No, ma è, anzi, quella potrà essere un'ottima occasione, professoressa, se ne avrà voglia, di tornare a sentirci e continuare a battere e insistere su questo tasto che è essenziale. Io la ringrazio per questa mattina, le auguro a questo punto un buon congresso, si dice così, si fanno gli auguri per i congressi, non lo so.
2: Penso di sì.
0: Grazie veramente.
2: Grazie tante, buona giornata.
0: Buona giornata, Maria Luisa Di Pietro, direttrice del Centro Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell'Università Cattolica e vicepresidente del Comitato di Bioetica e una dei protagonisti del congresso internazionale Lo Splendore dell'Umano, custodire la fertilità, curare l'infertilità, che si apre domani all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Attenzione, attenzione del GIUTO Fan Club, perché torna oggi, quindi anche questa stagione, con noi Livio GIUTO, presidente dell'Istituto Piepoli. Buongiorno Livio.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Ovviamente un fan club che non esiste, per fortuna.
0: Ah, esiste, esiste.
3: Per fortuna.
0: Per il tesseramento scrivete a me. Quindi. Allora, con Livio GIUTO continuiamo a vedere come gli italiani rispondono alle notizie, alle parole, alle indicazioni, gli eventi che accadono tutte le settimane. E ci siamo lasciati, ricordo benissimo, guardando i borsini del consenso di Trump, Putin e Zelensky, anche oggi tre protagonisti che, ahimè, soprattutto per i primi due, si impongono sullo scenario internazionale. Quindi ti chiedo, è cambiato qualcosa? Vediamo maggiori consensi su Trump?
3: Ma allora, non è cambiato tantissimo rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, perché il trend ormai lo conosciamo. Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti e gli italiani non che fossero entusiasti, però c'era un 34%, diciamo così, di fiduciosi, che tra l'altro erano soprattutto a destra. Cosa è cambiato? È cambiato che questo gruppo di fiduciosi italiani si è decisamente rimpicciolito, siamo a un 15% di fiducia, non è il punto più basso che ha raggiunto Trump, perché è andato anche più giù dopo aver attaccato il pontefice, dopo aver attaccato il presidente del Consiglio, cose che ci sembrano lontanissime, ma in realtà così lontane non sono. Resta una tiepida, diciamo, percezione migliore nel mondo dell'elettorato di centrodestra, ma anche lì una differenza importante. Perché l'elettorato di Fratelli d'Italia, che una volta era l'elettorato un po' più, diciamo, ottimista rispetto all'esperienza Trump, ora è praticamente il più pessimista, mentre il sentimento più alto lo registriamo tra gli elettori leghisti, e chissà che non c'entri anche quello che è successo negli ultimi giorni sul fronte USA, Russia, no? Perché probabilmente questo incide pure sulla percezione che abbiamo.
0: Non c'è dubbio. A proposito di Russia, Putin invece continua a mantenere il suo zoccolo duro di consenso anche alle nostre latitudini?
3: Io sono un po' stupito.
0: Anch'io.
3: Perché il dato è, anche lei, perché lei ovviamente ha già visto il dato e quindi sa quello che sto per dire, che la fiducia in Putin è in crescita, e questo, diciamo, è successo più o meno nel l'ultimo anno con una certa costanza, però questa settimana Putin è più alto di Trump in termini di consenso, sta a un 16%, che è un po', non che gli italiani siano diventati, diciamo così, putiniani, ci sono dei partiti
0: ci sono anche degli italiani, non nascondiamocelo, però sono veramente numeri esigui.
3: Che hanno comunque, diciamo, una lettura diversa del contesto russo-ucraino, però quello che sta succedendo è che evidentemente col passare del tempo quella guerra gli italiani la vedono sempre come più lontana, e i due protagonisti li vivono quasi come simili, paradossalmente, perché sale un po' la fiducia, soprattutto non è più ai livelli iniziali la fiducia in Zelensky.
0: E a quant'è la fiducia in Zelensky?
3: Allora, io vi dico questo: fiducia in Putin 16%, fiducia in Zelensky 23%, non dice quasi nulla questo dato di per sé, però due anni fa, tre anni fa, all'inizio del conflitto, quindi quattro anni fa, Vladimir Putin stava sotto la quota del 10% e Zelensky aveva un livello di consenso tra gli italiani quasi del 60%, molto molto alta. Qualcosa è cambiato proprio nel modo in cui noi stiamo vivendo quel conflitto, e ne stiamo vivendo i protagonisti. Sappiamo sempre chi è l'aggressore, la percezione più diffusa naturalmente è che la Russia lo sia, però qualcosa è cambiato rispetto all'inizio del conflitto, su questo non ci sono dubbi.
0: Venendo invece ai consensi interni, ci avviciniamo sempre più al 2027, anno delle elezioni, non abbiamo ancora la data delle elezioni, se sarà fatta, le elezioni avverranno a fine naturale della legislatura oppure saranno anticipate di qualche mese, però sappiamo che molto si sta muovendo, non solo a livello di dibattito sulla legge elettorale, ma anche all'interno di schieramenti di centrodestra e centrosinistra rispetto proprio alle articolazioni, anche perché la nuova legge vuole che venga espresso fin dal momento dell'urna il candidato premier della coalizione. Per quanto riguarda il centrodestra, nessun dubbio, il nome è quello, Giorgia Meloni. E non è così chiara la questione nel centrosinistra, vedremo se arriveranno a una sintesi oppure no. Ma tra Giorgia Meloni che corre con Schlein, Giorgia Meloni che corre con Conte, ci sono risultati molto diversi?
3: Beh, abbiamo fatto un gioco, ovviamente, certo. Perché poi questo sondaggio non rappresenta il modo in cui gli italiani saranno chiamati a votare, perché gli italiani voteranno con un sistema proporzionale, saranno le coalizioni, sceglieranno i partiti, ma noi abbiamo chiesto agli italiani, diciamo, un periodo ipotetico dell'irrealtà. Domani ricevi una scheda elettorale, in quella scheda elettorale sono solo due nomi, il nome di Giorgio Meloni, il nome di Elly Schlein, chi voterebbero? E in questo caso una maggioranza, direi piuttosto ampia, il 56% preferirebbe Giorgia Meloni a Elly Schlein. Questo dato, questa distanza, che tanto 12 punti, si assottiglierebbe arrivando solo a un 4% nel caso in cui, seconda ipotesi che abbiamo fatto, a essere candidata del campo largo non sia Elly Schlein ma sia Giuseppe Conte.
0: L'avete fatto contento?
3: In quel caso, beh, insomma, anche in questo caso non vincerebbe, quindi chi resta contento in fondo è il centrodestra ed è sempre Giorgia Meloni, sarebbe comunque avanti, però sicuramente ci sarebbe una contesa molto più aperta. E questo perché? Perché Giuseppe Conte sarebbe votato sia dagli elettori del 5 Stelle, ovviamente, che dagli elettori del Partito Democratico, mentre se Elly Schlein fosse la candidata perderebbe un pezzo di elettorato pentastellato e quindi avrebbe, diciamo, una minore efficienza come candidatura. Poi ovviamente ci sarebbe la campagna elettorale,
0: sì, certo, l'abbiamo detto, è un gioco a due carte, però il discorso è proprio interno all'elettorato 5 Stelle, cioè o Conte o nessuno per loro, per una parte di questi.
3: E anche perché il ragionamento non è, e questo è importante capirlo, ovviamente lei l'ha già capito, non è anti-Schlein. Gli elettori del 5 Stelle non hanno un sentimento negativo nei confronti di Schlein, hanno un sentimento, diciamo, non positivo nei confronti di qualunque esponente riconoscibile del Partito Democratico che dovrebbero votare come premier. Per loro il prossimo presidente del Consiglio deve essere Giuseppe Conte, oppure deve essere, insomma, uno del Movimento 5 Stelle, se no non lo vivono come una cosa loro e quindi si disaffezionano all'idea di andare a votare. Nel mondo del 5 Stelle l'idea di andare a votare, diciamo, contro la destra non è forte,
0: non prende,
3: come lo è nel mondo democratico. Questo lo dobbiamo capire in vista della campagna elettorale.
0: Ma alla fine gli elettori che rientrano nella galassia del campo largo si sono chiarite le idee rispetto perlomeno alla modalità di scegliere il candidato premier, dunque il leader di coalizione?
3: Beh, diciamo che più tempo passa e più si fanno venire i dubbi anche loro, perché naturalmente è una vicenda difficile da definire, però devo dire la maggioranza degli elettori di quel mondo largo, che è appunto il campo largo, dice dovremmo sceglierlo con le primarie. C'è una originalità in questo dato. Come sapete, il sistema delle primarie è stato portato in Italia dal Partito Democratico, dal centro-sinistra, cioè il Partito Democratico è nato quasi esattamente 19 anni fa con le primarie, il 14 ottobre del 2007. Quindi è un sistema del Partito Democratico, ma a dirmi lo dobbiamo scegliere con le primarie non è soprattutto l'elettorato democratico, ma è soprattutto l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che diciamo non ha una tradizione di primarie.
0: No, infatti. Velocemente, visto che abbiamo la nuova legge elettorale, se non interverrà la consulta, che prevede un premio importante di maggioranza o di stabilità, così è stato definito, per chi raggiunge il 42%, guardando i consensi sondaggi di oggi, centrodestra e centrosinistra, intendendo campo largo tutto insieme, se la giocano?
3: Se la giocherebbero totalmente, nel senso che sono due le cose che ci dobbiamo ricordare, sono due gli obiettivi delle coalizioni. L'obiettivo uno è fare il 42%, perché col 42% tu hai un premio di maggioranza molto importante, come sappiamo, perché ti dà molti parlamentari, però poi devi fare un voto più degli altri, perché se fai un voto più degli altri accedi a questo famoso premio di maggioranza. In questo momento le due coalizioni stanno proprio al confine di questo 42%, è leggermente avanti il campo largo, ma per esempio adesso il centrodestra ha in qualche modo avvicinato sul Chiama Nord, che vale circa un punto e mezzo, e quindi stanno lì al pareggio. Però dobbiamo dircela alla verità, questo 42% in questo momento non è sicuro per nessuno, tutte e due rischiano di restare fuori, e questo forse alimenta anche qualche tentazione di pareggio che un po' gira quando parliamo, no? E quando ascoltiamo i, come si dice, no? I ben informati.
0: Vedremo chi avrà ragione. Grazie Livio Giuliuto, a giovedì prossimo, buon lavoro.
3: Buona giornata. Grazie sempre a voi.
0: Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, e chissà se cosa e quanto hanno in mente in campagna elettorale i protagonisti e diversi schieramenti, hanno intenzione di guardare, coinvolgere e proporre politiche giovanili, quindi politiche vere per i nostri giovani, visto che abbiamo capito che quello che abbiamo fatto tutto finora in realtà non è che li ha tenuti molto in considerazione. E sapete, per i giovani è essenziale la formazione e poi il lavoro e poi una pensione. In quanti, se si sente anche dei giovanissimi che dico, ah beh, tanto io so che la pensione già non ce l'avrò mai, questo non lo so, però sicuramente sempre più è giusto rispetto ai nostri giovani, giovanissimi per la verità, non soltanto a loro, tenere di conto l'importanza di fondi, di pensioni cosiddette, una volta si dicevano integrative, quindi di previdenza complementare. C'è un'iniziativa importante che arriva da Fast Forward Foundation, che è un ente filantropico. Il direttore Stefano Fanigliuolo è al telefono con noi. Buongiorno Fanigliuolo, ho sbagliato.
4: Fanigliuolo, buongiorno Fanigliuolo. Chiara, buongiorno ai radioascoltatori, grazie per questa occasione.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, ci spiega bene questo progetto di previdenza complementare per gli studenti universitari, proprio perché sarà, ed è già oggi, ma sarà sempre più essenziale per i nostri ragazzi.
4: Sì, assolutamente Chiara. Beh, l'idea nasce da una domanda relativamente semplice: che pensione avranno i ragazzi che oggi hanno 20 anni, ma soprattutto chi li sta aiutando a pensarci? Ecco, noi come Fondazione Fast Forward lavoriamo proprio per aiutare le persone e le comunità a costruire questo benessere finanziario, provando a collegare elementi quali la previdenza e la salute attraverso anche la valorizzazione degli strumenti digitali come i pagamenti digitali, che evidentemente possono rendere i servizi di welfare più accessibili e anche più efficienti.
0: Certo.
4: U-Welfare, Chiara, è l'iniziativa che lavora proprio in questa direzione partendo dai giovani. Abbiamo siglato una convenzione con Euregio Plus SGR e con il fondo pensione aperto Pensplan Propi, proprio partendo da una considerazione: nella previdenza il tempo è uno dei fattori più importanti, quindi iniziare presto permette anche a piccole somme, a piccoli investimenti, di contribuire a quella che sarà una costruzione di un risparmio nel lungo periodo. Ma evidentemente per uno studente la pensione sembra un concetto lontanissimo, molto più cogenti sono le esigenze economiche del presente, che vengono percepite evidentemente molto più concrete. Ecco, noi cerchiamo di lavorare proprio in quello spazio per rendere più accessibile questo primo passo. La convenzione ha degli elementi interessanti perché innanzitutto non sono previste delle spese di adesione e quelle amministrative a carico dello studente vengono rimborsate fino ad un massimo di 5 anni. Sì, e c'è anche di più, perché come fondazione vogliamo anche sostenere le prime adesioni, le prime 100 adesioni, attraverso un contributo di 20 euro al mese destinato a questi studenti universitari che siano semplicemente in corso con gli studi e che ne versino almeno 10. Quindi Chiara, detto diversamente, con 10 euro versati dallo studente ne vengono accantonati 30 nella propria posizione previdenziale.
0: Beh, ottimo. Ma curiosità, quando voi approcciate i ragazzi affrontando, proponendo appunto questo, prima di tutto quello che è uno strumento, diciamo, di educazione, poi anche le possibilità, li trovate preparati, giovani, anche universitari, che quindi insomma hanno già un certo percorso alle spalle?
4: Ma bisogna dire che la convenzione è la parte, diciamo, finale di un progetto, la parte concreta, e arriva giustamente all'interno di un percorso che non può non passare dalla consapevolezza consapevolezza e dall'educazione, perché la risposta diretta alla tua domanda, Chiara, è: non li troviamo sufficientemente preparati, o non li troviamo sufficientemente preparati per quello di cui c'è bisogno per trasformare le informazioni in un'azione. Quindi noi vogliamo proprio lavorare affinché ci siano gli strumenti, non solo per capire, ma anche poi per poter scegliere in autonomia quale possa essere il proprio percorso. In questo senso abbiamo coinvolto centinaia di ragazzi insieme ai nostri partner nelle attività formative, educative, cercando di usare innanzitutto un linguaggio vicino a quelle che sono le esperienze quotidiane di questa popolazione, quindi facendo anche domande molto concrete: come gestisco le mie risorse, che cosa significa iniziare a risparmiare. E la cosa interessante da condividere è che non c'è una preclusione a priori rispetto a queste tematiche, perché alla fine il 92% dei partecipanti alle nostre attività ha voluto dichiarare di essere pronto ad adottare dei comportamenti finanziari più consapevoli. Quindi, come dire, è sicuramente un'intenzione, poi va tradotta in azione, ma è un segnale evidentemente positivo.
0: Stavo pensando, giustissimo coinvolgere gli studenti universitari, ma non sarebbe opportuno cominciare a fare educazione finanziaria, quindi finanziaria barra welfare, già dalle superiori, almeno dal terzo anno delle superiori? Perché veramente in Italia siamo analfabeti da un punto di vista finanziario e previdenziale.
4: Ma sì, la risposta è sicuramente sì, Chiara, e quello che dice va anche nella direzione del lavoro che si sta facendo

0: Sì, allora le indicazioni sono sicuramente di informarsi attraverso i canali e le piattaforme, ad esempio anche attraverso il progetto YouWelfare, che è esplicitato in maniera molto precisa anche in termini di regolamento sul nostro sito. Sicuramente ci fa piacere invitare gli interessati a un webinar che faremo il 24 novembre proprio su queste tematiche, cercando anche di lavorare sulla rimozione delle barriere geografiche. C'è un filone di pensiero che lega le opportunità che avranno le persone in futuro al CAP nel quale sono nate. Ecco, la tecnologia in questo senso può essere uno straordinario abilitatore, quindi il messaggio è sicuramente di non pensare al futuro come a qualcosa che inizia nel momento in cui si va in pensione o quando arriva un problema di salute, che è il secondo filone su cui vogliamo far evolvere il progetto, ma di iniziare subito a costruire quelle che sono poi le occasioni che avremo nel futuro.
1: Bene, poi per tutte le informazioni, le dritte in più, il riferimento è ovviamente anche al sito di Fast Forward Foundation, sicuramente è una risorsa preziosa. Grazie Stefano Fanigliulo.
0: Grazie Chiara, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, Stefano Fanigliulo è direttore generale di Fast Forward Foundation. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, l'avete sentito dalle 9, ma c'è dal GR delle 9, ma c'è qualche informazione in più e quindi volentieri in chiusura torniamo a puntare l'attenzione sul Policlinico Gemelli, perché dal Vaticano si fa sapere che il Papa ha trascorso una notte serena, che si è alzato, che ha fatto colazione, e direttamente dal Gemelli arriva anche il messaggio del Santo Padre. Ci fa piacere dirlo perché parlavamo di genitorialità e quindi del metter su famiglia, come un po' gergalmente si può dire. Il Papa ha detto, ha mandato questo messaggio, le famiglie siano segno di speranza, quindi siamo sicuramente rincuorati da quello che ci viene riferito dal bollettino medico che è stato diramato dalla Santa Sede. Tanti auguri a Papa Leone. Per quanto ci riguarda, torniamo domani, ancora saranno gli scenari internazionali a impattare in modo importante, sia per quanto riguarda quello russo-ucraino che quello medio orientale. Tra l'altro, proprio in questi momenti il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea, in previsione del Consiglio Europeo che si apre oggi, che è denso di dossier sul tavolo, che l'Unione Europea intensifichi l'operazione Aspides. L'operazione Aspides è quella del Mar Rosso ed è quella in chiave anti-Houthi, per tutto quello che stiamo raccontando rispetto allo stretto di Bab el Mandeb e quindi quello che con la loro attività gli Houthi riescono a conseguire anche senza controllare militarmente l'area, cioè a minacciare Bab el Mandeb, e basta questo per bloccare tutto, quindi aggiungendo danno a danno dopo il blocco di fatto di Hormuz, dove in realtà rispetto a qualche mese fa qualcosa passa, ma le navi che passano sono veramente minime. Questo giusto per darvi proprio un antipasto di quello che affronteremo domani, che sarà sempre un venerdì ricco, anche perché in chiusura, come al solito, ci occuperemo della salute e del benessere nostro e dei nostri cari. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio Alessandro Paioli e Roberto Damiata che ci hanno accompagnato in regia. Vi ricordo che tutte le voci che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. L'appuntamento invece in diretta è per domani alle 7 su Blu 2000. Buona giornata.

0: giorno in blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi,
2: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
0: Le classifiche. Le classifiche. Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche. Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1990.
0: In Blu 2000. News.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino, e ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino un giovane morto stamani a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
8: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
7: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
13: Spazio all'informazione locale, soprattutto in questo caso a una rassegna che ritorna in questo periodo dell'anno, sempre molto attesa, perché parliamo di Macerata Jazz Winter, edizione 2026-2027. La grande musica torna al Teatro Lauro Rossi al Centrale, peraltro siamo alla 57esima edizione, insomma veramente uno degli appuntamenti più longevi che abbiamo a Macerata. Peraltro la rassegna raccoglie l'eredità di Paolo Piangiarelli, che nel 1970 organizzò allo Sferisterio il primo festival internazionale del jazz di Macerata. È organizzata da Musicando Jazz con la direzione artistica di Daniele Massimi ed è promossa dal Comune assessorato alla cultura con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, in collaborazione con i Jazz, Università di Macerata e il Consorzio Marche Spettacolo. Ci attendono 6 concerti al Teatro Lauro Rossi, 6 aperitivi in musica alla Centrale, un laboratorio che porta gli studenti universitari dentro la comunicazione del festival. Dal 23 ottobre, quindi dalla prossima settimana, fino al 5 gennaio 2027, i 6 concerti in teatro con Simona Molinari, Matteo Paggi e Fabrizio Bosso, Gerald Clayton Trio, Roberto Gatto, David Galley and the Cleveland Choral, Karima e Walter Ricci. E la manifestazione è stata appena presentata in una conferenza stampa. Noi vi proponiamo le interviste realizzate per l'occasione dalla nostra Maria Moretti all'assessore alla cultura del Comune di Macerata Lorella Benedetti e a seguire a Daniele Massimi, direttore artistico della rassegna.
14: Poi torna la musica jazz a Macerata, quanto è importante per valorizzare la cultura, la musica nella nostra città.
15: Il Comune di Macerata apprezza tantissimo questa rassegna di musica jazz, perché comunque è una manifestazione culturale e musicale importantissima ed è apprezzata non soltanto da un pubblico, diciamo, di nicchia, ma da un pubblico vasto, anche perché il jazz è quel genere musicale che si adatta a tanti generi, quindi dialoga anche con tutti gli altri generi. Tra l'altro il cartellone sia di quest'anno ma anche degli anni passati è un cartellone nutritissimo con artisti di livello sia locale che internazionale, quindi hanno un'attrattività decisamente forte e noi ci contiamo molto, anche perché ospitiamo questa rassegna nel gioiello maceratese per eccellenza che è Lauro Rossi, e quindi lo valorizziamo ancora di più, come è giusto che sia, mantenendolo vivo con iniziative così di spessore come questa.
16: Il Macerata Jazz Festival parte il 23 ottobre fino al 5 di gennaio, sono 6 appuntamenti, siamo alla 57esima edizione, quindi un festival di grande tradizione, partito nel 1970 grazie a Paolo Piangiarelli, proseguito poi grazie sempre al Comune di Macerata e all'organizzazione di Musicando Jazz dal 2009 fino ad oggi. E ad ogni data abbiamo 3 appuntamenti, si parte con l'aperitivo in concerto al centro Nazionale alle ore 19.30, si prosegue poi al Teatro Lauro Rossi con i grandi artisti nazionali e internazionali e si conclude la giornata sempre al Centrale con la Jam Session che unisce gli artisti locali con i grandi artisti del teatro. E è un cartellone di ampio respiro perché partiamo con Simona Molinari il 23 di ottobre con un progetto dedicato alla libertà delle donne, alla forza delle donne, una band tutta al femminile con alcune delle artiste più importanti del jazz italiano. Proseguiamo poi il 3 di novembre con un incontro in esclusiva del festival tra il gruppo di Matteo Paggi, trombonista vincitore del Top Jazz dello scorso anno, marchigiano, che incontra il grande trombettista italiano che è Fabrizio Bosso. Proseguiamo poi con la data internazionale con il trio di Gerard Clayton, un trio di superstar americane, Gerard Clayton al pianoforte, Joe Sanders al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria. È la prima data del tour europeo di questo eccezionale gruppo americano. Poi il 4 di dicembre abbiamo una data dedicata a Miles Davis e John Coltrane nei 100 anni della loro nascita 1926 e del quintetto di Roberto Gatto che vede appunto la tromba Alessandro Presti e al sassofono Pietro Tonolo, due grandi artisti italiani. Poi la consueta data gospel con un gruppo americano proveniente da Cleveland il 27 dicembre e poi chiudiamo il 5 di gennaio con un duo, anche questo un incontro in esclusiva tra la cantante Karima e il pianista cantante Walter Ricci, che tra l'altro ha vinto qualche anno fa il premio internazionale Massimo Urbani. I concerti iniziano tutti alle 21:15, gli abbonamenti e i biglietti sono già in vendita, quindi possono essere acquistati online o alla biglietteria dei teatri. Il cartellone degli aperitivi in concerto al Centrale è formato da gruppi marchigiani, giovani che presentano i loro progetti discografici, tra cui spicca una data con la sassofonista Sofia Tomelleri, vincitrice anche lei del premio Urbani, turnista attualmente di Jovanotti. L'idea è quella di mettere in piedi un cartellone che non sia esclusivamente per appassionati di jazz, ma sia un cartellone che possa interessare e piacere anche ai neofiti del jazz e che si magari vogliono avvicinare comunque a questa tipologia di musica. Quindi per questo abbiamo per esempio ospite Simona Molinari, con una cantante che proviene più dal pop, oppure abbiamo un Karima e Walter Ricci che reinterpreteranno in chiave jazz le canzoni del repertorio, la canzone italiana, e chiaramente gli altri invece sono concerti un po' più per esperti del genere, oppure il concerto gospel, che è un concerto che può piacere a tutti, anche alle famiglie, ai più piccoli. Spazio ai giovani sia in cartellone in teatro, perché ci sono moltissimi giovani talenti del jazz nazionale, sia soprattutto al Centrale, dove ci sono molti giovani marchigiani che vengono coinvolti nel cartellone. E questo pure è importante perché appunto si parla di festival, perché i concerti in teatro coinvolgono anche molti artisti locali, quindi c'è uno scambio di energie positive, diciamo, tra i professionisti e i non professionisti. Biglietti già disponibili in teatro, in biglietterie dei teatri online. Abbiamo degli sconti per gli studenti dell'Università di Macerata, sconti anche per tutti gli altri studenti e per i soci del Marche Jazz Network, che è la nostra rete formata anche da TAM, Ancona Jazz e Fano Jazz.
17: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la nuova stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con grandi interpreti, autori contemporanei e classici, danza e musica dal vivo. Sette sono gli spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento, e tre invece gli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni, con la rassegna finalmente domenica. Ecco i sette appuntamenti del cartellone. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, la appunto serata spettacolo inaugurale, andrà in scena Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Una commedia brillante che affronta i pregiudizi legati all'età, all'amore e alla libertà femminile. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, spettacolo di danza con preludi, danze al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macari, Amilcar Moret Gonzales, il pianoforte dal vivo di Sofia Vaskeruk e la coreografia di Massimo Morricone. Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach diventano materia di un dialogo tra musica e movimento. Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio sarà la volta di Closer di Patrick Marber, con Paolo Kessoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Eva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di desiderio, seduzione, tradimento e ossessione che indaga le fragilità delle relazioni contemporanee. Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sul palco andrà in scena Malinconico, moderatamente felice, con Massimiliano Gallo. Spettacolo scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il celebre avvocato Vincenzo Malinconico approda sul palcoscenico con la sua ironia e le sue fragilità tra lavoro, sentimenti e famiglia. Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno i protagonisti della brillante commedia Lungs Polmoni di Duncan Macmillan, per la regia di Alberto Giusta. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese saranno i protagonisti dello spettacolo L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio. Martedì 23 e mercoledì 24 marzo, e chiude il cartellone della stagione, sarà Buongiorno Ministro di Jordi Galceran con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, per la regia di Ferdinando Ceriani e le musiche di Nicola Piovani. Una commedia dagli irresistibili equivoci che intreccia politica, famiglia, sentimenti e colpi di scena. Veniamo agli spettacoli fuori abbonamento. Uno spettacolo fuori abbonamento previsto per domenica 17 gennaio, quando il Lauro Rossi ospiterà Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontella e prodotto da Teatro in Bilico. Accanto al cartellone in abbonamento i tre appuntamenti pensati per bambini e famiglie, con la rassegna finalmente domenica. 6 dicembre ci sarà Pinocchio, il 31 gennaio sarà la volta della storia di Hansel e Gretel, mentre il 28 febbraio andrà in scena Luna e Zenzero. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sotto sopra.
4: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
3: In studio, Lorenzo Lattanzi.

Bentornati al nostro appuntamento con Sottosopra, la trasmissione alla ricerca dell'intelligenza naturale, una trasmissione che vuole offrire punti di vista alternativi alle principali tematiche di attualità, non avendo la pretesa di dare risposte facili o rapide, ma di lasciare interrogativi che possono essere inquietanti ma al tempo stesso significativi per affrontare tante questioni quotidiane. Oggi vorrei parlare con voi del cosiddetto Green Deal, delle questioni ambientaliste. Credo sia ormai evidente a tutti che siamo di fronte a un cambiamento climatico di cui non conosciamo in realtà le cause. Le ipotesi più accreditate lo legano all'aumento delle emissioni di CO2, ma non tutti gli scienziati sono d'accordo. Noi però vorremmo fermarci un attimo prima nella nostra analisi. Non ci interessa stabilire le cause del cambiamento climatico, ma possiamo comunque concordare tutti sulla necessità di un'inversione di rotta, la riduzione non soltanto delle emissioni inquinanti, ma anche ad esempio dell'inquinamento ambientale in senso più ampio. Ci sono però tante ipocrisie che raramente, a mio modo di vedere, vengono messe in luce. Oggi ne parleremo di alcune per una riflessione appunto a voce aperta, potremmo dire anche a microfono aperto, visto che utilizziamo la radio, però ecco, sarebbe importante che ognuno di noi riflettesse e magari da queste riflessioni iniziasse ad avere maggiore accortezza nei propri acquisti e nei propri comportamenti. Ci sono appunto tante ipocrisie, quanto fastidio ci ha dato e ci dà tuttora magari l'applicazione di quella disposizione dell'Unione Europea che obbliga le fabbriche di bottigliette per bevande, che possono essere acqua o bibite, che ha preteso che i tappi fossero attaccati alla bottiglia in maniera da ridurre la diffusione di microplastiche. Una normativa con cui ormai abbiamo imparato a convivere, ma un'iniziativa che cozza con altre decisioni che vanno in direzione diametralmente opposta senza che nessuno ci faccia caso. Pensiamo ad esempio ai medicinali. Aumentano a dismisura quei dispositivi medici. Pensiamo un tempo agli sciroppi che venivano venduti nel flacone di vetro. Sapete che il vetro è il materiale meglio riciclabile, dove davvero si ricicla il 100% di materia, a beneficio di quegli stick pack tanto utili perché li possiamo portare anche in viaggio, ma che aumentano in maniera esponenziale e che riguardano tantissimi farmaci che un tempo erano venduti nel flacone di vetro e rispetto ai quali non sembra ci siano nessun tipo di iniziativa o di moralizzazione rispetto all'uso. Ma questo non è l'unico elemento di ipocrisia. E ad esempio facciamo fatica ad acquistare dal banco gastronomia gli affettati come si faceva un tempo, ma preferiamo le confezioni di plastica. Ecco, le confezioni di plastica, se avete osservato lo sviluppo dei supermercati degli ultimi anni, ci accorgiamo che si diffondono sempre di più, per cui i frigoriferi all'interno dei supermercati occupano sempre uno spazio maggiore. E pensate anche ai consumi che questo comportano in termini energetici, ma anche alla produzione di nuovi frigoriferi che comunque vengono fatti con gas altamente inquinanti, e tutto questo passa sotto il silenzio di tutti perché ne vediamo la comodità. E come non pensare anche allo sviluppo, alla crescita esponenziale di produzione di capsule per il caffè, che poi si è estesa anche ad altre bevande, in genere bevande calde. Tutti abbiamo la macchinetta del caffè, ma pochi riescono ancora a fare a meno di questa grande comodità. E certamente qualcuno con una maggiore coscienza etica prova ad utilizzare le cialde oppure utilizza capsule compostabili, ma la gran parte dei consumatori questo problema non solo non se lo pone, ma per motivi biegamente economici, ma di economia familiare che è legittima ed è un problema che vivono tutti, si trova magari a dover utilizzare le capsule di plastica che non sono assolutamente né compostabili né riciclabili. Poi ci sono naturalmente le persone più attente che quindi, una volta utilizzata la capsula non riciclabile così come si trova, la aprono, tolgono il contenuto che buttano nell'umido e poi buttano l'involucro di plastica nella plastica. Ma dobbiamo domandarci se questo è qualcosa che diventa più comodo e più funzionale rispetto alla vecchia moka o alla vecchia macchinetta espresso in cui dovevamo caricare noi il caffè e che non dava nessun tipo di problema di rifiuto non compatibile, ecco, con il nostro ecosistema. Quindi tutto questo cozza con la nostra sensibilità ambientale, ma abbiamo anche altre questioni che addirittura
ci fanno passare per soluzioni ecologiche o ecosostenibili quelle che vanno in direzione completamente opposta. Pensiamo al sistema delle detrazioni, degli ecoincentivi che ci hanno dato la possibilità di buttare elettrodomestici, caldaie perfettamente funzionanti, ma per optare per altre a zero emissioni. È vero, abbiamo ridotto le emissioni delle nostre caldaie, ma abbiamo inquinato l'ambiente con le vecchie caldaie, i vecchi dispositivi che magari avevamo in casa, e tutti quei dispositivi comunque vanno a inquinare, inquinano anche le falde acquifere, per non parlare anche della obsolescenza programmata di gran parte degli elettrodomestici. Ecco, una vera politica green, a mio modo di vedere, dovrebbe prevedere per legge l'obbligo della durata dei vari dispositivi di almeno 10-15 anni, obbligando le ditte a fornire una garanzia o comunque una riparabilità di tutti gli strumenti tecnologici, mentre invece oggi accade l'esatto contrario. Sarà capitato a tutti di dover riparare un qualsiasi piccolo grande elettrodomestico e sentirsi dire dal tecnico che la riparazione e sostituzione dei pezzi interni è sicuramente più costosa rispetto all'acquisto di un dispositivo nuovo, e quindi siamo costretti, nostro malgrado, a procedere all'acquisto di una nuova lavatrice, lavastoviglie, un frigorifero nuovo, un forno nuovo, ma tutto questo produce immense quantità di spazzatura. E di che cosa invece parliamo noi? Parliamo di mobilità elettrica, quindi abbandoniamo i carburanti fossili. In questo momento naturalmente il tema è quanto più di attualità, visto l'incremento dei prezzi di gasolio, benzina e anche di metano, però tutto questo va a non farci riflettere su una questione veramente basilare. Se ci si rivolge a un rivenditore di autovetture qualsiasi, ci accorgiamo che nel momento in cui constatiamo che anche le auto cosiddette ibride, che sembrano oggi come oggi la soluzione migliore, vanno ad avere dei consumi del tutto sovrapponibili agli ultimi modelli che andavano a benzina, e ci viene risposto: però ecco, queste auto hanno al loro interno delle batterie che pesano molto, e quindi è chiaro che il consumo di carburante non può essere lo stesso di auto che prima erano molto più leggere. E quindi quale sarebbe poi il risparmio nel momento in cui poi queste auto dovessero venire rottamate, magari per un incidente stradale, e al loro interno hanno materiali maggiormente inquinanti o con costi comunque di recupero dei componenti in senso ecologico sicuramente più costosi? Le auto elettriche, sappiamo tutti che al loro interno hanno batterie che utilizzano le cosiddette terre rare, quindi hanno dentro materiali davvero rari e che hanno dei costi di estrazione. E poi ci troviamo magari ad acquistare nei banchi dei nostri supermercati, delle nostre rivendite, spessissimo frutta, verdura e altri prodotti che vengono da paesi non soltanto esteri, ma addirittura extraeuropei, dall'Africa, dall'Asia, dall'America addirittura. Chi paga i costi di trasporto, la logistica di questi prodotti, e quanto possono inquinare? Poi dopo ci poniamo il problema della mobilità urbana. È naturale, si dovrebbe incentivare il trasporto pubblico o perlomeno il car sharing. Inoltre abbiamo il paradosso per cui l'operaio è costretto a cambiare automobile per recarsi al lavoro, perché magari la sua auto non rientra più negli standard fissati dalle rigide politiche per il rispetto dell'ambiente, che a un certo punto si ritrova con la sua azienda che chiude perché ha deciso di delocalizzare e spostare i suoi impianti proprio in quei paesi in cui non ci sono politiche ambientali così restrittive, non ci si pone il problema dell'inquinamento e magari il costo del lavoro è anche nettamente più basso, perché magari non vi sono le garanzie per i lavoratori che il nostro Stato, il nostro continente, l'Europa in questo caso, garantisce a tutti i lavoratori. Naturalmente tutto quello che abbiamo detto finora non significa che allora le politiche ambientali siano inutili, ma probabilmente bisognerebbe concentrarsi su provvedimenti strutturali di ben altra natura rispetto a quelli che spesso ci vengono proposti. E allora forse potremmo tirare queste conclusioni. La crisi probabilmente non è climatica o ambientalista, ma è del sistema capitalistico. Siamo sicuri che alcune imposizioni del cosiddetto Green Deal e di ecoincentivi non nascano più da esigenze di mercato e di economia anziché di reale volontà di difendere l'ambiente? Quanta spazzatura abbiamo creato in questi anni dietro all'illusione di iniziative a favore dell'ambiente? E soprattutto domandiamoci se lo sporco che inquina e deturpa il nostro ambiente lo stiamo davvero eliminando o mettendo sotto al tappeto della nostra ipocrisia. A risentirci alla prossima puntata.

0: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso

0: e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acre.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
0: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, che sono positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
0: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, è accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione. Tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello, fare del bene rende felici e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. I raid, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, a Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. E Mosca ha annunciato l'arresto di un cittadino svedese accusato di aver illegittimamente passato il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. L'uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l'età, è stato arrestato nella regione di Pskov, nel nord-ovest, non lontano dal confine con la Lettonia. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta il tema, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energetica, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato deceduto questa mattina al porto industriale di Cagliari, sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre era al lavoro. Nel Chietino un giovane morto questa mattina a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Di queste quasi un terzo sono famiglie straniere. L'incidenza della povertà assoluta è maggiore al sud e fra le famiglie numerose. Quarto giorno di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto con presidi sulle statali. Il decreto varato dal governo non basta per FIM, FIOM e WILM, che oggi incontrano a Bari il presidente della regione De Caro. Per i sindacati, cassa integrazione per le aziende dell'appalto con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti non offrono risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali, un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Noi siamo pronti al nostro appuntamento di oggi. Chissà quante cose abbiamo, sentiamo poi la nostra che è qua, dimmi Giola, che cosa
1: sì, buongiorno a tutti. Siamo in diretta su Radio Nuova Macerata in Blu, sono le 11:06 e ci colleghiamo anche con Roma, dove c'è Francesco Ciccarelli. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno Nazareno e ai nostri ascoltatori.
0: Ecco, naturalmente con te siamo in due oggi, dico io, uno e lei che ti ha fatto venire qua. Allora, raccontaci un po' le prime cose che vuoi dire.
2: Allora, oggi da quello che ho capito parliamo di sport, quindi insomma di argomenti sportivi ne abbiamo parecchi, a cominciare appunto dalla Roma, che ieri ha giocato la seconda giornata del girone eliminatorio di Champions League, uscendo sconfitta dall'Olimpico in modo rocambolesco, perché era in vantaggio per 3-1 fino a 7 minuti dalla fine, e poi si è fatta rimontare e superare, quindi ha perso 4-3 con Real Madrid, una cosa inaspettata all'inizio.
1: Vorrei aggiungere, magari non inaspettata all'inizio, ma inaspettata per come si è svolta la partita. Cioè, la gara per 80 e passa minuti è stata dominata dalla Roma, nel senso che sì, Real Madrid comunque ha avuto qualche occasione anche nelle ripartenze eccetera, ma non ha mai fatto la partita, quindi diciamo che per come la gara si è svolta fino all'ottantesimo la Roma avrebbe strameritato di vincere. E poi 10 minuti di amnesia totale, proprio perché prendere 3 gol nel giro di 7 minuti, 6 o 7 minuti, perché dal primo che è stato realizzato mi sembra intorno all'81esimo al quarto gol di Rudiger, che poi tra l'altro era un ex, a pochissimi minuti dalla fine era il 90+1, ecco, diciamo che c'è stato proprio un blackout totale della squadra, sicuramente stanca perché insomma aveva fatto tutta la partita, però insomma qualcosa Gasperini lo deve un po' aggiustare, perché diciamo buttare via una prestazione e anche un vantaggio come quello come dire, lascia un po' pensare sulla tenuta forse anche un po' fisica della Roma, che alla fine era sulle gambe. È vero che sono arrivati 3 gol, tutti e 3 da calci piazzati, ma questo non è che può assolvere giallorossi, perché insomma in quei momenti lì nel finale bisogna stringere assolutamente i denti, cercare di portare a casa il risultato a tutti i costi e non far passeggiare così gli avversari all'interno dell'area di rigore e vincere contrasti, cose di questo tipo. Una qualche responsabilità secondo me ce l'ha anche Gasperini, perché nella seconda parte della gara, a metà del secondo tempo, ha praticamente rivoluzionato la difesa con i risultati insomma che poi abbiamo visto. Mancini tolto a sorpresa, anche Hermoso, insomma alla fine secondo me era meglio lasciare loro e magari intervenire, non so, irrobustendo la parte centrale, il centrocampo, non lo so, ecco. Però i cambi, sicuramente 3 cambi in difesa non sono stati cambi azzeccati per me, quelli di ieri.
2: Sì, è un'opinione condivisibile la tua, ma questa sconfitta della Roma fa pensare, perché in Champions League in questo turno perlomeno le squadre italiane sono state tutte sconfitte, se non vado errato, quindi questo è un segnale di allarme da non sottovalutare.
1: Sì. Tra l'altro è una cosa che non era mai successa, che nello stesso turno tutte le formazioni, adesso 4-3-5, insomma quante disputano la Champions League nei vari anni, che siano state tutte sconfitte, ecco, diciamo sconfitte dolorose, quella dell'Inter sicuramente forse una delle più inaspettate, anche il Como probabilmente poteva fare di più, il Napoli era in vantaggio, però insomma lì ci sono problemi credo all'interno un po' della società, ecco, tra anche i giocatori, con lo screzio tra De Bruyne ed Allegri, ecco, diciamo un turno infrasettimanale di Champions sicuramente non positivo. Quello che fa più male sicuramente il KO della Roma, perché insomma è il più eclatante, ma soprattutto, come ripeto, come ho detto prima, per la prestazione che la Roma aveva fatto durante la partita, cioè con quasi nulla faceva presagire un ribaltone di questo tipo a pochi minuti dalla fine, ecco.
2: Sì, e soprattutto c'è un altro discorso da non sottovalutare, nel senso che questo dimostra lo stato di salute del nostro calcio, che adesso come FIGC la federazione è stata anche commissariata, perché Malagoda presidente attualmente è passato commissario, perché appunto c'è un'irregolarità che dovrà sanare se si vorrà ripresentare tra poco tempo per le nuove elezioni della FIGC. Quindi questo è sintomo di uno stato di salute della federazione precaria, secondo me. Voi che dite?
1: Ma sì, se vai Nazareno, vai pure.
0: No, io volevo dire una cosa te, caro amico, che stai lì vicino. Senti, ma mi pare che oggi, cioè oggi in questo tempo, per gli, in Italia non c'è un grande forte, no? Per quello che c'era in rete subito. Che dici, il nostro amico?
2: Beh, dico che in parte è condivisibile il discorso che fai, perché il calcio appunto sta vivendo questa nuova fase di crisi, quindi questo che dici tu è rispecchiato in quello. E poi però dall'altra parte ci sono gli altri sport che comunque all'Italia stanno dando parecchie soddisfazioni.
0: Meno male, va, almeno c'è qualcuno che dà qualcosa.
1: Da qualche altra parte ci possiamo consolare. Diciamo che questo turno di Champions League, insomma, testimonia ancora una volta come il calcio italiano sia purtroppo indietro rispetto ad altri, perché anche la stessa Inter, no, che in Italia tutto sommato è la squadra che al momento è vista come la più, come dire, la più attrezzata, la più forte, per quello che ha dimostrato, che dimostra anche nel corso delle gare che si svolgono qua nel nostro campionato, poi quando si va a scontrare con una formazione come il Bruges, è una squadra sì attrezzata, per carità, però diciamo, non con un blasone diciamo eccezionale come può essere, non so, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid di ieri sera, il Barcellona, il Bayern Monaco, le inglesi, Manchester City, che vabbè, in questo turno non è che ha fatto una grande figura, diciamo una squadra diciamo alla portata, ecco, e poi va lì e perde in casa e perde la seconda partita consecutiva, e non sono state due partite, come dire, impossibili, però le ha perse tutte e due. Quindi purtroppo il livello del calcio italiano a livello di nazionale, e l'abbiamo visto in passato, adesso insomma sembra una piccola ripresa con Mancini, ma insomma bisognerà vedere, perché insomma le gare non sono finite ancora.
2: Ma poi c'è anche un altro dato, se permetti, di mettere in evidenza, che c'è poca pazienza nel calcio italiano, perché, e questo viene dimostrato da un dato inconfutabile, gli esoneri degli allenatori sono aumentati a vista d'occhio in un modo veramente inspiegabile, perché prima si facevano progetti a lungo termine, almeno anche sugli allenatori, adesso bastano poche giornate per stravolgere tutto, non è,
1: sì, sì,
2: è inammissibile.
1: C'è stato anche questa settimana l'esonero di un altro allenatore in Serie A, ovviamente, certo, i risultati in quel caso non sono arrivati per il Venezia, insomma, però ecco, forse magari qualche altro momento di pazienza anche lì, pur non essendo una squadra diciamo fortissima, no? Certo, è vero, 6 partite, 6 sconfitte non danno tante speranze, diciamo, al Venezia, ecco, però c'era forse bisogno in quel caso di un'inversione di rotta, magari qualche giornata in più si poteva ancora dare, però non è stato l'unico allenatore esonerato, è stato esonerato anche l'allenatore del Parma, insomma svariati hanno già cambiato la direzione della squadra in queste prime 6 partite di campionato, come dici tu.
2: Certo, infatti questo è un dato da tenere d'occhio, ripeto, perché non è, cioè, poi consideriamo che anche a livello di settore giovanile c'è molto da lavorare. Infatti guardate che è successo anche in nazionale. Infatti il nostro CT dove è andato a cercare i giovani italiani, è andato a cercare i giovani italiani che giocano all'estero. All'estero, come vediamo, si trovano. In Italia bisognerebbe cominciare a investirci di più e meglio nei settori giovanili.
0: La situazione mi pare che anche tu dici non è buona, mi pare. Com'è sta faccenda dell'Italia che va così poco?
2: Perché appunto, come stavamo dicendo, secondo me ci si investe poco nei settori giovanili. I giovani hanno bisogno di fiducia e viene concordata a loro poca fiducia, secondo me. Questo è il vero guaio. Cominciamo da lì a reinvestire meglio sui settori giovanili e dopo vediamo se questa inversione ci sarà. Insomma, è importante metterlo in evidenza questo.
0: Beh, questo è vero, però voglio dire, la situazione è uscita un po' così, no? Com'è arrivato? Non riescono a riprendere come una volta, possiamo dire così?
2: Sì, è vero, ma è vero che questo dibattito meriterebbe ore di trasmissione, però è anche vero che c'è poco investimento, poca pazienza da parte dei dirigenti delle squadre, poca pazienza anche dei genitori, dei giovani che vogliono solo vedere giocare i figli e non hanno pazienza che prima crescano a livello sportivo. Quindi non è semplice la questione. Meno male, ripeto, che in altri sport invece l'Italia sta avendo soddisfazione, poi ne parleremo se volete.
0: Ma io per esempio vorrei anche sapere qualcosa della Juventus. Io sono uno che ama la Juventus.
2: La Juventus, come vedete, come si vede in campionato, ancora stenta. Stasera deve giocare la seconda partita in Europa League, dove è iniziato bene, e vediamo se lì ci sarà un riscatto.
1: Sì, la Juventus gioca questa sera alle 21 con il Celta Vigo, questa è la partita, mentre il Milan sempre in Europa League alle 18:45 con il Salisburgo. Queste le due gare che impegnano le squadre italiane oggi in Europa League. C'è anche l'Atalanta che invece gioca in Conference e anche lei sarà in campo questa sera contro il Paphos alle 21, anche questa partita.
0: Io per esempio
2: la Juventus, come ti avevo detto, ha iniziato bene in Europa League alla prima giornata. Il Milan deve riscattare una sconfitta subita nella prima giornata. L'Atalanta invece esordisce contro una formazione cipriota che in patria è abbastanza forte ed è da tenere sott'occhio perché ha parecchi stranieri in rosa e soprattutto brasiliani, sono passati anche dirigenti italiani da quella società.
0: Certo, infatti, insomma, dobbiamo dire che il calcio in Serie A è una situazione brutta per ora.
2: Ma è brutta, da rivedere, insomma, da migliorare un pochino, perché vedi, a livello di nazionali giovanili per esempio l'Italia funziona, non a caso recentemente si è qualificata per il prossimo europeo del 2027 a livello under 21 e a livello di nazionale maggiore che va rifondata e rivista la situazione. Però per adesso accontentiamoci che almeno a livello giovanile le nazionali funzionano.
1: Il problema è che poi a livello giovanile diciamo questi ragazzi non vengono, diciamo, non fanno lo scatto, le società non permettono loro di fare lo scatto per poter giocare con continuità in Serie A, quindi molti dei giovani anche promettenti, adesso non so, per esempio faccio qualche nome, per esempio nella scorsa Under 19 di qualche anno fa, per esempio c'era Tommaso Baldanzi che era uno dei ragazzi più forti, è andato a Roma, però ecco, diciamo, utilizzato poco, poi adesso è stato ceduto, mi sembra che adesso sia a Genova, quindi diciamo non riescono ad inserirsi nella maniera corretta nelle formazioni, e poi di lì a poco si perdono nei meandri delle squadre più piccole della Serie B, scendono in Serie C, quindi molte promesse, molti ragazzi che sono promesse non vengono poi... non vengono mantenute, ecco, queste promesse da parte loro e in parte anche della società che non le valorizzano. Questo è un po' sempre il discorso cardine iniziale, diciamo, ecco.
2: Esattamente. Poi consideriamo anche un altro fattore meriterebbe maggiore importanza. Ci sono anche poche squadre B, diciamo. Diciamo che per ora le squadre B sono tre delle formazioni Serie A, il Milan, l'Atalanta e la Juventus, che è stata la prima a creare una squadra B a livello giovanile. Due di queste squadre militano in Serie C e invece il Milan adesso sta nella Serie D, e tutti hanno sottolineato quanto è difficile per questi giovani passare, per esempio, dalla primavera alla Serie C, però bisogna continuare a lavorarci, perché comunque non è non sono campionati da sottovalutare, anche se c'è chi ha detto in passato che le squadre giovanili meriterebbero un campionato semiprofessionistico per crescere al meglio.
1: Sì, sì, difatti molte di queste, diciamo, di questi serbatoi, no? Diciamo che hanno creato il Milan, che ha creato l'Atalanta, l'Inter, insomma le squadre più titolate d'Italia, anche la Juventus, e poi in realtà non si traducono in effetti in situazioni che vengono trasposte anche in questo caso in Serie A. Perché ecco, fai una squadra di giovani, le fai militare in Serie C, in Serie D, eccetera, però da lì non viene fuori quasi nulla, ecco, questo un po' a distanza di qualche anno da questo, diciamo, da questo tentativo, ecco, grandissimi nomi o cose non sono venute fuori, ecco.
0: Sì, questo è vero, insomma siamo andati giù e riusciremo presto a andar su, che dici, Francesco?
2: Dico che ci sono tanti tentativi e proposte di riforma del calcio. L'ultima è quella che fece e che ha fatto più volte l'ex campione del Napoli, del Chelsea e del Parma, Gianfranco Zola, che attualmente ricopre un incarico in nazionale del vicepresidente della Lega Pro, partendo appunto dai settori giovanili si basa questa riforma, dalla riforma dei settori giovanili, scusate il gioco di parole. Vediamo se verrà accolta questa riforma, se verrà recepita bene. Spero di sì, perché comunque c'è bisogno di una riforma del calcio.
0: Ma insomma, noi dobbiamo dire oggi che nel nostro qui in Italia manca un po' quel calcio forte che per tanti anni abbiamo avuto.
2: Esattamente, esattamente, proprio questo è il nocciolo della questione. Mancano squadre forti che in passato dominavano soprattutto in tutte le coppe europee. E quest'anno, da tanti anni ormai, da più di un ventennio, stiamo penandone un poco a livello europeo. Siamo indietro rispetto ad altri campionati come quello inglese o quello tedesco, che sui settori giovanili ci puntano tanto, e soprattutto sui diritti televisivi.
0: Sì, ma infatti tante persone dicono che siamo andati giù nelle ultime volte, negli ultimi anni, perché sennò è una, stata una cosa, chissà, non ce la pensavamo, ecco. Come mai? Non è che è cominciato da tanto, ecco.
2: Diciamo che dal 2006 in poi, secondo me, è cominciato il declino, con le inchieste su Cacciopoli che sono state fatte dal 2006, si è cercato, diciamo, di ripulire l'ambiente, ma secondo me ci si è riusciti a metà, ecco qual è il problema.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Beh, allora, sì, io direi che siccome siamo alle 11:26 facciamo una piccola pausa intanto con la pubblicità e poi ci ritroveremo tra poco.
0: Ok.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo con noi qua, abbiamo trattato molto il calcio, no? Che il calcio è quello che per tutti quei in Italia va forte, va sempre forte. Quindi è vero, Francesco, che è così?
2: No, sì, è così. L'immaginario collettivo, e non solo, è così. Però diciamo pure che ci sono altri sport che stanno dando tante, tante soddisfazioni all'Italia, e quindi io ne parlerei un attimo, iniziando dalla Formula 1, dove siamo a poco, cioè tra poco, potrebbe tornare il titolo mondiale di Formula 1 in Italia, perché Kimi Antonelli sta facendo un campionato a sé nel mondiale di Formula 1, avendo ottenuto grandi risultati quest'anno. La Ferrari invece deve provare almeno a prendere il secondo posto in questo mondiale, sperando che si possa rialzare più presto.
0: Quindi tu dici che la cosa potrebbe un po' andare meglio?
2: Beh, sicuramente dopo tanti anni c'è un italiano che sta provando a riportare il titolo di Formula 1, del mondiale Formula 1 in Italia, e non è da sottovalutare questo, considerando anche che Kimi Antonelli ha cominciato a fare sport motoristici partendo da tutte le categorie dell'automobilismo, iniziando dai kart, ad esempio.
0: E questo è l'automobilismo, dici tu?
2: Beh, quando si fa la cosiddetta gavetta, in tutti i mestieri in generale, ma nello sport in modo particolare, il risultato è più meritato, perché ci si arriva alle categorie più alte con esperienza.
0: Certo, infatti. Però adesso mi sono accordato. Tu prima hai parlato della Roma. Ecco, la Roma era avanti molto, molto bene molte volte. Stavolta come sta?
2: Beh, la Roma sta facendo un buon campionato, come si è cercato di dire prima. Adesso in Champions League è incappata in questa sconfitta che ci poteva stare, ma non nelle proporzioni in cui è avvenuta, ecco.
0: Ecco, quindi
1: non tanto nelle proporzioni quanto proprio nelle modalità, ecco. Perdere con il Real Madrid è una possibilità concreta, perché il Real Madrid è una squadra infarcita di non campioni, campionissimi, cioè giocatori costosissimi, dagli ingaggi veramente astronomici, diciamo quasi il meglio del calcio mondiale, ecco, quindi diciamo ci poteva stare perdere con il Real Madrid. Ma dopo che per 80 minuti la Roma ha dominato il Real Madrid, perdere diciamo fa un po' più male, questo senz'altro.
2: Certamente. E stavamo parlando dell'automobilismo, adesso che mi è venuto in mente. L'automobilismo ha diverse categorie, come avevo detto, e ultimamente anche Pesaro, nel nostro territorio, ha ospitato una manifestazione di automobilismo, la cosiddetta Coppa Faro, aperta alle auto gran turismo. Quindi non sottovalutiamo neanche questo discorso. E poi Macerata ha avuto nei giorni scorsi tante possibilità di parlare di sport vari, anche di calcio, soprattutto durante l'edizione 2026 di Overtime, che è un festival che insieme al Festival dello Sport di Trento ormai ha monopolizza diciamo lo sport marchigiano e nazionale, mettendo a confronto tanti campioni di vari sport. Non è da sottovalutare nemmeno questo.
1: No, sicuramente un festival molto importante che dà prestigio a Macerata, e oramai anche da tanti anni, perché insomma adesso non ricordo l'edizione, ma sono svariati anni, più di un decennio che questo festival viene organizzato a Macerata dalla Pindaro Eventi. E dunque io direi di mettere una canzone a questo punto, per poi cambiare argomento. Diciamo la canzone si collega anche poi in un certo senso all'argomento successivo.
0: Bene, bene.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Nuova in Blu, sono le 11:36 minuti, Nazzareno Tiberi, Francesco Ciccarelli, ecco. E Gigliola, ecco qua, siamo in diretta. Allora, abbiamo detto le ragazze fanno grandi sogni, allora una canzone per ricollegarci un po' alle ragazze del volley del CBF Balducci che ieri sera sono state sconfitte in casa dalle campionesse del mondo di Scandicci, una gara conclusa 3-1 a favore della Sabino del Bene Scandicci, che però insomma è stata grandemente combattuta dalle ragazze di Macerata, che è vero che hanno raccolto fino a questo momento solo cioè non hanno raccolto punti in questo campionato, perché tutte e tre le partite che hanno disputato fino a qua le hanno tutte e tre perse per 3-1, ma erano partite decisamente importanti, la prima con Bergamo, poi con la Vero Volley nello turno scorso della campionessa Egono, tanto per fare un nome così, e ieri con Scandicci. Però ecco, i grandi sogni debbono restare per queste ragazze, perché sono attrezzate, l'hanno fatto vedere anche nella gara di ieri, anche nella gara contro la Vero Volley stessa, ce la possono fare, devono, insomma, ecco, questo inizio è in salita, però ecco, diciamo, facciamo un in bocca al lupo a loro, a tutta la squadra, perché sono attrezzate per poter fare un bel campionato. Che dici, Francesco?
2: Che non solo sono attrezzate, hanno fatto un bel mercato quest'estate, consideriamo anche che loro hanno in panchina l'allenatore Lionetti, che è vice campione europeo, perché era agli europei dove recentemente l'Italia ha conquistato il secondo posto, gli europei femminili, Lionetti faceva parte dello staff del CT Velasco, quindi insomma non sottovalutiamo nemmeno questo dato. E poi diciamo che hanno avuto un calendario piuttosto pesante, perché prima appunto hanno affrontato Milano, che è una squadra forte, e poi Scandicci che è campione del mondo, quindi insomma hanno avuto un calendario abbastanza pesante. Però questa è una società con cui anch'io in passato ho collaborato, che seguo sempre, e che ha sempre lavorato per avere buoni organici in prima squadra, ma soprattutto ha lavorato per rinforzare il settore giovanile. Lavora sempre sul settore giovanile, infatti hanno molte squadre che lo rappresentano, hanno fatto anche delle collaborazioni, hanno attivato delle collaborazioni con società locali e società nazionali per il settore giovanile. È una società molto impegnata in iniziative sociali, ha anche sponsor sociali ed etici, quindi stanno facendo un buon lavoro col presidente Paolella e la famiglia Balducci, che è sponsor principale dietro.
3: Ecco, quindi, insomma, è importante anche avere ragazzi che vanno su e ci danno cose belle.
2: Sì, e non sottovalutiamo neanche che nel fine settimana, con la prima trasferta a Napoli, riprende il campionato maschile di Serie A1 e Superlega e Serie A2. E in Serie A2, per l'ennesima stagione, si presenta ai nastri di partenza la Fisiomed Macerata.
1: Sì, è stata proprio fatta ieri la presentazione della società, proprio nell'auditorium di Banca Macerata, per questa nuova stagione di Serie 2.
3: Sì. Che si dice su questo?
2: È stata allestita una buona formazione che cercherà di salvarsi in A2 con vista nei playoff, che l'anno scorso sono stati centrati. E è una formazione che anche lì ha sempre puntato su buone prime squadre e buoni settori giovanili, presentando ove è stato possibile tutti le squadre in tutte le categorie. È una società che esiste da più di 40 anni ormai, e come sappiamo anche lì ho lavorato bene con loro, e posso dire che insomma tutti i risultati che hanno avuto se li sono meritati, perché non hanno mai cercato scorciatoie per arrivarci, e quindi insomma speriamo che anche in questo campionato di A2, avendo anche in panchina un tecnico esperto come l'amico Romano Giannini, possano togliersi soddisfazione, se lo meritano.
1: Sì, sì, difatti nella presentazione di ieri si è ribadito come insomma si cercherà di centrare nuovamente i playoff, ma soprattutto questo è un campionato, hanno detto, per mettere, cioè per cercare di fare bene innanzitutto in questo campionato, ma anche per mettere le basi per continuare questo percorso negli anni futuri. Insomma, quindi ancora un anno di consolidamento del lavoro fatto e di possibilità di aumentare esperienza e cercare chissà di andare ancora più avanti di questo, perché insomma la 2 è già un grandissimo risultato per Macerata.
2: Sì, anche perché tra l'altro questo campionato di A2 è un campionato molto competitivo, e poi bisogna dire che ci sono formazioni molto attrezzate, Pineto su tutti. Parlando invece della Superlega, già che ci siamo, Superlega maschile si comincerà sabato, tra sabato e domenica, con la prima giornata, e la Lupa Civitanova sarà impegnata in quel di Verona, che l'anno scorso ha fatto un colpaccio vincendo il suo primo trofeo, cioè la Coppa Italia, e è una squadra che negli ultimi anni ha dato filo da torcere a tutti, quindi ci sarà molto da fare in Veneto sabato.
1: Sì, sì, infatti anche qua la Lupa è stata presentata il 13, quindi due giorni fa, proprio all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, 700 presenti per la presentazione appunto della Lupa. L'obiettivo, come sempre, per il 37esimo anno è quello di vincere. Insomma, è un po' l'obiettivo e l'ambizione di una squadra che ha regalato tante soddisfazioni alla nostra provincia, Macerata prima, Civitanova, insomma una squadra solida che cerca di consolidare quanto fatto negli anni, e insomma l'ambizione c'è, i mezzi anche, quindi in bocca al lupo anche a loro. Ecco.
2: Infatti lo farà con una formazione rivoluzionata e abbastanza ringiovanita, ed è stato importante mettere in evidenza, la proprietà ha messo in evidenza che vuol continuare nella pallavolo, perché essendo impegnata anche nel calcio in eccellenza con Treia, non era scontato questo. E permettetemi anche di fare le condoglianze ad un ex dirigente della società che curava fino a pochi anni fa i rapporti tra società e tifosi, Giuseppe Pino Cozzi, che purtroppo qualche settimana fa ha perso improvvisamente la moglie. Io le conoscevo bene entrambi, li conosco bene entrambi, e voglio fare pubblicamente le condoglianze a Giuseppe Cozzi, che è un grande amico.
1: Ci fermiamo ancora, siamo alle 11.45 e ritorniamo tra poco.
2: Sì.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, torniamo con un po' di minuti ancora che abbiamo per dire ancora che c'è, ancora calcio o comunque sport, che dici?
2: Allora, di sport avremmo sempre tante notizie. Una di queste che vi voglio dare sono le soddisfazioni che sta avendo la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, FIGEST, che recentemente in Puglia ha ottenuto il primo posto nel trofeo CONI. Questa federazione che nelle Marche a livello regionale è guidata dall'amica Katia Luciani, che saluto, ha ottenuto la medaglia d'oro in diverse discipline sportive. Loro si occupano di discipline di cui si sente poco parlare, tipo il dodgeball, che ha avuto la prima SD a Coridonia, la prima società che propone questo sport. Poi loro si occupano di lancio della boccia, della ruzzola, del calcio balilla, di questi sport di cui si sente poco parlare. Però hanno ottenuto questa grande soddisfazione della medaglia d'oro nel trofeo CONI nazionale, e quindi e adesso organizzeranno parecchie manifestazioni nazionali a livello locale nel nostro territorio. E il consiglio, se ho letto bene stamattina, il consiglio della FICEST si riunirà, il consiglio nazionale della FICEST si riunirà per la prima volta nella nostra regione, quindi sarà ancora più possibile avere visibilità per questa federazione. E non sono cose da sottovalutare queste, perché insomma questi sport che stavo dicendo, freccette, tiro alla fune, la ruzzola, il biliardino, non si possono sottovalutare, vanno valorizzati.
3: Però, vedi, insomma, lo sport tutto sommato qualcosa ci danno, allora.
2: Sì, qualcosa, più di qualcosa ci dà. Parlavo prima di sport e sociale. Tra qualche giorno a Macerata ci sarà una manifestazione sociale a cui invito i cittadini a partecipare, e non va sottovalutata nemmeno questa. Si chiama Corri Admo ed è una manifestazione per promuovere la donazione del midollo osseo, che come ben sapete e sappiamo è utile per salvare tante vite e guarire gente malata di leucemia, non solo.
3: Questa è una cosa molto importante, perché a me qui alla radio mi dicono: ma Nazareno, tutta questa gente che muore di qua di là sullo sport eccetera eccetera. Cioè, effettivamente io non è che sono uno che segue lo sport tantissimo, però tutta sta roba, insomma, com'è che sono così secondo te?
2: Ci sono queste cose, però ecco, quando si può fare sport e solidarietà bisogna sempre essere presenti, perché insomma ci sono tante società che fanno che uniscono sport e sociale. Ne abbiamo dette alcune prima, appunto la Fisiomed Macerata, la CBF Balducci di Macerata. Poi fanno questa manifestazione con Riadmo e tante altre, per esempio le ACRI, quando parlano di sport fanno anche tanti convegni sociali e anche nelle altre loro manifestazioni parlano molto di sociale, e questa è una cosa bella, come dici tu Nazareno, che dobbiamo sempre sottolineare quando è possibile, perché le notizie brutte già ne sentiamo tante. Quando possiamo darne altre di altro tipo, altre più belle, non lo facciamolo se è possibile.
3: Ecco, però tu mi devi dire adesso, con tutto quello che abbiamo detto in questa trasmissione, in Italia lo sport va giù o va su?
2: Come ho detto prima, ci sono alcuni sport che stanno dando ottimi risultati. Ho parlato della Formula 1, del Gran Turismo, del tennis, che a novembre, anche se non avrà Sinner che sta recuperando da un infortunio, dovrà ridisputare la Coppa Davis, e l'Italia cerca il quarto successo di fila dopo tre Coppe Davis vinte negli scorsi anni. E quindi ci sono sport che stanno dando tanto

0: differenza tra giocare bene e giocare male, questo penso che sia comunque il nodo principale, ecco.
1: Questo è vero, questo è verissimo, non ci nascondiamo.
0: Cioè, che torniamo sempre alla partita di ieri, no? Cioè, il Real Madrid ha dei giocatori costosissimi, diciamo tra i più forti del pianeta in questo momento. Eppure, nonostante i giocatori forti, nonostante una società forte, nonostante un allenatore forte, Mourinho, ecco, ieri sera hanno dato una grande prestazione, quindi non sempre anche questo è, diciamo, no, conseguenziale, anche il fatto che tu c'hai tanti fondi, tante cose, cioè deve essere un'amalgama di questioni. Però purtroppo in Italia questo non c'è, ci sono pochi giocatori forti, le società, abbiamo detto anche nell'altra puntata, adesso non parlo di nazionale, parlo di società normali, di società di campionato, guardano più che altro agli incassi, al portafoglio, insomma a far quadrare i conti, e le squadre sicuramente ne risentono. Poi i giocatori magari non sono messi nelle condizioni giuste, qualcuno è sopravvalutato, ecco qua, il risultato è questo.
1: No, sì, poi ti ho detto, bisogna lavorare per far crescere i giovani anche, non solo guardare di far quadrare i conti o i diritti televisivi, bisogna tornare.
0: Vai. Ecco, questo. Va bene, io direi che siamo alle 11:54, stiamo per chiudere. E non so se siete d'accordo, lascerei con una canzone, con la canzone di Francesco De Gregori, che proprio magari ci dà la speranza per i giovani, per il futuro dal punto di vista del calcio, che è la leva calcistica della classe 68, che magari insomma ci dà così uno sguardo positivo.
2: Allora
0: andiamo a chiudere, direi.
2: A chiudere, salutiamo Roma, salve Roma, mi raccomando, anche da noi, Francesco.
1: Certo, io ogni tanto passo dalle nostre parti, ovviamente saluto tutti i marchigiani e seguo sempre con molto interesse quello che succede nel nostro territorio. Alla prossima e buon lavoro a tutti, buona giornata.
2: Ciao a tutti.
0: Buona giornata a tutti.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa operato per un tumore al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si evidenzia un decorso post-operatorio regolare con valori nella norma. Il pontefice ieri ha fatto fisioterapia respiratoria e ieri pomeriggio ha concelebrato una messa in una sala allestita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, almeno 5 persone sono rimaste uccise e, come annunciato da Zelensky, sono ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe. A Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. Il presidente ucraino al Financial Times esprime preoccupazione per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti. E poco fa la notizia che il sistema di comunicazione satellitare americano Starlink ha ripreso a funzionare, lo sostengono fonti del Ministero della Difesa ucraine sentite dalla stampa di Kiev. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie e imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit previsto è del 3,4% del PIL nel 2027. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato senza vita questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E nel Chietino, a Serni, un giovane uomo di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi gli incidenti le dinamiche sono ancora da chiarire. 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani in una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine di NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14, nel centro storico di Macerata.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova, in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14, nel centro storico di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Grave incidente stamane lungo la superstrada 77 nei pressi dello svincolo di Sforza Costa. Intorno alle 6 un 76enne alla guida di una Fiat Cubo è entrato nella rampa di accesso contromano in direzione Monti e dopo aver imboccato la superstrada è finito contro l'auto guidata da un 19enne che stava procedendo regolarmente nella sua corsia. Lo scontro è stato molto violento, il 76enne è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato al Torrette di Ancona in eliambulanza. Il 19enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Macerata. Entrambi non sono in pericolo di vita. Chiuso per alcune ore il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente con lunghe file di auto. E intanto a San Severino Marche il sindaco Rosa Piermattei ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del 21enne Stefano Marrese, in programma sabato mattina alle 10.30 nella chiesa di San Domenico. Una decisione assunta per manifestare concretamente e istituzionalmente la vicinanza della città a quanti colpiti, in particolare le famiglie di Stefano e della ventenne Gaia Stronati, che era in auto con lui, morti in un incidente stradale a Passignano. Focus sul turismo in questi giorni alla Fiera di Rimini. Vi proponiamo il servizio della nostra corrispondente Barbara Olmai.
6: La Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre accoglie il TTG Travel Experience e In Out di Hospitality Community, manifestazione leader nel Mediterraneo sia per il turismo che per l'accoglienza, e che riuniscono destinazioni, tour operator, buyer, ma tante catene alberghiere, imprese tecnologiche, progettisti e professionisti dell'accoglienza. Al TTG in questi giorni ci sono ben 2800 brand ed espositori, 1000 buyer, 28 padiglioni per 140.000 metri quadri di superficie, con una presenza internazionale vastissima, ben 75 paesi e oltre 400 relatori per questa 63esima edizione, che verte tutta sull'essere, e quindi si parla del turismo anche in vista dei grandi cambiamenti che ci sono stati in questi anni. Ovviamente non può mancare la Regione Marche, quest'anno poi con un salone espositivo di ben 480 metri quadri, dove si parla in questi giorni di accoglienza. Uno spazio gestito da ATIM, Marina Santucci la direttrice presente in questi giorni, insieme a ben 48 operatori turistici marchigiani che sono stati e sono impegnati in appuntamenti e incontri anche con i buyer nazionali e internazionali per promuovere le Marche e la loro offerta turistica, che tra l'altro è molto variegata: borghi, città d'arte, mare e montagna. La inaugurazione svolta nella prima giornata, il ministro Mazza ha ricordato l'importanza strategica del turismo per la nostra nazione, ha parlato anche del turismo dei borghi e del turismo delle aree interne. Anche la Regione Marche ha molto puntato e sta puntando su questo settore, sono zone molto attrattive, e domenica prossima proprio per rispondere a queste esigenze di un turismo lento e sostenibile, si svolge ad Ussita la quarta edizione di Territori Forti e Fluidi, che vedrà una giornata piena di eventi a partire da camminate a passo lento. Per avere informazioni ci si può rivolgere sul sito del comune di Ussita, ma anche sui canali social di Territori Forti e Fluidi. Un incontro per famiglie con degustazioni, tanti momenti belli anche per i bambini, per far capire che con la didattica intanto si racconta la montagna, il rispetto per il nostro ambiente in un periodo storico che stiamo vivendo interessato da grandi cambiamenti climatici.
5: La Regione Marche rafforza il proprio impegno a sostegno del comparto ittico regionale, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di euro per accompagnare lo sviluppo, la modernizzazione e la competitività delle attività della pesca e dell'acquacoltura. È la dotazione del Bando Unico Pesca annualità 2026, emanato oggi dalla Regione Marche. Le domande potranno essere presentate entro il 15 dicembre prossimo, termine previsto per tutte e quattro le misure. Tra le novità confermate anche per le edizione 2026 c'è la completa digitalizzazione delle procedure di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese attraverso una piattaforma online dedicata. Entra nella fase operativa il percorso per il restyling e la messa in sicurezza di Viale Montolmo a Corridonia. Dopo un rigoroso e approfondito lavoro di studio ed elaborazione progettuale, con l'approvazione del progetto esecutivo avvenuta lo scorso 30 settembre, si sta ora procedendo alla gara per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori. L'opera prevede un importo dei lavori di oltre 500.000 euro all'interno di un quadro tecnico-economico complessivo pari a 750.000 euro. L'esigenza di un intervento radicale nasce dallo stato di forte ammaloramento in cui versano la sede stradale e i camminamenti pedonali, usurati dal tempo e dall'intenso traffico e divenuti un pericolo oggettivo sia per il transito veicolare che per la circolazione dei pedoni, ormai in diversi punti impraticabile. Nelle Marche arriva l'esenzione dal ticket sanitario per i pazienti affetti dalle forme più gravi di fibromialgia. La Giunta regionale ha recepito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che riconosce la sindrome tra le patologie per le quali è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, introducendo un pacchetto di prestazioni dedicate. Dopo l'inaugurazione di lunedì scorso, Rocca Varano torna ad accogliere cittadini e visitatori al termine dell'intervento realizzato dall'amministrazione comunale, offrendo l'opportunità di riscoprire uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della storia di Camerino. In occasione del prossimo weekend, la Rocca sarà aperta al pubblico sabato 17 ottobre dalle 15 alle 17.30 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. L'ingresso sarà libero, consentendo a tutti di visitare il complesso e di riscoprire uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico camerte. Per agevolare l'accesso dei visitatori, durante gli orari di apertura sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito dall'area SAE di località Varano fino a Rocca Varano. Ai nostri microfoni il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
4: Che è uno dei simboli più importanti nella nostra identità, perché poi chi proviene da mare o da monti lo vede questa magnifica rocca su questo sperone che racconta veramente quello che è la porta d'ingresso della città, ma non è soltanto l'apertura di un monumento, bensì è l'apertura di un luogo da visitare, da scoprire, perché poi all'interno c'è un nuovo allestimento, un nuovo percorso che racconta appunto la storia di Varano e anche moderno dal punto di vista sia dell'inclusione che della possibilità di tutti di visitarlo. Quindi c'è un Rodolfo III da Varano che racconta la storia della nostra rocca con la realtà aumentata, e quindi avremo la possibilità di ritornare a visitare dopo 10 anni questo magnifico monumento.
5: Conclusa la fase dei rinnovi, da domani, venerdì 16 ottobre, sono in vendita gli abbonamenti per la stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata, promossa dal Comune con l'AMAT e il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. La vendita dei tagliandi, da 75 a 145 euro per 7 spettacoli, si svolge presso la biglietteria dei teatri dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Dalle 10 del 17 ottobre gli abbonamenti sono in vendita anche su vivaticket.com, con aggravio di costo in favore del gestore del servizio.
0: Il taccuino.
5: alla Via Leguminaria 2026 organizzata dal Comune di Appignano con la Pro Loco tra musica, spettacoli, la rinomata arte ceramica di Appignano tra le 60 città italiane della ceramica vedrà protagonisti celebri legumi del territorio da domani a domenica 18 ottobre. La manifestazione giunta alla 24esima edizione propone prelibati legumi locali serviti da volontari in costumi tradizionali su ciotole di ceramica create appositamente per l'occasione dai maestri vasai del borgo che dopo la cena nelle numerose cantine allestite vengono regalate agli avventori. È in questo incontro fra cucina e ceramica che Leguminaria racconta Appignano nel suggestivo centro storico medievale con 3 giorni di degustazioni, arte, artigianato e spettacoli. Hanno salvato opere durante la guerra, guidato importanti istituzioni e aperto i musei a nuovi pubblici, affermando la propria autorevolezza in un ambiente prevalentemente maschile. Sono le protagoniste di Pioniere, storie di donne e musei. La conferenza che domani alle 17 porterà alla Pinacoteca Civica Podesti di Ancona le vicende di alcune delle donne che hanno cambiato la storia dei musei italiani. A raccontarle sarà Patrizia Dragoni, docente di museologia e critica artistica e del restauro all'Università degli Studi di Macerata. L'appuntamento fa parte del ciclo di incontri dedicato alla mostra Nicoletta Bonarelli, dal vero all'anima, promossa dall'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti insieme al Comune di Ancona.
0: Lo sport.
5: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata sfiora l'impresa di andare a punti con le campionesse del mondo di Scandicci, ma esce sconfitta in 4 set dalla sfida del Fonte Scodella con la Savino del Bene. Anticipo della quarta di andata della regular season di LWF A1 Fineco. Sotto 0-1 le arancionere di Elionetti si rialzano con un grande secondo set e non concretizzano 2 set ball nel terzo, cedendo poi nel rush finale nel quarto parziale. MVP è l'opposta delle toscane Van Rick, autrice di 25 punti, come Stoyanova, migliore realizzatrice delle maceratesi. L'Auditorium Generale di Banca Macerata, storico partner del club biancorosso, ha ospitato ieri mattina la presentazione ufficiale del gruppo Fisiomed Macerata, aprendo simbolicamente una nuova stagione all'insegna di ambizione, identità e senso di appartenenza. A rappresentare il volto sportivo della squadra sono intervenuti l'head coach Romano Giannini e il capitano Luigi Randazzo, chiamato quest'anno a guidare il gruppo dentro e fuori dal campo. Mi auguro che si possa ripetere la scorsa stagione, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l'importanza del sostegno del pubblico. La stagione sarà lunghissima, spero di vedere tanta gente al Banca Macerata Forum. Fiducioso anche Randazzo, che ha descritto una squadra giovane ma già molto unita. Penso che siano gli altri a dover avere paura di noi. La mattinata ha lasciato spazio anche ai valori che da sempre accompagnano l'attività della società, con la consegna delle borse di studio, scuola e sport Paolo Mercuri, assegnate ad Angelica Garbuglia, Angelica Picciola e Luna Fini, premiate per l'impegno dimostrato sia nel percorso scolastico sia in quello sportivo.
0: Il tempo nelle Marche.
5: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore 12-22 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite. Ogni giorno.
8: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
9: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. Quattro giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Com To Bin, Art Mut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Si impara guardando, sbagliando e riprovando. E poi lo si porta addosso per tutta la vita. Un saluto speciale a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici che sono qui con noi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti, un benvenuto con la parola di oggi che è mestiere.

0: Il mestiere non è soltanto un lavoro. Un lavoro lo si può fare per necessità, guardando l'orologio. Un mestiere lo si impara, lo si custodisce, lo si porta addosso come un vestito su misura. Pensate al panettiere che si sveglia nel cuore della notte, al sarto che sa come cade una stoffa, all'elettricista che capisce un impianto con il solo ascolto. Nessuno di loro ha imparato tutto sui libri. Hanno guardato, sbagliato, riprovato, finché qualcuno ha messo loro in mano un attrezzo, dicendo: fai così. Il mestiere si trasmette a occhi e a mani, di generazione in generazione, e quando manca chi lo raccoglie, qualcosa si perde per sempre. Poi c'è il mestiere che si vorrebbe fare. Quello sognato da ragazzi, magari rimasto in un cassetto, perché la vita ha preso un'altra strada. Mi piace pensare che non sia mai troppo tardi per coltivarlo. In effetti, se sono qui a parlarvi ad un microfono, vuol dire che forse è arrivato il momento di aprirlo quel cassetto, e ce l'abbiamo fatta. Dietro ogni mestiere ci sono fatica e passione, due compagne inseparabili. La prima ti sveglia presto e ti consuma le mani, la seconda ti fa tornare il giorno dopo. Pavese lo aveva detto con un titolo che dice tutto: il mestiere di vivere. Perché alla fine anche vivere è un mestiere e va imparato come ogni altro, facendo, sbagliando, ricominciando. Provate a chiedere a chi ama il proprio lavoro come ha cominciato. Vi racconterà quasi sempre di un maestro, di una bottega, di un errore, e gli occhi gli si illumineranno. Se avete un mestiere e lo amate, fatelo oggi con un po' di cura in più. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. In qualsiasi momento della giornata state ascoltando questa parola, lo stiate facendo attraverso le piattaforme di streaming o le emittenti radio che trasmettono il nostro programma su FM, web e DAB, sia dall'Italia che dall'estero. Noi ci ritroviamo domani con un'altra parola da Antonio Torretti. È tutto. Piccole Grandi Parole vi saluta.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Notte tranquilla per Papa Leone, così l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Ucraina, nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, ripresi gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche russe. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione e di sostegno all'Ucraina. Buongiorno da Antonella Mito, la notte tranquilla per Papa Leone. Dopo l'operazione di due giorni fa al Policlinico Gemelli, il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa Vaticana. Noi ci colleghiamo in diretta con i Gemelli, dove c'è Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Gemelli, dove prosegue il ricovero di Papa Leone. Era entrato martedì, ieri l'altro alle 13 a questa stessa ora, operato la sera di quello stesso giorno con asportazione del lobo inferiore del polmone destro e la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. La notte scorsa, la seconda, quindi passata qui, è trascorsa bene per Papa Leone, che poi si è alzato, ha potuto consumare la sua colazione. Questi gli ultimi aggiornamenti da parte della sala stampa vaticana, notizie che vanno nella stessa direzione di quelle di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso post-operatorio regolare. Già ieri si parlava di pasti consumati regolarmente, il Papa che si era alzato, era camminato, ha fatto anche esercizi di fisioterapia respiratoria e nella serata di ieri ha anche concelebrato la messa. Avremo, si pensa, ulteriori aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Per adesso dal Gemelli è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E tanta la vicinanza al Papa da parte dei fedeli, ma sentiamo le voci di alcune persone raccolte questa mattina da Paolo Fucini davanti al Policlinico Gemelli.
3: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
4: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
5: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
6: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per meglio.
1: Portiamo pagina, al via Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento, in linea guida poi di quella che sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, le coperture alla manovra del 2027 arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministri, ai ministeri e ai giochi. Ma Bruxelles ha iniziato anche a due giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo, si discute anche del conflitto in Ucraina. Anche per il ministro degli esteri Tajani l'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma che concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni, pronunciate in Parlamento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie straniere. L'incidenza si conferma più alta tra le famiglie numerose e al Sud Italia. Ancora morti sul lavoro, due persone hanno perso la vita in poche ore. Quanto accaduto questa mattina con un incidente costato la vita a un 23enne in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni, nel Chietino. E poco dopo la notizia di un autotrasportatore morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi che stava scaricando dal camion all'interno del porto industriale di Cagliari. E ora in Ucraina Zelensky e Trump sono sempre più distanti, ma anche Elon Musk invita il leader ucraino a lasciare, ma Kiev può contare sul supporto del vecchio continente, mentre il Cremlino affonda, manca la volontà di arrivare alla pace. Raffaella Frullone.
8: Gli sforzi americani per raggiungere la pace si infrangono contro la mancanza di volontà di Zelensky. Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. E il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan, provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nel Golfo la tensione resta sempre alta. Gli Houthi dello Yemen dicono di non aver condotto alcun attacco contro la regione di Medina nella giornata di oggi, poco dopo che l'Arabia Saudita aveva reso noto di aver intercettato un missile diretto verso l'area della Città Santa. Ma sentiamo Federico Plotti.
9: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita, obiettivo degli Houthi sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Nel mirino ancora l'aeroporto King's Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri, durante un comizio in Arizona, ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale di Washington. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 30 le vittime per il crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest, 27 sono bambini, altre 40 persone sono rimaste ferite. La struttura era fragile, si apprende dalle prime informazioni. Il proprietario della scuola è stato arrestato. Profondo cordoglio è stato espresso dal premier Sharif, che chiede un'indagine trasparente sulle cause della tragedia. Conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti internazionali, sono i killer silenziosi dell'infanzia, la denuncia di Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione di domani. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, i tagli agli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni, con i fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale calati del 59% rispetto al 2022. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La cronaca, 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani di una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. E prosegue per il quarto giorno la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Una delegazione incontra a Bari il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali certe, un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Suzanne Vreeland, che è vissuta in California e ha scritto molti bestseller, fra cui questo La ragazza in blu. È stato il suo primo romanzo, acclamato dalla critica e dal pubblico. Con Neri Pozzi ricordiamo anche La passione di Artemisia, L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Con questo romanzo la Vreeland esprime ancora una volta il suo amore per l'arte e quanto usi il linguaggio per accostare la sensibilità del lettore ai codici dell'arte, appunto, delle immagini, dei colori e alle strutture psicologiche e tecniche che hanno guidato gli artisti nella composizione dei loro capolavori. Questa ragazza in blu è un quadro che viene nel romanzo attribuito a Vermeer, ma senza nessuna certezza che effettivamente possa esserlo. E dunque la scrittrice ci accompagna in un percorso a ritroso nel sondare gli anfratti del passato, di mano in mano. Questo quadro è passato da una persona all'altra e ogni persona, ogni storia, ogni famiglia aveva appunto delle rivelazioni da fare, una storia appunto personale, familiare, a volte anche una storia generazionale. Riprendiamo la nostra lettura, stavamo seguendo la storia di Aletta, questa ragazza che è stata marchiata su una guancia con una X, che è stata punita per il suo atteggiamento disinvolto e anche accusata di essere attratta dalla stregoneria.

Quando rientrammo insieme bagnati fino all'osso, Rika mi prese da parte. Faresti meglio a stare attento con quella ragazza, Adrian. Non ha un filo di buon senso. Per sfida sarebbe capace di camminare sul ghiaccio appena formato. Se hai intenzione di frequentarla, dovrai trovarti un'altra zia che ti ospiti. E se Hubert fosse qui, sarebbe d'accordo con me. Dai campanili, dalla cima dei mulini, dalle strade sulle dighe, si godeva la vista ininterrotta di tutto il territorio attorno a Delfzyl. Non sfuggiva nulla allo sguardo e ciò spiegava perché in paese tutti si occupassero, e con grande gusto, degli affari degli altri. Rika addirittura non tirava mai le tende per esibire la sua virtù. L'unico posto dove Aletta e io potevamo stare insieme senza essere visti era in cima al campanile, circostanza che ci indusse a un'intimità molto più precoce che se ci fosse stato concesso di passeggiare insieme all'aperto la domenica pomeriggio. Fu lei ad avere l'idea di usare la chiesa come rifugio. Poiché la campana veniva suonata dal basso, non correvamo il rischio di essere scoperti. Inoltre mi fece notare la chiesa era sempre aperta. Mi piacque il suo disprezzo per la religiosità convenzionale, benché Aletta rispettasse un suo codice morale rigido come quello calvinista. In una regione tanto piatta, l'altitudine dava alla testa e induceva a mettere da parte cautela, serietà e timor di Dio. Guardando dall'alto il piccolo agglomerato del villaggio, ci sentivamo due clandestini a bordo di una nave diretta a un'isola di delizie che gli onesti abitanti di Delfzyl non avrebbero neppure osato sognare per paura di finire all'inferno. Con lei io vivevo in un altro mondo. Di sera non riuscivo più a leggere. Ormai il suono argentino della sua voce mi emozionava come solo qualche mese prima mi avevano commosso le mute voci dei sapienti. E il suo odore di sapone nero e sudore suscitava in me brividi di eccitazione. Sotto le sacre travi della cella campanaria, Aletta accoglieva le mie impacciate avance con grati mormorii appassionati, finché un pomeriggio di primavera rischiai di essere travolto dall'impeto della mia passione. Mi scostai e lei rise in un modo che mi fece sentire puerile. Le tirai i lacci della camicia e, per caso, scoprii che teneva un fagiolo portafortuna tra i seni. La spinsi indietro e baciai i rosei ovali di carne calda che si erano formati nel punto in cui era custodito il fagiolo. Sotto gli strati di sottane grigie che indossava, si arcuò per venirmi incontro, intensamente, con urgenza irresistibile. Aprì le cosce e io mi smarrii nel paradiso di Aletta. Esisteva solo lei. Aletta. Aletta. Dopo, mi aspettavo di scorgerle negli occhi un velo di ritegno, un'ombra di vergogna. Invece si rassettò gli abiti e disse: «Bene, è fatta!» «Che cosa? Devi sposarmi?» La sua schiettezza mi lasciò senza respiro. Non dissi né sì né no, non ce n'era bisogno. La sua fiducia nel potere del fagiolo la rassicurava in ogni circostanza. Il mattino in cui dovevo mostrare al maestro dei mulini i miei disegni per migliorare il funzionamento, me lo ritrovai in tasca. Indubbiamente si trattava del medesimo fagiolo, screziato. Per lei doveva essere stato un sacrificio enorme separarsene. Stavo per buttarlo via quando, in un impulso di tenerezza, me lo riposi in tasca. Aveva il valore di un pegno. Poco tempo dopo, di notte, in casa di zia Rilka, Aletta udì un forte scricchiolio seguito da uno schianto. Corse per le stanze cercando la ragione del frastuono e, quando scoprì che era caduto a terra il quadro della ragazza, si ritrasse urlando, il petto ansante e le mani che strappavano i capelli. La zia Rilka, lo zio, tutti si svegliarono e Rika le fece bere del latte caldo per quietarla. Le mostrai che il quadro era caduto perché si era rotta la corda che lo sosteneva, ma non riuscii a consolarla.
Aspetta, vedrai che succederà qualcosa di terribile. Nulla la calmò finché non la strinsi tra le braccia, un gesto che rivelò a Rika molto più di quanto avessi desiderato. Il mattino seguente, quando uscì per andare dal maestro dei mulini, Rika mi seguì. In lei non c'è traccia dello Spirito Santo, Adrian. Ti sbagli, Rika. Quella ragazza è tutto spirito. Con tutti i demoni che la tormentano, è solo per grazia di Dio che continua a respirare. Mi voltai e la lasciai, sentendo su di me quello spirito, potente come una catastrofe naturale. Per il parto avevamo programmato di guardare il mare di Waden durante la bassa marea e raggiungere l'isola di Hemland, su cui Aletta vantava qualche diritto ereditario. Nella grande casa abitava soltanto il vecchio nonno sordo e una serva. Potevamo restare là e decidere il da farsi, ma era la fine di novembre e un vento gelido portò una pioggia battente che rese impossibile sia attraversare il braccio di mare a piedi, sia trovare un passaggio su un peschereccio. Così Aletta finse di scappare di casa, ma io sapevo benissimo dove trovarla. Di nascosto, poco alla volta, aveva portato sul campanile della paglia asciutta una coperta, acqua, pane, candele e un vecchio cesto pieno di stracci. Ogni giorno, nell'attesa dell'evento, le portavo un boccale di birra dalla taverna e del cibo sottratto dalla cucina della zia. Volle del pane imburrato e del formaggio di pecora da ingoiare subito dopo il parto, una foglia di cavolo per avvolgere il figlio, se fosse stato maschio, e un rametto di rosmarino nel caso di una bambina. Per non agitarla consentii. Ormai ero disposto a ubbidire a qualsiasi ordine mi avesse dato. Arrivai addirittura a osservare con interesse quando versò della cera sciolta in una ciotola d'acqua. Dispose in fila le gocce solidificate e studiò accuratamente la forma che avevano assunto. Il suo viso si contorse in un tormentato intrico di solchi e le strinse tutte nel pugno. «Beh, che cosa significa?» domandai, svergognandomi della mia curiosità per ciò che consideravo semplice superstizione. «Non posso dirtelo. Se te lo dico si avvera». Il suo rifiuto mi infuriò. Ormai avevo smarrito il contatto con la ragione e con tutto ciò che avevo creduto essere la verità. Nonostante le mie suppliche, rifiutò l'aiuto di una levatrice, perché tutte quelle di Delfzyl erano obbligate a denunciare le nascite illegittime alle autorità cittadine, che le avrebbero tolto il bambino. Così dovetti assisterla io. Quando giunse il momento, me lo segnalò appendendo lo scialle in alto sotto il tetto e io, inventata una scusa qualsiasi, lasciai il maestro dai mulini e attraversai la piazza in mezzo al diluvio. La trovai che stringeva disperatamente la trave sopra il suo giaciglio. «Adesso non svenire per ciò che vedrai», mi avvisò. Mi spiegò che cosa dovevo fare e io eseguì. Una volta mi aveva detto che non aveva mai fatto l'amore con un uomo prima di me. Eppure conosceva alla perfezione il rito del parto e non sembrava affatto spaventata, il che mi fece sospettare, proprio mentre il bambino usciva dal suo corpo, che per lei non si trattasse di un'esperienza nuova. Mi sentii debole di fronte alla grandezza di quello che stava accadendo di fronte a me. Il sangue, l'odore pungente e di tutto ciò che tenevo tra le mani. Una vita palpitante. «Un bel bambino sano», riuscii a mormorare. Aletta gemette. Lo pulì, lo deposi nel cesto e mi preparai ad accogliere la cosa che, lei disse, sarebbe scivolata fuori. Ma in quell'istante Aletta ricominciò a gridare, il suono soffocato dalla pioggia battente. Fece uno sforzo terribile e uscì un'altra testa. Tremando la presi nel palmo della mano. «I gemelli erano di pessimo augurio», disse in seguito Aletta, «e inoltre la bambina aveva il labbro spaccato, come un gatto, una lepre. È il marchio del maligno, non c'è dubbio».
«Queste cose non esistono», replicai, meno deciso di quanto avrei voluto. Non potei far altro che sistemarla nel modo più confortevole possibile e tornare da zia Rika. Il giorno seguente, quando le portai il pasto del mezzogiorno, Aletta disse che quando la bambina succhiava, il latte le usciva dal naso. «Avrà vita breve, sarà derisa da tutti, diventerà cattiva e selvatica e morirà in solitudine. Meglio che muoia subito, meglio mandare questa poveretta al creatore prima che si abitui alla vita. Aletta, non devi neppure pensare una cosa simile». Non volevo lasciarla sola, ma dovevo tornare a casa per non insospettire la zia. «Se fai del male a questa bambina, metterai in pericolo la tua anima immortale». La guardai con severità e le ordinai di non muoversi finché non fossi tornato il giorno seguente. Per tutta la notte rimasi sveglio ad ascoltare il tuono che spaccava il cielo. Il mattino dopo, una pioggia fitta e implacabile batteva sul tetto della baracca dove stavo lavorando a un nuovo modello di mulino a vento, dotato di vite di drenaggio a testa piccola e lame più ampie. Pregavo che la pioggia continuasse e soffocasse il pianto dei bambini, nascondendolo alle orecchie degli abitanti del villaggio. Con del cibo per Aletta e una brocca di latte entrai di soppiatto dalla porta laterale della chiesa e nell'odore rancido di muffa che impregnava l'ambiente salii le scale di legno in preda a una terribile angoscia. Aletta stava allattando il bambino e gli sosteneva il capo con la mano. Il cesto era vuoto. «Dov'è la piccola?» Le labbra gonfie e screpolate, Aletta fissò su di me uno sguardo feroce. «Se dici una parola, Adrian, mi metteranno la corda al collo!» «Dio mio, Aletta! Che ne sai tu, studente, dei diritti di una madre? E quelli di un padre? Tu non hai letto le gocce di cera, Adrian. Non avevo scelta». Girò il viso per non vedermi. Io le guardai le mani e notai che aveva le unghie piene di terra e la sottana, il gomito e la guancia sporchi di fango. «Dimmi dov'è?» Più dei segni che portava addosso fu la sua freddezza di pietra a convincermi che la tragedia si era compiuta. Discuterne ormai era inutile. Non tolleravo di guardarla in faccia. Si era dannata l'anima. Purtroppo anche in questa circostanza la natura le giocò contro. Non aveva scavato una fossa abbastanza profonda e la pioggia portò via la terra che copriva la nostra creatura. Il giorno seguente il povero corpicino infangato fu scoperto. Immediatamente i consiglieri comunali si recarono da Rika e mia zia disse loro che Aletta era scappata di casa. Sapevo che non avrebbero impiegato molto a trovarla. Nell'onesto villaggio di Delfzil un delitto non aveva maggiori probabilità di passare inosservato di un mulino su un terreno piatto. «Cercate nei mulini, cercate nei fienili, cercate in chiesa. Da qualche parte deve essere», disse zia Rika al consigliere capo Cornert e mi lanciò un'occhiata di sfida. Qualche ora più tardi Aletta entrò in casa di corsa urlando: «Adrian! Padrona! Non lasciate che mi prendano!» Dibattendosi tra le braccia dei consiglieri che la tenevano, mi gridò: «Non voglio che mi rasino la testa! Non permettere che lo facciano, Adrian! Ti avverto!» Mi lanciò uno sguardo che mi paralizzò, ma pareva che nessuno badasse a me e le mie parole andarono perdute mentre lei si dibatteva il petto con le mani in un vortice di capelli. La giustizia aveva catturato la colpevole. Per molto tempo, dopo che l'ebbero portata via, restai davanti alla porta di casa, muto e incapace di muovermi. «Ora credi di amarla, Adrian», disse dolcemente la zia. «Ma verrà il momento, anche se adesso non ti sembra possibile, in cui non riuscirai più a ricordare il suo viso». Guardai Rika, la treccia accuratamente avvolta intorno alla testa, non un capello fuori posto. «Non sai quel che dici».
Trascorsi due giornate perfette con il bambino sul campanile. Parecchie volte al giorno e durante le notti di pioggia intinsi in un angolo dello scialle di Aletta nel latte di pecora che mi ero procurato e glielo diedi da succhiare come avevo visto fare a un contadino che nutriva un agnellino orfano infilandogli bocca in un dito. Cercai di imitarlo, ma non ero neppure sicuro di saper reggere il bambino nel modo giusto. Mi sforzai di ricordare come faceva Aletta. Quando il piccolo era soddisfatto, spalancava le braccia e socchiudeva gli occhi azzurri. Fui sopraffatto dalla gioia quando il suo minuscolo pugno pieno di fossette, con le unghie trasparenti come cera, compì il primo miracolo. Mi strinse con forza il dito. Ma il terzo giorno il bambino era inquieto, aveva fame. Mentre lo nutrivo, la verità che mi rifiutavo di accettare mi balzò agli occhi. Dovevo trovare una donna che si occupasse di lui. Lo avvolsi in stracci puliti, lo deposi nel cesto e andai in cerca della persona giusta. Mentre camminavo mi venne in mente che Cartesio ad Amsterdam aveva avuto un figlio dalla sua serva, ma al contrario di me aveva potuto crescerlo come suo. Nessuna casa di Derzile esibiva il cartello con il fiocco rosso indicante una nascita. Ma che importava? Se si fosse sospettato che era il figlio di Aletta, nessuno l'avrebbe accolto comunque. Imparai a nutrirlo al meglio, facendo scorrere il latte lungo il dito infilato nella sua bocca. E mi parve che ne bevesse di più. Ma ormai il tempo stringeva. In una gelida foschia attraversai il ponte sul Damsterdiep, scivoloso per la pioggia in direzione di Farnsum. Lungo la strada gli uomini della Società delle Acque di Delfzil e Farnsum misuravano le infiltrazioni e i contadini costruivano argini nei punti che destavano preoccupazione. Anche a Farnsum non vidi alcun annuncio di nascite recenti. Tornai sul campanile per nutrire il piccolo e poi ripresi il cammino verso l'entroterra sotto una pioggia inarrestabile, lungo le sponde del Damsterdiep, verso Solward, attraverso i campi allagati da 8 giorni di diluvio. Anche a Solward nessun annuncio di nascite. Avrei desiderato spingermi fino ad Uppingdam, ma Rika si sarebbe insospettita se non fossi rientrato per la cena. Nutrì il bambino e tornai a casa bagnato fino all'osso. Mi tormentai per tutta la notte. Aletta Peters sarebbe stata impiccata alle 12 in punto del giorno seguente. Se fosse andato ad assistere all'esecuzione, l'orrore di quello spettacolo mi avrebbe accompagnato per il resto della vita. Se non ci fossi andato, mi sarei sentito in colpa per averla abbandonata. Meglio il ricordo che il tradimento, decisi. Un'impiccagione in pieno giorno non poteva non attirare una folla di spettatori, per cui se mi fossi mescolato ai ragazzi del villaggio davanti al Radius, nessuno avrebbe sospettato di me. Tuttavia, quando la campana della chiesa batté 11 colpi e ricominciò a piovere, arrivai in piazza e con mia sorpresa la trovai deserta. Se fossi stato l'unico spettatore, nessuno avrebbe dubitato che il padre fossi io. Ma non fu per quel motivo che mi allontanai. La verità era che non sopportavo di assistere alla sua morte troppo da vicino. Con un atto di estrema vigliaccheria, attraversai la piazza e salii sul campanile. Dalla grata della finestra della cella campanaria vedevo perfettamente la Radius e il patibolo. Forse Aletta avrebbe guardato in alto. E qui ci fermiamo. Veramente una parte molto molto drammatica e emozionante questa che riguarda la storia di Aletta. Vi rimando a domani per continuare la nostra lettura e avvicinarci sempre di più a una sorta di resoconto finale. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com se volete scrivermi, raccontarmi le vostre impressioni, suggerirmi qualche bel libro da leggere insieme. A domani, ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori,

0: unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in rete. www.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, notte e mattinata tranquille per Papa Leone, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione al polmone di ieri. E il Vaticano starebbe valutando diverse opzioni per il viaggio apostolico del Pontefice in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre, tra cui cambiamenti al programma o persino il possibile rinvio dell'intera visita apostolica alla prossima primavera. Lo scrive il quotidiano peruviano Peru21, secondo cui la decisione sarebbe legata alle condizioni di salute di Papa Leone e alla necessità di consentirgli di completare le cure e i controlli medici prima di riprendere i suoi impegni. Guerra in Ucraina, l'appoggio di Washington a Kiev si fa sempre più ambiguo, mentre pare rafforzarsi l'asse Trump-Putin. L'Europa però sostiene senza mezzi termini Zelensky e l'esercito ucraino.
2: Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Tragico episodio in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del paese. Il bilancio purtroppo ancora provvisorio parla di 30 morti, tra i quali ci sarebbero almeno 27 bambini e almeno altre 40 persone sarebbero rimaste ferite nel disastro. Violenze, abusi e danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia, afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Ciclismo, l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan si sono classificati secondi alle spalle di una strepitosa Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale. Poi abbiamo anche un ospite ogni giorno. Oggi la nostra ospite sarà Nadia Bassano. Ieri abbiamo presentato un'altra me, che è il suo nuovo singolo. Oggi ne parleremo direttamente con lei. Ad aprire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Celebration, American Generation, questo è il singolo delle Ricci Family nel 1978. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, nuovo singolo per Rossella, Straordinario.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in zona Brescia. Andiamo a fare una chiacchierata con Nadia Bassano in programmazione con un'altra me. Ciao Nadia, ben trovata.
1: Buongiorno Riccardo, grazie a tutti gli ascoltatori e buongiorno a tutti.
0: Nadia Bassano per gli amici Flame. Da dove arriva?
1: Allora, è un soprannome diciamo che deriva un po' dal mondo dell'hip hop. E insomma un mondo che vivo da tanti anni, anche a livello di danza principalmente. E quindi è un po' un nome di battaglia,
0: te lo
1: diciamo,
0: sei preso
1: così.
0: E te lo porti dietro.
1: Esatto, ricorda fiamma, perché mi rappresenta abbastanza il discorso della fiamma, eccoci, dell'intensità.
0: Bene, positivo, sì. Direi, no? Molto positivo.
1: Assolutamente.
0: Allora, sì. Un'altra me è il tuo singolo. Vedo che è, insomma, un brano dove si parla anche di cambiamento, no? Come ce lo racconti, come è nato, come ce lo descrivi?
1: Ma sicuramente è un brano, hai colto perfettamente proprio la parola chiave, direi. Prende un po' la metafora del viaggio, il viaggio da sempre, la metafora del cambiamento. Il tema è che a volte si ha bisogno di cambiare, ma si ha un po' di timore di lasciare indietro dei pezzi. Esatto. E quindi invece bisogna avere anche un pochettino il coraggio di, come dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo e capire che quello che lasciamo indietro non è mai perduto, ma semplicemente prende un altro significato e noi ce lo portiamo dietro anche se modificato.
0: Dietro al cambiamento c'è sempre comunque una crescita, anche se il cambiamento magari non è proprio in positivo, però si va avanti, no? È un'esperienza e quindi cresce.
1: Sì. Assolutamente sì, e diciamo che se noi fossimo immobili non andremo più avanti, non faremo più niente, solo che a volte accettare il desiderio e la necessità di cambiare non è così semplice, e a volte magari una canzone, una musica ci può aiutare a ispirarci, ecco, e anche in qualcosa di più complicato.
0: Ho detto esperienza, vedo che tu negli ultimi 2 anni di esperienze ne hai vissute molte, secondo posto a Sanremo Rock, quindi hai cantato all'Ariston,
1: sì.
0: Poi San Marino Contest, Fatti Sentire Festival, dove hai annusato la Rai,
1: sì.
0: Sono formative. Io dico sempre che è importante fare queste cose al di là del risultato, più per lo scambio e per quello che ti lasciano proprio, no? Anche a livello di delusioni, che lo dicevamo prima, poi ti fanno la corazza dura l'esperienza, no?
1: Assolutamente sì, grazie per aver ricordato e aver dato il taglio che piace a me a queste esperienze, perché comunque è la ricchezza di poter innanzitutto condividere qualcosa di tuo con altre persone che fanno altrettanto, per cui altri artisti emergenti eccetera, e poterti finalmente confrontare anche con il pubblico, perché finché tu produci o fai la tua musica nella tua cameretta non sai se quella musica può avere un impatto sugli altri, e questa è forse il primo momento in cui è avvenuto questo. E poi anche lo scambio proprio con gli altri artisti a livello di davvero di condivisione anche dell'esperienza, del pre, dell'attesa, del post. Ti dico la verità, al di là dei risultati che sono stati secondo me bellissimi e inaspettati, è stata proprio un'esperienza bella proprio a livello relazionale e anche di crescita, anche nell'essere responsabile di quello che tu porti, che consegni agli altri. Ecco, questo
0: è
1: mi
0: importante.
1: Sento di poter dire questo. Sì.
0: No, adesso...
1: è comunque responsabile di quello che dice agli altri.
0: Come no?
1: Forse sarebbe bello che ce lo ricordassi.
0: No, adesso andiamo ad ascoltare un'altra me. Prima però diamo le coordinate per raggiungere Nadia Bassano attraverso i social. Basta scrivere Nadia Bassano su Google ed escono i tuoi social.
1: Sì, assolutamente. Per non sbagliarsi con omonimi, trovate Nadia Flame Bassano,
0: ecco.
1: su Instagram, su Spotify, su Facebook, anche su TikTok. Insomma, è un mondo anche social quello di oggi, musicale, quindi mi potete trovare molto facilmente e io sarò felice di farmi trovare da voi.
0: E adesso qui a Ora Musica con un'altra me, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te Riccardo, buona giornata.

0: altra me, la canzone di Nadia Bassano, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Ora Musica.

Giorgia B, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, il nuovo singolo che si chiama Resta con me, brano dedicato a nonno Andrea. Ora Musica adesso invece con Mona Stelli, Trans Woman.

Rastelli, artista francese che vive tra Perpignan e l'area di Barcellona in Catalogna. Questo è il singolo Transwoman, novità al primo ascolto a Ora Musica, che oggi chiude la sua puntata con Nearco, che ci ricorda che abbiamo una vita sola.

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Spazio all'informazione locale, soprattutto in questo caso a una rassegna che ritorna in questo periodo dell'anno, sempre molto attesa, perché parliamo di Macerata Jazz Winter edizione 2026-2027. La grande musica torna al Teatro Lauro Rossi al Centrale, peraltro siamo alla 57esima edizione, insomma veramente uno degli appuntamenti più longevi che abbiamo a Macerata. Peraltro la rassegna raccoglie l'eredità di Paolo Piangiarelli, che nel 1970 organizzò allo Sferisterio il primo festival internazionale del jazz di Macerata. È organizzata da Musicando Jazz con la direzione artistica di Daniele Massimi ed è promossa dal Comune Assessorato alla Cultura con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, in collaborazione con i Jazz, Università di Macerata e il Consorzio Marche Spettacolo. Ci attendono 6 concerti al Teatro Lauro Rossi, 6 aperitivi in musica, la centrale, un laboratorio che porta gli studenti universitari dentro la comunicazione del festival. Dal 23 ottobre, quindi dalla prossima settimana, fino al 5 gennaio 2027, i 6 concerti in teatro con Simona Molinari, Matteo Paggi e Fabrizio Bosso, Gerald Clayton Trio, Roberto Gatto, David Galley and the Cleveland Choral, Karima e Walter Ricci. E la manifestazione è stata appena presentata in una conferenza stampa. Noi vi proponiamo le interviste realizzate per l'occasione dalla nostra Maria Moretti all'assessore alla cultura del Comune di Macerata Lorella Benedetti e a seguire a Daniele Massimi, direttore artistico della rassegna.
7: Poi torna la musica jazz a Macerata, quanto è importante per valorizzare la cultura, la musica nella nostra città.
8: Il Comune di Macerata apprezza tantissimo questa rassegna di musica jazz, perché comunque è una manifestazione culturale e musicale importantissima ed è apprezzata non soltanto da un pubblico, diciamo, di nicchia, ma da un pubblico vasto, anche perché il jazz è quel genere musicale che si adatta a tanti generi, quindi dialoga anche con tutti gli altri generi. Tra l'altro il cartellone sia di quest'anno ma anche degli anni passati è un cartellone nutritissimo, con artisti di livello sia locale che internazionale, quindi hanno un'attrattività decisamente forte. Noi ci contiamo molto, anche perché ospitiamo questa rassegna nel gioiello maceratese per eccellenza che è Lauro Rossi, e quindi lo valorizziamo ancora di più, come è giusto che sia, mantenendolo vivo con iniziative così di spessore come questa.
9: Il Macerata Jazz Festival parte il 23 ottobre fino al 5 di gennaio, sono 6 appuntamenti. Siamo alla 57esima edizione, quindi un festival di grande tradizione, partito nel 1970 grazie a Paolo Piangiarelli, proseguito poi grazie sempre al Comune di Macerata e all'organizzazione di Musicando Jazz dal 2009 fino ad oggi. E ad ogni data abbiamo 3 appuntamenti. Si parte con l'aperitivo in concerto al Centro alle ore 19:30, si prosegue poi al Teatro Lauro Rossi con i grandi artisti nazionali e internazionali e si conclude la giornata sempre al Centrale con la jam session che unisce gli artisti locali con i grandi artisti del teatro. E è un cartellone di ampio respiro, perché partiamo con Simona Molinari il 23 di ottobre con un progetto dedicato alla libertà delle donne, alla forza delle donne, una band tutta al femminile, con alcune delle artiste più importanti del jazz italiano. Proseguiamo poi il 3 di novembre con un incontro in esclusiva del festival tra il gruppo di Matteo Paggi, trombonista vincitore del Top Jazz dello scorso anno, marchigiano, che incontra il grande trombettista italiano che è Fabrizio Bosso. Proseguiamo poi con la data internazionale con il trio di Gerard Clayton, un trio di superstar americane: Gerard Clayton al pianoforte, Joe Sanders al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria. È la prima data del tour europeo di questo eccezionale gruppo americano. Poi il 4 di dicembre abbiamo una data dedicata a Miles Davis e John Coltrane nei 100 anni della loro nascita, 1926, e del quintetto di Roberto Gatto, che vede appunto la tromba Alessandro Presti e al sassofono Pietro Tonolo, due grandi artisti italiani. Poi la consueta data gospel con un gruppo americano proveniente da Cleveland, il 27 dicembre, e poi chiudiamo il 5 di gennaio con un duo, anche questo un incontro in esclusiva tra la cantante Karima e il pianista cantante Walter Ricci, che tra l'altro ha vinto qualche anno fa il premio internazionale Massimo Urbani. I concerti iniziano tutti alle 21:15, gli abbonamenti sono, e i biglietti sono già in vendita, quindi possono essere acquistati online o alla biglietteria dei teatri. Il cartellone degli aperitivi in concerto al Centrale è formato da gruppi marchigiani, giovani, che presentano i loro progetti discografici, tra cui spicca una data con la sassofonista Sofia Tomelleri, vincitrice anche lei del premio Urbani, turnista attualmente di Jovanotti. L'idea è quella di mettere in piedi un cartellone che non sia esclusivamente per appassionati di jazz, ma sia un cartellone che possa interessare e piacere anche ai neofiti del jazz e che si magari vogliono avvicinare comunque a questa tipologia di musica. Quindi per questo abbiamo per esempio ospite Simona Molinari, con una cantante che proviene più dal pop, oppure abbiamo un Karima e Walter Ricci che reinterpreteranno in chiave jazz le canzoni del repertorio, la canzone italiana, e chiaramente gli altri invece sono concerti un po' più per esperti del genere, oppure il concerto gospel, che è un concerto che può piacere a tutti, anche alle famiglie, ai più piccoli. Spazio ai giovani sia in cartellone in teatro, perché ci sono moltissimi giovani talenti del jazz nazionale, sia soprattutto al Centrale, dove ci sono molti giovani marchigiani che vengono coinvolti nel cartellone. E questo pure è importante, perché appunto si parla di festival, perché i concerti in teatro coinvolgono anche molti artisti locali, quindi c'è uno scambio di energie positive, diciamo, tra i professionisti e i non professionisti. Biglietti già disponibili in teatro, in biglietterie dei teatri e online. Abbiamo degli sconti per gli studenti dell'Università di Macerata, sconti anche per tutti gli altri studenti e per i soci del Marche Jazz Network, che è la nostra rete formata anche da TAM, Ancona Jazz e Fano Jazz.
10: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Marche, infinita cultura.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la nuova stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con grandi interpreti, autori contemporanei e classici, danza e musica dal vivo. 7 sono gli spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento, e 3 invece gli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni con la rassegna Finalmente Domenica. Ecco i 7 appuntamenti del cartellone. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, la appunto serata spettacolo inaugurale, andrà in scena Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Una commedia brillante che affronta i pregiudizi legati all'età, all'amore e alla libertà femminile. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, spettacolo di danza con preludi, danze al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macari, Mario Amilcar Moret Gonzales, il pianoforte dal vivo di Sofia Vaskeruk e la coreografia di Massimo Morricone. Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach diventano materia di un dialogo tra musica e movimento. Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio sarà la volta di Closer di Patrick Marber con Paolo Kessoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Eva Sai per la regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di desiderio, seduzione, tradimento e ossessione che indaga le fragilità delle relazioni contemporanee. Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sul palco andrà in scena Malinconico, moderatamente felice, con Massimiliano Gallo. Spettacolo scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il celebre avvocato Vincenzo Malinconico approda sul palcoscenico con la sua ironia e le sue fragilità tra lavoro, sentimenti e famiglia. Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno i protagonisti della brillante commedia Lungs Polmoni di Duncan Macmillan per la regia di Alberto Giusta. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese saranno i protagonisti dello spettacolo L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello nell'adattamento e regia di Roberto Valerio. Martedì 23 e mercoledì 24 marzo e chiude il cartellone della stagione sarà Buongiorno Ministro di Jordi Galceran con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti per la regia di Ferdinando Ceriani e le musiche di Nicola Piovani. Una commedia dagli irresistibili equivoci che intreccia politica, famiglia, sentimenti e colpi di scena. Veniamo agli spettacoli fuori abbonamento. Uno spettacolo fuori abbonamento previsto per domenica 17 gennaio, quando il Lauro Rossi ospiterà Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontella e prodotto da Teatro Invidico. Accanto al cartellone in abbonamento i 3 appuntamenti pensati per bambini e famiglie con la rassegna Finalmente Domenica. 6 dicembre ci sarà Pinocchio, il 31 gennaio sarà la volta della storia di Hansel e Gretel, mentre il 28 febbraio andrà in scena Luna e Zenzero. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite ancora. Non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio Europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Cofturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. In particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo.
1: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
3: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
4: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Che oggi è uno di quei giorni in cui il calendario sembra essersi messo d'accordo con la fisica. Sarà l'aria di metà autunno, sarà una coincidenza statistica sicuramente, però nella storia dell'umanità oggi è il giorno in cui abbiamo deciso più volte e stare coi piedi per terra ci aveva stufato. Cominciando dal 15 ottobre 1783, Parigi, c'è questo medico, un esploratore, insomma, che guardando la mongolfiera di seta dei fratelli Mongolfier, no, che si staccava da terra, prodigio della tecnica, decide che vuole provarci pure lui. E proprio oggi, 243 anni fa, debutta l'esplorazione aerea dell'uomo in questo piccolo coraggioso volo su una mongolfiera legata a terra con una corda. Niente motori, niente timone, solo aria calda e una quantità smisurata di coraggio. Possiamo immaginare quella corda che lo teneva ancorato a 25 metri da terra come un cordone ombelicale che ci legava ancora al pianeta Terra, no? Prima di lasciarci andare, perché avanti di 140 anni, sempre 15 ottobre, ma siamo nel 1928. L'umanità ha già capito che per volare non basta galleggiare, no? Serve andare da qualche parte con stile. Ed è così che il dirigibile Zeppelin atterra negli Stati Uniti, completando la sua prima traversata transatlantica commerciale coi passeggeri. Immaginate questo bestione d'alluminio di tessuto lungo più di 200 metri a sorvolare l'oceano Atlantico a 100 km all'ora. E a bordo c'erano salotti, camerieri in livrea, argenteria, passeggeri insomma facoltosi a sorseggiare champagne guardando le onde dall'alto. Era l'equivalente di un albergo a 5 stelle, incrociato con una balena volante. Insomma, poi certo, di lì a poco sarebbe stato evidente a tutti che riempire quei giganteschi palloni con l'idrogeno non era l'idea più lungimirante della storia, ecco, da un punto di vista della chimica, il disastro dello Zeppelin, ma in quel momento rappresentava l'apice proprio del design e dell'ingegneria mondiale. Avanti ancora però, sempre con la testa tra le nuvole, 15 ottobre del 1997, Cape Canaveral, in Florida, negli Stati Uniti. Sulla rampa di lancio c'è questo razzo alto 50 metri con dentro la sonda Cassini. Un capolavoro, insomma, di ingegneria nato dalla collaborazione tra la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e quella italiana pure. L'obiettivo è raggiungere Saturno, non la Luna, non Marte, Saturno, a più di 1 miliardo di chilometri di distanza, no? Ci avrebbe messo 7 anni ad arrivare, regalando all'umanità le immagini più nitide mai viste dei suoi anelli, scoprendo poi oceani nascosti sotto il ghiaccio della Luna in celato. Niente champagne stavolta, soltanto una mole di dati scientifici che ha riscritto proprio i libri di astrofisica. E per non farci mancare niente, esattamente 6 anni dopo, sempre il 15 ottobre, ma nel 2003, la nave spaziale Shenzhou 5 partiva dal deserto del Gobi in un volo che ha reso la Cina la terza nazione al mondo capace di mandare autonomamente un essere umano nello spazio, dopo l'Unione Sovietica per prima e gli Stati Uniti. Se ci pensiamo, il filo rosso che unisce tutti questi 15 ottobre non è la tecnologia in sé, che nel frattempo è passata, no, da un braciere in legna a motori, a propellente liquido, ai microprocessori. Il filo rosso è quell'incurabile, irrazionale ostinazione proprio umana nel voler vedere che cosa c'è un po' più in alto. Solo che con la mongolfiera galleggiavamo a 20 metri, col dirigibile volavamo sull'oceano in un velluto proprio. Poi le sonde spaziali erano gli occhi robotici su questi giganti gazzosi. E il primo volo spaziale cinese ha democratizzato di fatto l'accesso all'orbita terrestre. Tutto nello stesso giorno, tutto il 15 ottobre, in epoche diverse. Chiaramente, quindi, se oggi vi dovesse capitare di guardare il cielo, ecco, pensiamoci, no? Che non siamo noi i primi ad averlo fatto, ad averlo guardato, chiedendoci fin dove possiamo arrivare. Io pure da piccolo volevo fare l'astronauta, ma credo come tanti della mia generazione, ma questa è un'altra faccenda. Però, per noi basta, almeno oggi, questo pomeriggio. Pomeriggio insieme come sempre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche in streaming su play2000.it. C'è Francesco Filippi in regia, le parole di In Blu 2000. Siamo pronti a partire.

C'è quella nostalgia di fondo nelle parole di Max Pezzali. Questo è uno dei due inediti di Max Forever volume 2, album che uscirà a fine mese, e c'è anche nella colonna sonora della serie Sky originale North Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. La nostalgia di come eravamo, no? Dei ragazzi che provano a diventare grandi, di quella tecnologia che pure è cambiata tanto in una manciata di anni, tanto per tirare fuori un argomento che ci appassiona da sempre. Le parole di In Blue 2000, negli anni, per esempio, il mondo dei computer, no? Dei software che usiamo, è passato dal modello di acquisto, cioè tu compravi quel dato programma che era tuo, no? E siamo passati all'abbonamento, quindi niente spesa iniziale, ma una piccola quota da pagare mese dopo mese mentre lo stai usando quel programma. Sto facendo il giro largo perché, per dire, nel mondo della creatività digitale, penso al mondo dei video editor, dei designer in giro per il mondo, nessuno mette in dubbio che i programmi di Adobe siano lo standard assoluto di questa industria, no? Se non fosse per quel piccolo dettaglio fastidioso che da tempo fa storcere il naso a chiunque li usi questi prodotti, provate a disdire un abbonamento. Ed è una procedura talmente contorta e talmente sorprendente, cioè ci sono delle penali di recesso proprio, che il Dipartimento di Giustizia americano nel 2024 ha deciso di portarli in tribunale. E il morale della favola è che a marzo di quest'anno Adobe ha staccato un assegno da 150 milioni di dollari tra multe e rimborsi, insomma, promettendo di rendere questo tasto a nulla abbonamento un po' meno simile a un percorso a ostacoli, una caccia al tesoro. Insomma, questo è il contesto in cui in questi ultimi giorni è successa una cosa clamorosa. C'è questo ingegnere americano, uno che per sua stessa ammissione ci è cascato più volte nelle penali di recesso, che ha deciso di vendicarsi, ma non con una petizione online. Ha preso Claude, che è uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati di Anthropic, e gli ha chiesto in sostanza di ricreare tutta la suite di Adobe da zero. E in una settimana è arrivato questo progetto che si chiama Artcraft. Non stiamo parlando di un semplice giocattolino, no? Cioè Artcraft è una suite interamente open source, interamente gratuita, che ricrea programmi come Photoshop, come Premiere, come Illustrator. E quando dico ricrea, voglio dire che le finestre, i menu, gli strumenti, le scorciatoie di tastiera sono identici. Identici a tal punto che i legali di Adobe stanno probabilmente facendo il conto di quanti brevetti e norme sulla proprietà intellettuale siano stati violati, no? Però la domanda vera è: come hanno fatto a creare tutto da zero in 7 giorni? In gergo si chiama vibe coding, cioè quel modo simpatico: tu chiacchieri con un chatbot, gli chiedi di scriverti un pezzetto di codice mentre tu bevi un tè. Non è così, perché stavolta il lavoro ha coinvolto agenti AI, lasciando che le macchine programmassero in autonomia, coordinandosi tra di loro. E qui arriviamo alla domanda delle domande: ma questi programmi gratuiti, alternativi, open source, tutto quello che vuoi, funzionano davvero? Risposta breve? Nì. Siamo in quella che nel gergo informatico si chiama early alpha, cioè per noi umani significa, insomma, cantiere aperto, ogni tanto si rompe qualcosa. E il team di sviluppatori ammette con onestà che questi sono cloni pronti per il lavoro tipo 45, per nemmeno al metà, ecco. E i giornalisti che l'hanno provata e gli utenti che l'hanno provata hanno segnalato che ogni tanto all'improvviso si impalla tutto. E c'è questo piccolo dettaglio non trascurabile per cui ogni tanto il clone di Photoshop decide di corrompere la fotografia su cui stavi lavorando o direttamente non salva niente. Quindi, se devi magari consegnare il lavoro della vita entro la prossima ora, ecco, forse è meglio non rischiare, mi sento di dire questa cosa. Senza contare che, come sempre accade in questi casi, in rete sono spuntati decine di siti specchio non ufficiali, pieni di malware, pronti a infettare i computer di più sbadati. Insomma, ecco perché torniamo spesso su questi argomenti. E poi ci sarebbe la questione legale, perché la squadra che ha lavorato a questo progetto clone dice di aver usato una procedura che si chiama Clean Room, che è una specie di ingegneria inversa dove tu riscrivi un software da zero senza mai guardare sotto il cofano il codice sorgente, no, di quello originale. Il problema è che c'è una regola aurea di questa Clean Room che prevede ed è due team separati, uno che studia il programma e scrive le istruzioni e l'altro che programma materialmente al buio. Qui invece ha fatto tutto un unico team, insieme all'intelligenza artificiale addestrata su montagne di codice pescati da internet. È una situazione diversa, insomma. Comunque, il fatto è che non è tanto come andrà a finire questa battaglia tra avvocati e sviluppatori, cioè Artcraft, segniamocelo questo nome, ha mandato un segnale fortissimo al mercato, dimostrando che barriere tecnologiche che prima richiedevano anni di lavoro, che prima richiedevano milioni di dollari di investimenti, oggi si possono abbattere
in una settimana con l'intelligenza artificiale. E per il modello dei software in abbonamento, ecco, diciamo che ad oggi il futuro forse è un po' meno scontato. La notizia positiva è che la nostra radio non si paga. È gratis e continuerà ad esserlo, sia che ci ascoltate in FM, in DAB nazionale o in streaming su play2000.it. Le parole di In Blu 2000. Siamo noi.

Un quarto di secolo fa ormai The Fray, americani di Denver in Colorado, persi un po' di vista negli anni, nel senso che forse l'Italia non è mai stato il loro, come dire, mercato di riferimento, ma saranno comunque al Fabric di Milano 5 novembre prossimo. C'è un disco nuovo, tra l'altro uscito la scorsa primavera, il primo senza il cantante storico che aveva mollato la band già nel 2022 per concentrarsi sulla salute mentale, sulla famiglia, sulla vita privata, su altri progetti. Quest'anno per esempio si è ritrovato a fare l'artista di apertura ufficiale nel tour americano di Ed Sheeran, dopo quel pasticciaccio brutto delle defezioni nella lineup dei supporter del tour. Comunque, spigolature di musica oltre alla tecnologia, questo è il nostro pomeriggio insieme su Radio In Blu 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ora con Elisa e Ligabue torniamo indietro al 2007, gli ostacoli del cuore, te la ricordi?

paziente zero, patient zero, potrebbe essere proprio lei, Taylor Swift, che sta passando un momento complicato, non tanto da un punto di vista commerciale, che i suoi dischi vanno sempre molto bene, no? Record storico di vendite anche per quest'ultimo. E il singolo principale, il singolo di punta, The Fate of Ophelia, è il tipo di canzone che, come dire, passa in radio più volte al giorno. Il problema però sono i fan, quelli devoti. Non dico integralisti, però quelli diciamo di più lunga data, no? I cosiddetti Swifties, che parlano di un punto di svolta in negativo in questa carriera tutta da ricostruire. Ma quella adesso si è sposata, prende le misure ed è pronta a tornare.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Verso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

L'ha raccontata come una canzone difficile ma necessaria, nata dal dolore per la scomparsa della madre, che è quel momento terribile che vorresti non arrivasse mai e in cui a qualunque età succeda ti accorgi all'improvviso che cioè diventi grande in un attimo praticamente. Tornerà dal vivo in questo esperimento nuovo, una residency in un locale temporaneo a Milano, di quelli dove metti il telefonino in busta sigillata, ti godi la serata e di cui sarà anche direttore artistico. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

L'originale era di Pino Daniele, ma torniamo indietro veramente di 20 anni. All'epoca era un duetto con Giorgia, Vento di Passione, e continua a mettere insieme artisti diversi anche in questa nuova versione cantata da Mina, con Ferzan Ospetek che firma la regia del video, dove il protagonista è Luca Argentero. Il disco nuovo si intitola Dilettevoli Inedite Eccedenze, il terzo volume di questa collana voluta proprio da Mina per mettere insieme materiale conservato negli anni e mai pubblicato, insomma, no? Delle cover tecnicamente rimaste in un cassetto. Di solito, se una canzone rimane in un cassetto, c'è un motivo preciso, no? Spesso, come dire, l'idea è interessante, ma poi la realizzazione non rende giustizia. Però, ascoltandolo, questo disco di Mina, diciamo che questo rischio non c'è. Ecco, come sempre del resto. Le parole di In Blue 2000.

La canzone che dà il titolo al disco nuovo di Ariana Grande, Petal, nuovo si fa per dire visto che c'è stato un tour mondiale nel frattempo concluso adesso lo scorso settembre. Tra poco anche l'informazione, altro tipo di notizie, le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi in Blu 2000 News.

0: Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: TV2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino, diffuso dai medici curanti del pontefice, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
2: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

7 agosto prossimo al Circo Massimo di Roma, 7-8, con LCD Sound System a fare apertura per Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000 Feast. A Madrid stavo guardando Catriel e Paco Amoroso, a Dallas un sacco di nomi interessanti che suoneranno prima di lui dal vivo, e c'è anche questo nome che avevo segnalato a Francesco Filippi già qualche settimana fa, non so se avete presente, non si chiama Tears for Fears, che apriranno a Londra per Harry Styles. Sarà una questione anagrafica, però mi suona tanto strano. Però sono tante le cose su cui non abbiamo tutti, come dire, un'opinione allineata. Vi ricordate per esempio gli NFT? Quelle immagini digitali che, cos'era, 2021-2022, periodo della pandemia, insomma, venivano scambiate a prezzi incredibili. Ecco, facciamo un piccolo punto della situazione, proviamo a riavvolgere il nastro. Per un paio d'anni il mantra era soltanto quello, no? NFT, non fungible token. Cioè l'idea di fondo, spiegata ai non addetti ai lavori, era geniale nella sua semplicità. Tu potevi fare pure uno screenshot dell'immagine, no? Sul telefonino, potevi fare la fotografia della fotografia, sicuro, potevi creare una copia di un file, ma solo il proprietario aveva la firma digitale autentica sulla blockchain, cioè il Louvre del digitale, l'equivalente informatico del collezionismo d'arte, dove queste immagini pixelate venivano piazzate al prezzo di un quadro di Picasso, capito? L'emblema di questa febbre collettiva è stato il Bored Ape Yacht Club. Scimmie disegnate con espressioni stanche, qualcuna con la corona, qualcuna con i raggi laser dagli occhi, una che mastica, ce n'erano veramente tante diverse. E nel settembre 2021 la storica casa d'aste, no, Sotheby's, ne ha venduto un lotto da 101 per, prova a dire, 24 milioni di dollari, 24. E nel frattempo la mania degli NFT contagiava chiunque. La NBA americana, no, il basket, lanciava i top shot, clip, video delle schiacciate che venivano vendute come pezzi unici. Cioè, perché guardartela gratis su YouTube quando puoi pagare un sacco di soldi per dire che quel file è tuo e basta? Anche in Italia ci siamo difesi bene, eh? C'è questo imprenditore divulgatore, Marco Montemagno, che ha lanciato i suoi Crazy Fury. Comprare quel token ti dava diritto ad entrare nel suo gruppo Discord, a fare due chiacchiere proprio con lui. Oggi, se fai un giro sul mercato secondario di OpenSea, quelle stesse figurine viaggiano tipo 2-3 dollari, cioè praticamente il costo di un cappuccino. Perché poi è arrivato il 2022. Cioè, e i mercati hanno presentato il conto, il mondo piano piano è tornato alla normalità, nessuno voleva più comprare, le scimmie sono sparite dalle foto profilo dei VIP e il valore è crollato. La pietra tombale, con quel pizzico di cinismo britannico che aiuta sempre tanto, l'ha messa questo tizio che si chiama Adam Black. È un informatico della vecchia guardia, insomma, un nome un po' da addetti ai lavori, tra i padri fondatori della cultura cyberpunk degli anni 90. Commentava questa famosa Bored Ape, la scimmia, acquistata da Justin Bieber per $1.300.000 e ha fatto un calcolo spietato. Oggi quell'immagine vale zero, anzi, visto che per trasferire il titolo sulla blockchain devi pagare le commissioni di rete, il suo valore reale, cioè, è negativo. Se anche la vuoi vendere, devi pagare tu quello che se la compra. Pagare per sbarazzarsi di una scimmia digitale da $1.000.000. Se non è questa la rappresentazione perfetta dell'estetica di questo pezzo di terzo millennio che stiamo vivendo, ecco, poco ci manca, insomma, con i Tear for Fears che fanno da gruppo spalla Harry Styles, che è fortissimo, per carità, un artista enorme. Però io proprio una cosa del genere non la posso concepire. Perdonatemi. Le

0: ti amo.
1: C'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000. Da novembre lui sarà dal vivo nei club, i biglietti sono già in prevendita. Stavo guardando, cambiamo completamente discorso, stavo guardando questa ricerca che mi sembrava interessante soprattutto quest'anno, perché con Francesco Filippi in regia ci siamo organizzati per gestire da casa, lavorando in maniera organizzata e coordinata ma da remoto. Perché? Prima del 2020 lavorare da remoto era un po' il sacro graal dei lavoratori, no? Di alcuni lavori almeno, perché non tutte le professioni si prestano allo stesso modo, però ce l'avevamo tutti quell'idea. Tu, portatile, cappuccino e la libertà assoluta di lavorare in pigiama, capito? O al bar, vista mare. Poi è arrivata la pandemia, il mondo si è fermato e quel sogno è diventato all'improvviso, cioè, la realtà, la quotidianità. Soltanto che il tavolino vista mare in realtà era il tavolo della cucina, da condividere con compagni, con figli, la spesa da mettere a posto, il wifi che prende a fasi alterne. Oggi che la tempesta è passata, però, lo smart working, o lavoro ibrido tecnicamente, no? Per dirla elegante, è diventata una conquista irrinunciabile. Noi lo dicevamo già allora, che se non ci fosse stata la disgrazia, capito, del lockdown, non saremmo qui oggi a parlarne come di una conquista, cioè non ci saremmo proprio mai arrivati. Inutile girarci intorno. Per molte persone lavorare da casa è una salvezza, è quel fattore che ti permette di incastrare la vita privata, la spesa, i figli, le scadenze, senza impazzire nel traffico, no? Per molte persone, se una nuova offerta di lavoro non comprende almeno un paio di giorni da casa, cioè non la prendono nemmeno in considerazione. Quindi tutto bellissimo? Così possiamo concludere? Più o meno, perché adesso che l'entusiasmo iniziale, come dire, si è posato, la scienza ha iniziato a fare i conti e i risultati sono ironici, perché c'è questo gruppo di ricercatori finlandesi che ha deciso di vederci chiaro. Hanno preso un gruppo di lavoratori ibridi, quindi lavorano un po' da casa e un po' in ufficio. Gli hanno messo addosso degli accelerometri, quei sensori che tracciano tutti i movimenti, e hanno messo a confronto i giorni in ufficio con quelli passati a casa. C'è questo studio che si chiama Workday, che ha mostrato una fotografia spietata di queste nuove routine. Buone notizie prima. Nei giorni di smart working si dorme di più. 15 minuti ogni notte, un quarto d'ora benedetto che rubiamo alla sveglia perché non ti devi vestire, non devi correre a prendere i mezzi. E fino a qui tutti felici. Il problema però arriva subito dopo, perché i dati raccontano che nei giorni di lavoro da casa passiamo mediamente 45 minuti in più seduti o addirittura sdraiati, cioè tre quarti d'ora in più immobili, perché crolla clamorosamente il tempo che passiamo in piedi, si azzera quell'attività fisica leggera e sparisce del tutto quel minimo di movimento moderato che facevamo tutti senza nemmeno pensarci, no? La spiegazione è disarmante nella sua semplicità. Cioè, a casa non abbiamo le scrivanie regolabili degli uffici, non ci alziamo per andare alla macchinetta del caffè a fare due chiacchiere col collega del piano di sopra, no? E soprattutto abbiamo eliminato lo spostamento casa-lavoro, quei 10 minuti a piedi per andare in stazione, per correre dietro l'autobus, per pedalare verso l'ufficio, sparito. Sostituito tutto da un comodo e devastante tragitto tra letto e la sedia del posto di lavoro in casa, insomma. L'ironia di fondo è fantastica, cioè abbiamo lottato anni per conquistare la libertà di lavorare da casa per stare meglio e il risultato è che ci siamo trasformati in statue di sale. 15 minuti di sonno in più, per carità, ma con la schiena a pezzi e il rischio cardiovascolare che ringrazio, perché è strettamente legato all'attività fisica. I ricercatori finlandesi, con eleganza estrema, ci ricordano che la sedentarietà prolungata fa male. Suggeriscono di fare le pause, di alzarci ogni tanto, di muoverci. Ma la verità è che lo smart working ha messo a nudo un classico dell'umanità. Cioè, quando muoversi non è un obbligo, l'essere umano sceglie quasi sempre la divanoterapia. Quindi, la prossima volta che ci troviamo in quella condizione di lavorare da casa, godiamocelo quel quarto d'ora di sonno in più, ma poi per favore, alziamoci a fare un giro, tanto la radio te la puoi ascoltare anche dal telefonino. E con questa perla di saggezza mi fermerei. Siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio insieme. Grazie a Francesco Filippi per la regia. Se vi va l'idea, noi ci siamo ancora ad ascoltare musica, a parlare di tecnologia e dintorni domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica.
0: Con te ci spostiamo poi in diversi comuni, tra cui Ostuni e tanti altri centri pugliesi, per parlare del Festival della Cooperazione Internazionale, che è arrivata alla sua decima edizione, come filo conduttore Civiltà dell'Amore, Civiltà della Terra. Alessandro.
1: Esatto, è il decennale, un festival che è molto in crescita. Quest'anno i comuni di Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana, Latiano e Lucera, quindi anche due province diverse, Brindisi e Foggia, hanno ospitato circa 20 iniziative con oltre 2.500 partecipanti in presenza, ovviamente a quali si aggiungono poi le persone collegate online in occasione di alcuni appuntamenti. Quindi è stato un evento molto importante che, ricordiamo, è organizzato da AIFO Bologna con i gruppi pugliesi dell'associazione e della RIDS, che è la rete che riunisce diverse associazioni ed enti del terzo settore.
0: Senti, si parla di cooperazione internazionale, che è al centro di questo, che poi al di fuori, in realtà adesso dal punto di vista dei giornali, insomma della comunicazione in generale, se ne parla poco, Alessandro, di cooperazione internazionale, che invece è una cosa molto importante, e il nostro paese ci si è sempre dedicato molto.
1: Certo, ecco, a proposito di cooperazione internazionale, il festival ha proprio posto al centro la necessità di ripensare quella che è la policrisi contemporanea, che viene segnata da guerre e disuguaglianze, ma anche fragilità sociali e contrapposizioni, perché la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature, e noi in questo festival abbiamo inteso proprio analizzarle un po' tutte.
0: Voi avete intervistato Franco Colizzi, medico psichiatra, che è il coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale. Sentiamolo.
2: Il tema di fondo del Festival, Civiltà dell'Amore, Civiltà della Terra, tema che poteva sembrare semplicemente utopico, assolutamente di là da venire, ma che invece attraverso le relazioni e i dibattiti che sono svolti, in particolare nei quattro dialoghi di civiltà del festival, hanno mostrato come vi siano già in atto sul pianeta moltissime iniziative, moltissime esperienze, non solo intellettuali ma anche concrete, che vanno proprio nella direzione di nuovi principi di convivenza civile tra gruppi, stati, popoli sulla Terra, e nella direzione anche di una convivenza centrata sull'amore concreto, sull'amore fraterno, sull'amore solidale, sull'amore politico.
0: Ecco, in tutti questi panel, che cosa è uscito di nuovo? In che direzione sta andando la cooperazione internazionale, che in questi decenni è profondamente cambiata, Alessandro?
1: Indubbiamente al centro del festival c'è stata la pace, la disabilità e la custodia dell'umano, perché come dicevo prima, la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature, e quella della custodia dell'umano è molto importante. Infatti noi abbiamo realizzato un convegno nazionale molto importante che si chiama Salute e Inclusione, progetto di vita indipendente, che è stato ospitato presso la banca di credito cooperativo di Ostuni, e insomma si sono messe al centro istituzioni, professionisti sanitari, accademici e terzo settore, attorno proprio ai temi della riforma della disabilità e della costruzione di progetti di vita personalizzati. Poi fondamentali anche la riunione delle comunità amiche delle persone con demenza, che hanno condiviso esperienze e buone pratiche per favorire l'inclusione, e poi al centro anche dialoghi di civiltà, che hanno affrontato proprio i temi della convivenza, del convivialismo, della policrisi di cui parlavo prima, e della necessità di immaginare proprio una nuova civiltà della Terra.
0: Allora, sentiamolo ancora Franco Colizzi, l'organizzatore.
2: Vi sono tre impegni che il festival assume. Il primo impegno è quello di dare attuazione concreta al patto di collaborazione che è stato sottoscritto 2 anni fa tra il comune di Ostuni, il comune di San Vito dei Normanni e la città ucraina di Kobleve, che si trova affacciata sul Mar Nero. Il secondo impegno riguarda la proposta di sviluppare sui territori una importante e forte campagna di informazione e formazione adeguata per tutti gli attori, e saranno numerosi, che devono essere coinvolti nella elaborazione del progetto di vita. Infine, il terzo impegno, ma anche appello, aderire al progetto nazionale delle comunità amiche delle persone con demenza, stimolando le proprie associazioni, avviare delle esperienze concrete.
0: E allora, tanti i temi e tanti gli impegni, come abbiamo sentito. Alessandro, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te torniamo a parlare di un fatto che ormai sta un po' affliggendo i nostri ospedali, pronto soccorsi da diverso tempo e in diverse città e zone d'Italia. Stiamo parlando delle aggressioni al personale sanitario, appunto, o nei pronto soccorso o negli ospedali in generale. Che cosa è successo da voi, Maria?
3: Sì, negli ultimi giorni in due diversi ospedali dell'Umbria, prima città di Castello, è stato aggredito un infermiere, qualche giorno dopo all'ospedale di Foligno due medici, e quindi diciamo che è un tema che ci riporta un po' a trattare, insomma, una questione molto, molto attuale, perché come dicevi tu le aggressioni al personale sanitario purtroppo sono sempre più frequenti. Nell'ultimo caso, quello del San Giovanni Battista di Foligno, dopo che i sanitari non avevano reputato necessario somministrare un farmaco a una paziente, un familiare che era con lei li ha aggrediti verbalmente e quindi insomma è stato poi denunciato per minaccia pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio ovviamente, perché in quei minuti concitati tutto il reparto si è bloccato.
0: Certo.
3: E poi per resistenza a pubblico ufficiale. Ovviamente questo ha chiamato in causa anche un po' un'analisi di quelle che sono poi le problematiche all'interno degli ospedali, all'interno soprattutto del pronto soccorso. In questo caso parliamo del pronto soccorso della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Foligno, e quindi ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto conto a chi poi quotidianamente opera e lavora, in questo caso il CIMO, che è il sindacato dei medici, per capire un po' quella che è la situazione all'interno dei nostri presidi.
0: E adesso poi insomma lo capiremo bene e capiremo anche quali sono le soluzioni secondo loro. Allora, avete intervistato Francesco Corea, che è segretario aziendale CIMO dell'USL Umbria 2, sentiamolo.
4: Gli elementi predittivi di un episodio di violenza a carico dei sanitari in genere sono sempre gli stessi: le lunghe attese, l'ambito pertinente al pronto soccorso, un operatore sanitario di genere femminile, alcune tematiche sanitarie che in genere non trovano una facile risposta nelle reti di cura territoriali. Questo insieme di elementi sovrapposti a problematiche di disagio socio-economiche o diciamo di varia natura possono essere associati a questi incidenti. Purtroppo il pronto soccorso ci vanno a sbattere tutte le situazioni di maggior tensione, che sia un problema di psichiatrico, un problema di tossicodipendenza, piccoli problemi che non trovano una risposta da parte del medico di famiglia, da parte delle cure territoriali, arrivano qui in pronto soccorso, e qui si cerca di parare la matassa. Anche un accesso inappropriato, no? Perché molti motivi d'accesso al pronto soccorso non sono di rischio di vita o condizioni potenzialmente a rischio di vita. Dobbiamo cercare di potenziare le reti di cura territoriali in modo tale da portare in pronto soccorso solo gente che sta male veramente, gente che ha problemi gravi e non banali problematiche, che devono trovare una soluzione dignitosa.
0: Sì, proprio così, insomma, si creano situazioni di tensione anche per il sovraffollamento del pronto soccorso che non dovrebbe esserci. Questo crea molti disguidi. Questo non giustifica ovviamente le aggressioni, neanche quelle verbali, ma Corea faceva un'analisi precisa, no, della situazione.
3: Sì, un tema insomma che stiamo anche questo toccando con mano, soprattutto negli ultimi tempi, è quello degli ospedali e delle case di comunità, che sono dei presidi territoriali che servono, che serviranno, che servirebbero per dare risposta a tutte quelle problematiche che non necessariamente richiedono insomma l'ingresso all'interno del pronto soccorso. Quindi secondo il sindacato dei medici, che poi è anche parte dell'Osservatorio Nazionale contro l'aggressione a carico dei sanitari, quello che viene delineato è un problema che va risolto, diciamo, a monte, potenziando quindi la sanità territoriale attraverso queste strutture, che poi vanno a pesare meno sul carico di lavoro nel pronto soccorso. Anche se poi si parla di altre questioni legate poi alla sicurezza poi del pronto soccorso e comunque del presidio ospedaliero, ma da quel punto di vista, almeno per quanto riguarda il San Giovanni Battista di Foligno, secondo l'osservatorio appunto del CIMO, quello che si poteva fare in termini di sicurezza per garantire la sicurezza ai sanitari e anche ai pazienti finora è stato fatto.
0: Sentiamolo ancora, Corea.
4: Nei punti critici ci sono le porte col codice numerico, per cui solo chi sa il codice numerico può entrare. L'ospedale è presidiato almeno dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì c'è il posto di polizia. È difficile, ecco, diciamo, fare di più senza, diciamo, calpestare la privacy dei degenti. Io, ecco, trovo un clima positivo da parte della direzione sanitaria, da parte dell'azienda. C'è da fare un lavoro a monte, ecco, dobbiamo secondo me evitare di sovraccaricare il pronto soccorso, dobbiamo fare uno sforzo nel dare più risorse e più chance di cura fuori dall'ospedale.
0: Insomma, l'ha ripetuto, ha ribadito il concetto di potenziare le case di comunità, gli ospedali di comunità. D'altronde anche dicono che queste nuove strutture sono fatte per i pazienti, ovviamente, per le persone che non hanno dove rivolgersi. E si sta un po' anche ridefinendo tutto, no, il sistema della sanità territoriale, perché anche il medico di base si sta modificando il suo modo di operare e verrà più o meno inglobato nelle case di comunità, Maria.
3: Sì, insieme ad altri professionisti. Ovviamente bisogna creare una vera e propria rete che permetta, soprattutto diciamo nei casi anche cronici, quindi magari quei pazienti che hanno delle malattie croniche che necessitano insomma di un'assistenza e che quell'assistenza non può essere insomma data a livello di pronto soccorso, ma a livello di strutture che operano diciamo in quel settore. Poi ovvio il pronto soccorso per purtroppo insomma questioni di ben altra natura e anche di particolare gravità, pensiamo ad esempio agli incidenti, pensiamo insomma a tutte quelle cose che richiedono purtroppo un intervento immediato. Urgenza.
0: Certo. E allora vediamo soprattutto come si sviluppa la medicina territoriale, che darebbe un bel respiro, e sperando che comunque tutto questo poi insomma non debba poi ricadere sul pronto soccorso, ma non sto parlando poi delle persone appunto che si comportano in maniera aggressiva, e quello è un altro discorso ancora. Maria, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Massimo.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, stiamo chiamando la nostra ospite, ma intanto introduci tu.
5: Allora, parliamo di quello che sarà la finale, di un contest musicale che si svolgerà come seconda edizione domenica 18 ottobre presso il Teatro Giulietta Pace di Saronno, che si intitola Saronno Famosi, un contest che è organizzato dalla nostra emittente Radio Orizzonti, ma con gli oratori della città, con la Federazione degli Oratori Milanesi, col Comune di Saronno, per cercare di andare a valorizzare quelli che sono i talenti dei giovani, e quest'anno anche di quelli un po' meno giovani. 15 cantanti.
0: Un po' meno giovani, che significa che anche noi possiamo concorrere, Massimo? avremmo
5: no, potuto. No, perché sei giovanissima, quindi non fai parte della seconda categoria.
0: Ah, ho capito, non sono più in tempo, ma magari l'anno prossimo.
5: Massimo. Fai parte della categoria Young ancora.
0: Young,
5: da 14 a 35, da 36 a 100 i senior.
0: Ho capito, no, io Young sicuramente. Allora, ci ha raggiunto Anna Galoppo, che è la presentatrice. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti. Comunque anche Massimo parteciperà l'anno prossimo, che canta benissimo.
0: Ah, lo vedi. Però lui è senior. E mi spiace, d'altronde non è che adesso possiamo concorrere tutti nella stessa squadra. Ecco, allora Anna, siccome noi ne avevamo già parlato di questo bel contest, sì, ci dici le novità di quest'anno?
6: La novità, oltre alla categoria senior,
0: sì,
6: che appunto abbiamo introdotto, quindi avremo anche un premio per i senior, cioè il primo classificato per la registrazione di un brano in studio di incisione. Avremo ancora i premi per i primi tre, il primo classificato, come è successo l'anno scorso, avremo ancora produzione, registrazione, post-produzione, pubblicazione audio professionale del proprio brano a cura di Snowblab, e una novità è il premio social,
0: sì,
6: che ci sarà, dove sono stati fatti questi video che per ogni gruppo e sono stati messi all'interno di 24 ore, devono essere votati, ripostati, quindi quello che sarà stato più votato e ripostato, che avrà più like, riceverà un premio. E avremo anche un premio per la band, che è stato offerto da Albero Musicale, e la miglior band verrà premiata, quindi diciamo una novità anche questa.
0: Beh, insomma, sì, è un contest ricco, ci sono i solisti, ci sono le band, come tu hai detto, ci sono anche i cori. Massimo, come vengono reclutate le persone?
5: Attraverso un bando che è uscito nell'aprile dell'anno scorso e un po' ha coinvolto quasi tutte le province della Lombardia. Infatti abbiamo anche cantanti che sono arrivati in finale e che provengono dalla Valtellina piuttosto che dalla Modi o da Pavia. E poi c'è questa giuria che li voterà. Il presidente di giuria sarà il cantante Nesli, che ha partecipato anche al Festival di Sanremo negli anni passati, che è fratello di Fabri Fibra, e c'è anche uno speaker di Radio in Blu, che è Marchi, che fa parte della giuria.
0: Fanno parte della giuria, e loro adesso c'è la conclusione, sarà domenica prossima, e quindi che faranno? Si esibiranno e poi c'è la giuria, o si sono già esibiti? Raccontatemi com'è, Anna.
6: Sì, allora abbiamo fatto solo le selezioni,
0: sì,
6: tre selezioni, quindi i finalisti rispetto all'anno scorso, anche questa è una novità, sono già quelli che si esibiranno, quindi sono 10 young,
0: sì,
6: e 5 senior,
0: sì,
6: si esibiranno una volta sola rispetto all'anno scorso, invece avevamo fatto una semifinale diciamo sul palco.
0: Ah, quindi sarà la serata, proprio la serata finale, e le band fanno parte di questo
6: sì,
0: insieme? Sì,
6: sì, sì, sì. Si esibiranno, sono proprio 15, la scaletta appunto è molto fitta,
0: sì,
6: che si esibiscono uno dopo l'altro, poi vabbè l'ordine è stato scelto anche in base alla parte tecnica, quindi le band occupano più tempo,
0: certo,
6: però saranno tutti mischiati, saranno mischiati anche i senior e gli young, quindi abbiamo mischiato tutto durante l'esibizione.
0: E poi quindi verranno votati
6: anche la giuria, non so se hai già parlato della giuria, Massimo?
0: No, prego,
5: ho
0: prego.
5: Detto solo i nomi, prego. Solo i nomi.
6: Ah, okay. Sì. Niente, che appunto abbiamo presente in giuria, sarà Nesli.
0: Sì, sì, sì, ci ha detto, sì.
6: Ecco, e si esibiranno ancora i tre finalisti dell'anno scorso. Abbiamo dato la possibilità a loro di potersi esibire questa volta, insomma, in un modo diverso, perché l'anno scorso erano molto angosciati,
0: certo,
6: e tesi, quindi sono molto felici di essere dall'altra parte, però hanno ancora dei ricordi bellissimi
0: del contest.
6: Si sono creati.
0: Gli è servito vincere il contest?
6: Tantissimo, non hanno mai smesso di cantare da allora, perché sono stati invitati ad eventi, hanno fatto già il secondo singolo.
0: Vedi, però, hai capito, Massimo.
6: Questa è una cosa bellissima.
0: Massimo, siete un trampolino di lancio, veramente.
5: Vedremo, ma quello che è stato bello è che i tre vincitori dell'anno scorso, i primi tre, hanno fatto,
0: sì,
5: amicizia tra di loro,
0: sì,
5: durante la serata della finale, e questa amicizia è andata avanti anche artisticamente, perché magari si esibiscono in duetti o a tre. No, quindi questo è molto bello anche tra ragazzi.
0: Veramente, è un centro di energie varie. Allora sì. Io faccio ovviamente in bocca al lupo ai finalisti e ringrazio moltissimo voi due. Anna Galoppo, grazie.
6: Grazie, grazie della possibilità di raccontare di questo bellissimo festival.
0: Grazie, grazie, grazie a Massimo come al solito.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Territorio Parla torna domani.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
6: In Blu 2000, news.
7: Buonasera da Andrea Domaschio. Al terzo giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove martedì è stato operato al polmone destro, prosegue costante la ripresa di Papa Leone XIV. Stamattina il pontefice ha eseguito i controlli di routine, spiega il bollettino medico odierno sulle sue condizioni, che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone.

0: Superato, spiegano i medici che lo hanno in cura. Papa Leone ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente, il decorso post-operatorio procede in modo regolare, conclude il bollettino medico appunto sulle condizioni del Papa. Conflitto in Ucraina, Star Shield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. Il lavoro di Star Shield è ripreso e continua a migliorare, affermano tali fonti. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri. Intanto si scatena l'ira verbale del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export del gasolio russo, afferma Mosca. Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente, osserva il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La premier Meloni aveva definito molto rischiosa l'intesa Washington-Mosca sul gasolio. In una società come quella italiana, dove crescono disagio sociale e povertà più o meno nascoste, il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia oggi.
1: Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni di euro complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
2: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo l'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
1: Alessio Orlandi, Linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
5: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
6: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Ed è arrivato un suo messaggio, un suo commento sotto un post su Facebook.
9: Cosa ha scritto? Cosa ha detto?
8: Dicendo: scusa Nicolò, hai avevi ragione, io all'inizio non ci credevo.
9: Ha visto. Questo per dire che
8: alla faccia
9: uno...
8: tua.
9: No, adesso che noi certe cose non le
8: scusate, diciamo, è così divertente.
9: Questo è il mio modo di distaccarmi dai periodi degli ospiti. No.
10: Io sono Marco Morosini e quello che sto tentando di fare ora è un podcast. Emicrania, il podcast.
9: Ospite della nuova puntata, sarebbe la sesta, della seconda stagione. Come faccio io? Tu sei un microfono. Del Emicrania, il podcast. Ci proviamo, va bene. Di solito urlo, Nicolò Antonini. Però non voglio urlare perché sono a casa tua. Quindi per la prima volta ci spostiamo dallo studio con molta fatica, va detto che sto molta fatica. Però facciamo questo perché io voglio scoprire le persone. Adesso voglio farlo in una maniera ulteriore, quando è possibile, direttamente nei luoghi che parlano le persone, perché questa è casa. La casa delle persone è una casa, è un'abitazione che racconta come la persona che ci vive soddisfa un bisogno, come appunto quello dell'abitazione, dell'abitabilità, dei bisogni primari. Quindi per me questo è fantastico. Grazie per benvenuto a casa tua, cioè questa è brutta, però insomma. L'inizio è stato molto complesso, si sappia che questo essere che si chiama
8: Elton detto John,
9: momenti mi morsi Elton detto John, capite? Un riferimento, ma non lo so, una roba sì, tua, vero? Non sì, conosce sì, nessuno. Sì, esatto. Perfetto, è qui. Allora, io non ho detto nulla.
8: Cosa no, io rido.
9: Io di te non dico nulla, perché serio. Di nessun ospite io dico nulla, okay. Se non il nome, quantomeno all'inizio. Okay. Perché vorrei che tu rispondessi alla mia prima domanda, da cui si capisce tutto. Allora, tu sei Nicolò Antonini, fino a lì nome e cognome. Però non ti dico chi sei, cosa fai nella vita, le domande che un po' così. Quindi, no, non ti chiedo se ti mordi la coda normalmente, ti chiedo piuttosto come passi il tuo tempo, cioè mi descrivi una tua giornata tipo, ecco.
8: Allora, io penso che da sempre, da come finite le superiori, mi sono sempre svegliata alle 9. Cioè, per me parte in automatico questo.
9: Ma però, che vergogna, oltretutto, mi verrebbe da dire.
8: Però non vuol dire che poi sì, è vero, delle volte vado anche a dormire alle 9 di sera, quindi certo, mi faccio queste belle tirate di sonno. Però no, a parte gli scherzi, penso che da come sia finite le superiori, sì, alla fine sì, ho cominciato a svegliarmi tutte le mattine alle 9. Adesso è diventato purtroppo le 8:20 perché devo fare la persona seria e devo andare al lavoro. Uno dei tanti lavori quando sto in un laboratorio di stampa fotografica. Benissimo. Che c'è da andarsi a tirar su la Serranda, o se la vogliamo dire in milanese, la Claire. Tu sai come si dice Serranda in milanese? La Claire.
9: La Claire.
8: La Claire.
9: Che è già molto elegante. Invece noi vedete la Serranda, la Saracinesca, è proprio brutta come cosa.
8: La giornata tipo attualmente, Nicolò, è la
9: strutturami sveglia. Proprio le ore, quindi sveglia ore 9, poi che succede?
8: Sveglia alle ore 9. Io ho questo mio rituale che non comincia la giornata se non c'è la musica. Ma quindi la mia playlist Vibes, proprio si chiama proprio Vibes, è una playlist che comprende dai Di Rotta su Cuba a Jump for My Love, degli anni 80, fino a pezzi di Erika Badu come On and On. Quindi a casa mia alle 9 di mattina c'è a palla questo.
9: Ci potrebbe, alle 9 di mattina. E questa è una tua giornata tipo. Poi il pomeriggio che fa? Quindi
8: poi,
9: lavori?
8: No, vabbè, la mattina lavoro dipende, certo. Quale dei tanti lavori, a parte gli scherzi, quando faccio la persona seria può essere che faccio delle grafiche, può essere che devo andare a incontrare dei clienti, oppure vado in laboratorio di stampa fotografica, quindi seguo i clienti, seguo la parte degli album dei matrimoni, faccio gli ordini, puro questi aspetti, taglio fotografie e poi dopo arriva ora di pranzo. Io sono molto preciso sugli orari, mezzogiorno e mezzo già mi pia fame. E scusate se parlo in dialetto, ma alcune cose bisogna dirle in dialetto.
9: Scusate, mica siamo noi e te, non ci segue nessuno, non ci sente nessuno.
8: Quindi io pranzo e poi niente. Pranzo molto rapidamente perché già riprendo all'1:30, già io riprendo. Cioè,
9: poi prende lavorare.
8: Non hai neanche degli orari.
9: Non hai neanche, quindi giustamente, professionisti, allora ci sono i dipendenti che per dettame burocratico, amministrativo, eccetera, ma soprattutto per legge dipendono da e quindi offrono il proprio lavoro a tempo. Sì. Tu invece naturalmente non hai un'obbligazione di questo tipo, è un'obbligazione però di risultato, come dicono quelli bravi. Quindi sei un professionista, un creativo. Però questa è la tua giornata media, che potrebbe essere stata un mercoledì.
8: Sì, perché
9: poi che succede il fine settimana?
8: Il fine settimana dipende quale fine settimana. Ecco, quindi. Allora, chi mi conosce veramente, no, dice: ah, ma tu tutti i fine settimana lavori in discoteca,
9: ecco, qua, questo, là.
8: Magari da una parte, e per me il fine settimana, ti dirò, anzi darò questa risposta: qual è il fine settimana ideale?
9: Il mio fine settimana ideale
8: sì, è che il sabato mattina vado al mercato, faccio colazione in una a Civitanova, al mercato di Civitanova. Io amo andare al mercato di Civitanova e amo poi fermarmi a pranzo a mangiare il pesce fritto da Righetto, che per me è meraviglioso, e fare colazione con il maritozzo con la panna stile romano, quello romano, quindi proprio bello, questo bel triangolo di panna in mezzo da Sugar Daddy's, la passeggiata pomeriggio a scaricare musica, a cercare musica nuova per le prossime serate, oppure a fare qualche grafica.
9: E la sera?
8: La sera cenare a casa.
9: Cenare a casa. Dopo cena?
8: Niente.
9: Ma come no? No, come no, niente? No, questo è l'ideale, niente.
8: Il mio ideale, ragazzi, ma veramente.
9: Cioè, l'ideale
8: è un perché ci sono weekend in cui in realtà mi è capitato anche durante questa invernata in cui il sabato mattina comunque mi svegliavo, andavo in laboratorio, quindi seguivo le stampe, facevo queste cose fino anche il pomeriggio, poi mi preparavo perché la sera andavo a lavorare a Riccione.
9: Allora, però cosa fai a Riccione? Tu fai
8: faccio il disc jockey.
9: Oh. Quindi, sì, riassumendo, nel frattempo ci ha raggiunto Elton, quindi riassumendo, ci sono dei momenti della vita quotidiana che sono estremamente quotidiani per te, però in cui inserisci elementi, come dire, innovativi, di gusto.
8: Sì.
9: Questo è la stessa cosa se estendessimo il periodo temporale analizzato in un mese. Ci sono delle settimane dove hai il lavoro quotidiano, che è comunque un lavoro creativo, non un lavoro semplicissimo,
8: uno
9: studio di comunicazione. E poi ci sono dei fine settimana, non sempre, dove appunto metti sui dischi, come si suol dire. Però c'è un'altra cosa che io ti dico, perché tu hai detto che vai pure al mercato. Tu, allora, parliamoci chiaro adesso, perché ci sono gli elementi proprio tipicamente da persona quasi pensionata, la sveglia alle 9 per esempio, però tendenzialmente anche la
8: cena alle 7:30.
9: Allora, qual è il punto? È che tutto questo suscita in me una domanda, te la dico in anconetà non stretta.
8: Vai.
9: Ma te, cucciante la testa, cioè qual è la somma? No, questa è la risposta, non mi aspettavo questa risposta, te l'ho servita. Ma qual è la sommatoria di tutti questi elementi? Cioè, chi sei tu alla luce di tutto questo?
8: Un personaggio.
9: E ti guarda, posso è un'ottima risposta.
8: Più. Guarda, ti dirò questo: molte persone mi chiedono, ma è bello, cosa fai nella vita? Io faccio, cosa vuoi sapere? L'1% o il 99%? Io ho due risposte, dico sempre: vuoi sapere la persona seria o vuoi sapere la persona divertente? In un mondo in cui siamo stimolati da tanti pensieri, da tante preoccupazioni, in un mondo in cui non è sicuramente facile valutare, sopravvivere, specie a 25 anni, che dici quando andrai in pensione, che ne sai, cioè cose di questo genere.
9: L'abbiamo parlato con un analista previdenziale di tutto questo.
8: Ho cominciato a trovare questa risposta del fare, io l'1% sì, faccio il grafico, responsabile comunicazione per progetti, bandi, cose di questo genere, ma io il 99% faccio il personaggio con le perle, con le giacche vintage di Jenny degli anni 90, che mette dischi a Riccione, che ho curato parti artistiche di spazi sociali, spazi culturali, e ho un programma in radio, faccio la persona che vive di creatività, che vive di arte. Per esempio, io nella mia vita non ho mai fatto entrare quelle cose serie, quegli aspetti di vita adulta da cinquantenne. Io cerco
9: Il bollo lo paghi anche te della macchina, l'assicurazione penso che anche da questo punto di vista. Ogni tanto ti sarà capitato di chiamare un geometra, penso che mai.
8: Io non ho mai chiamato un geometra.
9: Però è vero pure che hai 25 anni, è vero pure che hai 25 anni. Oggi, e quindi questo sei il te nel presente.
8: Sì.
9: Però già nel tuo apparire, per chi ti vede nel tuo apparire, ma forse anche in chi ti ascolta, nello stile di vita che tu hai raccontato, c'è qualcosa del passato che è ben presente. Perché dico questo? Perché sai cos'è la sindrome dell'epoca d'oro? Aspetta, ti dico i sindromi, li sono segnati, preso appunto. Allora, Nostalgia del passato, mm-hmm, è la sensazione di non essere nati nel periodo giusto.
11: Ce l'ho.
9: Benissimo. Tempi mai vissuti, si rimpiangono epoche storiche mai vissute in prima persona.
11: Ce l'ho.
9: E poi l'ultima, secondo me, è straordinaria. Fuga dal presente serve a difendersi dalle crisi e dalle difficoltà di oggi. Certo. Ecco, in che misura tu ti senti di soffrire o di godere di questa sindrome dell'epoca d'oro?
11: È molto difficile. No, allora io faccio sempre la battuta, beh, qui dentro il 1993,
9: perché okay. Il 93?
11: Sì. Il 93, boh, forse per la musica.
9: La musica, l'aspetto musicale.
11: House del 93 non era per niente male, molti locali belli li associo al 93, la grafica in digitale stava cominciando, no?
9: a nascere
11: comunque lì, nascevano i Power Macintosh, quindi venivano sviluppate nuove versioni di Illustrator, quindi c'erano nuove tecnologie grafiche, io da grafico amo questa aspetto. Sperimentazione, quindi si passava dai letraset, dai trasferelli a quello. Non lo so il 93 perché, però ho cominciato 93. Prima a rispondere dal primo all'89, qui dentro sempre l'89, perché ancora sai che sono gli anni 90 ma non sono ancora gli anni 90, invece il 93 sono già gli anni 90.
9: Però adesso parliamoci chiaro, sì. No, perché tu nel tuo straordinario press, ha un press kit straordinario, cioè quando sono confidente parlo, ha un press kit. Mai visto io un press kit in vita mia? No, è vero, diciamo di cartelle stampa ne avevo viste diverse, ma ha tipo 44 pagine di cose che terminano anche con tutti i prodotti di cui ha bisogno quando va a fare le serate.
11: Il Techliner.
9: Compresa l'acqua, acqua fredda, no, certe cose. Acqua fredda, vabbè, comunque ho letto in questo straordinario press kit, sì, che tu sei molto, molto, diciamo, esperto quantomeno.
11: Sì.
9: O quantomeno amante, adesso non so, vedete, della musica che copre soprattutto un decennio,
11: sì,
9: dal 1987 al 1997.
11: Sì.
9: Cosa è successo in quegli anni? Perché si, quella si musica
11: sono
9: lì?
11: Si sono dati da fare. Si sono dati da fare perché, vabbè, a parte nell'86-87 nasce l'house, nasce l'acid house, quindi
9: sì,
11: che è il genere musicale, l'house, che io suono di più nei locali. Chi mi conosce, il nome d'arte è Nicolaus. Proprio perché faccio l'house. Ma sinceramente ho cominciato a suonare quella musica lì, quindi ho cominciato a suonare la synthwave inglese della fine degli anni 80,
9: sì,
11: a suonare queste prime produzioni, queste sperimentazioni, come potevano essere i Ten City, come potevano essere tutte queste cose, no, un po' più houseggianti, che magari ancora erano suonate a mano, quindi la Garage House che nasce al Paradise Garage di New York. E mi ha affascinato.
9: Sì, però ecco,
11: allora intendiamoci, dal punto di vista come disc jockey e come,
9: sì,
11: persona,
9: sì,
11: mi piace la qualsiasi musica. Pare brutto, no? Dicendo a tutti, che musica ascolto? Tutta.
9: Sì. No, perché tendenzialmente chi dice ascolto tutta, non ho differenze, in realtà più che altro pecchi in specificità, ma probabilmente non ha mai ascoltato bene niente.
11: Esatto.
9: Diciamo, questa è una visione molto molto estrema, però tendenzialmente significa non aver fatto una sintesi.
11: Posso ricollegarmi alla playlist Vibes che ti dicevo della mattina? Quella,
9: sì,
11: playlist in realtà, pur quanto sembra una playlist molto ampia,
9: sì,
11: è una playlist che parla veramente tanto di Nicolò, perché comunque è una playlist che sotto c'ha il filologico del funky, perché io amo il funky, ok, queste chitarre distorte, questi bassi sotto,
9: sì,
11: distorti, anche bassi, synth bass,
9: c'è anche una
11: chitarre,
9: bella ottima componente di ritmo,
11: sì,
9: voglio,
11: esatto,
9: dire, cioè, non è che c'è solo
11: esatto, cioè veramente c'è Praise You di Fatboy Slim e c'è Liberi di Liberità dei Virota su Cuba, che è una cagata com'è, però è una musicalmente è fatta benissimo, ok. Io amo i
9: synth,
11: amo produrre musica, non so se tu lo sai, io ho fatto anche un disco che si chiama Night Clubbing, dove ci sono io, se vuoi te lo faccio sentire.
9: Ma il resto come poteva chiamarsi?
11: Night Clubbing, perché è una
9: citazione, coerente,
11: è una citazione a Night Clubbing, l'album,
9: certo,
11: di Grace Jones, del progetto musicale che si chiama City Sleep, che altro che non è un'etichetta degli anni 80 anconetana che faceva musica house, fondata da Davide Domenella dei Double D, morta lì. E io dico, cazzo, ma è, scusate per la parolaccia, cavolfiore, ma se io facessi un progetto musicale io voglio chiamarlo City Sleep, perché ancora una città indormita, una città addormentata, in memoria di quello che sta, la chiamo così. Ed è una canzone che in realtà parla di queste notti riccionesi, con delle citazioni alla Mischeta e delle citazioni al Club Domani, che era il privé del Plastic di Milano, gestito da Andrea Ratti, curato da Andrea Ratti. Ed è molto figo, perché io, quando ho scritto il testo di questa canzone, che poi canto io, ed è questa la cosa ancora più divertente, ho cominciato a scrivere questo testo con frasi del tipo fumo leggero, latex nero, basso che sale. E quindi dico, come posso vestire di latex una canzone?
9: Eccoci.
11: Ma io ci metto il suono di una sculacciata su un sedere.
9: Noi
11: con
9: certe
11: una gonna,
9: cose non con le facciamo.
11: Gonna
9: noi
11: in latex.
9: Certe cose non le facciamo. Noi
11: quindi chi molto... sentirà quella canzone
9: sente questo, quindi cioè, hai campionato il clap di una sculacciata. Oh, benissimo.
11: Campionato.
9: Senti,
11: una sculacciata.
9: Adesso
11: io amo fare queste cose.
9: Io ho intervistato gli analisti previdenziali, gli esperti in marketing.
11: Io vabbè. Amo fare sta roba.
9: Allora, senti una cosa, però. Dimmi. C'è una cosa che vorrei sottolineare, sì. Perché tu, il periodo anni 80, 90, sì. Ma forse anche il periodo degli anni 70, non è soltanto una questione musicale.
11: No.
9: Penso, riassumo, che la musica sia stata la tua porta d'accesso a quel periodo. Mm. Però quel periodo è anche altro, mm-hmm. È anche società certamente, sì. Ma è anche, e in questo tu oltre alla musica lo vivi, costume, mm-hmm. Quindi cioè quel periodo ti ha affascinato da tanti punti di vista,
11: sì.
9: Però questo significa che anche adesso noi ti vediamo, cioè ti ha affascinato anche dal punto di vista proprio estetico.
11: Sì. Sì, dal punto di vista estetico, specie per la moda, per quello poco ma sicuro, con grande archivio, un piccolo archivio di capi vari. Poi è stato anche, no, la scelta del fare il disc jockey, di proporre quella musica, di andare a parare lì, è stato nel corso del tempo anche un farlo non tanto perché ok poi diventi famoso, perché no, ma è anche un mio modo di tenere viva e la fiammella e il fatto di tenere vive le persone che hanno saputo fare rumore e rivoluzione. Dico che io metto dischi a riccione specialmente in memoria loro, in memoria di Claudio Tempesta, in memoria di Nacia, di Alexia Tippol, di veramente chiunque, e ne ho fatto una mostra un anno fa, due anni fa, sulla storia del club in queer underground delle Marche, che era proprio dedicata a loro, era proprio dedicata a questi personaggi, chi era scomparso per AIDS, chi si è tolto la vita, perché loro hanno saputo fare quello che io, ahimè, vedo che adesso la mia generazione non sa più fare.
9: Cioè?
11: Io non vedo più una serata queer che mi emoziona, non vedo più delle discoteche al di là di come potrebbero essere la Bat Caverna o il Villa Arzilla, i privé del Peter Pan e della Villa delle Rose, dove comunque c'è ancora sperimentazione, c'è Miller che ha l'inventiva, la genialità. Non vedo nella mia generazione questa voglia di creare format, di costruire qualcosa, e non vedo persone che lottano usando loro stessi la propria arte, il proprio corpo, la propria purezza, la propria magia per fare rivoluzione. Loro negli anni 80-90 l'hanno saputo fare, suonare un disco di Sylvester, parliamo di Sylvester e Patty Coley. Sylvester è una delle pochissime persone, le prime persone degli anni 70 che si identificava come queer in un periodo in cui ancora non c'era il termine LGBTQIA+. Quindi questo andare oltre, questo suo sapersi, ok, oggi mi vesto da donna, oggi mi vesto da uomo, io l'ho fatto mio, ho cominciato, sì, è vero, io metto il blazer così alla Emily Gilmore, ma può essere che domani vado in giro con il gessato di sartoria e la camicia da banchiere col colletto bianco sfondato e la spilla sulla cravatta. Perché no? E quindi ho cominciato, no, a conoscere le vite di queste persone, ho cominciato a capire che cosa volevano comunicare con le canzoni, con i significati dei dischi, dei brani. Per me è stato proprio amore, quindi il andare a lavorare al Peter Pan, sapere di lavorare in questi spazi, è stato, lo faccio perché voglio tenere viva la loro fiammella, il loro spirito. E forse questo attaccamento agli anni 80-90 anche questo. E
9: diciamo che no, non lo so, farla rivivere quell'epoca,
11: sì.
9: Cioè ci sono degli stilemi degli anni 80-90 che apprezzi particolarmente e che tu stesso in prima persona vuoi far rivivere. Però c'è anche un'altra cosa che volevo chiederti, al di là del fatto, anzi te la chiedo subito. Vai. Ma si può veramente far rivivere? Attenzione, c'è un mondo come per esempio il mondo del vinile, la riscoperta del vinile, che poi è una riscoperta parziale, perché il vinile che si fa oggi dei brani registrati adesso è comunque un vinile che trae la sua origine da una traccia digitale, quindi diciamo che di analogico c'è pochissimo,
11: non c'è
9: parliamoci
11: più,
9: chiaro,
11: esatto,
9: cioè di analogico c'è il supporto, ma la traccia effettivamente è registrata, è come si suol dire, no? Masterizzata in digitale, quindi l'analogico dov'è? Non lo sappiamo, è più nel concetto, nell'oggetto del vinile che c'è grande attenzione e quello può ritornare, ma il ritorno, così come il disco in vinile che però ha una traccia digitale, no? Può essere un ritorno che però un ritorno che sa tanto di nostalgico e poco di originale? C'è questo rischio secondo te? Cioè di un'imitazione di un tempo che fu naturalmente non c'è la volontà di realizzarlo e ricostruirlo ad oggi, ma con un rischio di snaturarlo?
11: Sono le serate Remember. Prendi una serata Remember, adesso va tanto di moda.
9: Ecco.
11: La serata Remember.
9: Sì.
11: Ah, facciamo il Remember dell'Agua. Ecco, facciamo il Remember dell'Odissea. Io non sono contro i Remember, attenzione. Sì. Io ho partecipato, ho anche aiutato a farne uno, in particolare quello dell'Agua Disco Village qualche anno fa. Ma io a un certo punto mi sono stufato di tutti questi remember, ok?
9: Operazione nostalgia.
11: Anche perché sì, ma anche perché il remember dell'Agua a me mi ha fatto un po' sorridere. Io mi ricordo, lo dissi proprio, ho fatto: guardate che una parte di gente che frequentava l'Agua non c'è più, una parte ha usato talmente tante droghe che non se lo ricorda più, una parte si è divertita talmente tanto che adesso se la dimentica, e una parte vuole far finta che non ha mai frequentato quel locale.
9: Quindi diciamo, ecco.
11: E poi comunque io, è vero, tu questa cosa che hai detto su di me, no? Che mi piace questo ricordare, l'estetica, però che palle. Però solamente gli anni 90 e anni 80, che palle. Musicalmente parlando, no? È vero, io sul press kit ho specificato, mi piace molto quel periodo lì storico, quei 10 anni, che sono stati anche magari gli anni d'oro per il Paradise Garage, che sono stati anche gli anni d'oro per l'Hacienda di Manchester, per l'Agua, per tantissime cose. Però è anche vero che anche adesso c'è musica nuova, ci sono sperimentazioni nuove, no? Dal punto di vista musicale.
9: Ci sono anche dei, tra virgolette, recuperi che hanno quello stile lì, ma inseriti in un contesto odierno.
11: Nuovo. Popa, non so se l'hai mai sentita, questa artista milanese che ha fatto canzoni come La Sciura Milanese e Dove Andiamo a Ballare Questa Sera. Cioè lei ha preso
9: che tra l'altro è il titolo di un libro di un del ministro
11: De Michelis.
9: Che da tutto ci si aspettava meno che una guida alla
11: lei ha preso il libro di Michelis e ne ha scritto una canzone in cui legge il libro e si sente con una parte finale Dove Andiamo Questa Sera, leggiamo pagina 187, cioè questa è la figata. E io attualmente vedo tanto ricordare indietro, e questo mi crea tanta noia e tanta frustrazione, sarò molto sincero, ti dirò proprio questo, nel senso che io mai come adesso in queste ultime settimane, mese, ho provato noia e frustrazione nel dover lavorare in certe situazioni, nell'avere a che fare con certe dinamiche, perché prima è perché si è sempre fatto così, ma perché quel target vuole quello, ma però Nicolò in questa zona geografica qui non ti puoi aspettare di fare l'house che piace a noi, che ci piaceva andare a ballare a Riccione, non puoi organizzare questo, oppure tutto un copiare i format degli altri. Io ho questa frase che mi fa molto ridere, che ogni volta dico a amici fin quando non ti rubano il format. Che cosa significa questo? Significa che tu hai letto il mio press kit, io mi sono inventato Pizza House. Cos'è? Cosa c'è di più italiano della pizza e dell'house music italiana? facciamo un format in cui si mangia pizza e si balla l'house. Io ho fatto le colazioni house, ok, questo after, questo soft clubbing che va tanto di moda adesso, che perdonate a me ma veramente rotto le scatole, e io ho anche previsto questa esplosione, perché ti dico, qualche mese fa, ad aprile, abbiamo fatto il match clubbing. Cos'è il match clubbing? A un certo punto, dopo tutto questo soft, implodi, la cosa deve esplodere. Questo gonfia, no, la cosa esplode, quindi basta. A un certo punto vedrai che le persone ritorneranno a sfasciarsi, letteralmente, scusate.
9: Noi certe cose non le facciamo.
11: Vabbè, io voglio essere sincero.
9: Noi certe cose, assolutamente.
11: Io voglio essere sincero.
9: Certo.
11: Però è questo, nel creare format, nell'andare avanti, nel costruire cose che ancora non sono andate di moda, nel pensare, ultimamente mi sono un po' anche annoiato.
9: Nicola, facciamo così, fermiamoci un attimo, pausa per chi ci ascolta in radio, perché siamo in onda anche in radio, pausa per tutti, fermi tutti, ferme tutte, torniamo tra poco.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
12: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
13: No, è mio!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
17: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Pignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
18: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
19: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
18: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
20: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
22: Dal capolavoro di Jane Austen.
23: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
22: Due sorelle, due modi diversi di amare.
23: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
22: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Io sono Marco Morosini, questo è Emicrania il podcast, siamo tornati a Civitanova, casa di Nicolò Antonini. Senti una cosa, hai parlato prima di geografie, perché sì. Secondo me oltre all'aspetto temporale c'è un aspetto geografico.
11: Sì.
9: L'aspetto geografico che tu hai analizzato, sì. E questa forse è la specificità, perché sì, è vero, hai parlato di ambienti newyorkesi, ma anche importantissimi sono stati quelli britannici,
11: Manchester,
9: soprattutto. però c'è anche un mondo che tu hai non vissuto, mm-hmm. probabilmente l'avresti voluto vivere già mm-hmm. che sei qua, cioè il mondo delle, dei locali soprattutto mm-hmm. e di quell'epoca lì, anni 80-90, per come veniva vissuto nelle Marche, quindi il mondo dei locali, il mondo della disco music, ballato da persone che parlavano così, oppure De Magerrata, che, cioè come...
8: L'ho detto proprio ma male. Macerata ci veniva Tony Carrasco da New York.
9: Sì, Macerata,
8: al Tartaruga.
9: Voglio dire, al Tartaruga, vabbè, Macerata ha una sua dignità, chiaramente. Però quello che voglio dire, se l'ho detto male, scimmiottando no, i vari dialetti, come la disco music, chiamiamola così, sì. è entrata nelle Marche, nella vita delle persone qui vicino a noi?
8: Sicuramente c'è entrata con la nascita della Baia degli Angeli. Quindi.
9: Dove siamo?
8: Siamo a Gabicce Monte. E
9: ecco.
8: La prima vera discoteca ancora prima dello Studio 54, la discoteca che ha ispirato lo Studio 54 ah. e non sarà la prima volta che Gabicce Monte ispirerà ciò che c'è dall'altra parte del mondo.
9: Siamo però in una zona di confine.
8: Gabicce Monte, siamo a Pesaro Urbino.
9: Certo, vabbè,
8: certamente.
9: Sì, sì.
0: Volevo fare un gesto,
9: stavo facendo. No, perché c'è invece un altro mondo che, sì. che per le Marche è stato quasi il mondo della fuga, la Romagna, Rimini, Riccione. Allora, voglio dire,
8: Romagna, sì.
9: sembra che la Romagna abbia mangiato, da quel punto di vista del divertimento, completamente le Marche. Oggi?
8: Oggi.
9: Com'era all'epoca?
8: Negli anni 70, ripeto, anni 70, Baia degli Angeli, Pesaro Urbino.
9: Negli anni 80-90?
8: Negli anni 80 ci se la batteva, pur quanto...
9: Quindi le Marche avevano voce in capitolo all'epoca,
8: sì, perché
9: ma
8: poi...
9: molto più di ora.
8: Sì, e ecco, negli anni punto. 80 c'era l'Aleph, sempre Gabicce. L'Aleph ha ispirato la Sienda di Manchester, quindi i Joy dei membri dei Joy Division e della Factory Record, quindi uh-huh. l'etichetta discografica dei Joy Division, che poi diventeranno New Order, sono venuti a Gabicce, all'Aleph, a vedere questo posto magnifico di tutti cui parlava, la discoteca in cui era quasi vietato ballare, in cui il DJ doveva cambiare disco se la gente ballava perché il disco era troppo commerciale. Lo slogan era l'Aleph, il locale vuoto come te. Quindi Alex Cevoli era un genio, un fottutissimo genio, io voglio ricordarlo, Alex Cevoli, voglio ricordare la sua fidanzata, la Marzia Fraternale, che saluto. Alex ci ha lasciato qualche anno fa. Alex era avanti in questo, a parte aver fondato l'Aleph, aver fatto la comunicazione con frasi come questo, Alex era una persona poliamorosa negli anni 70-80, per dire. E possiamo anche dire anni 90, Agua Disco Village. Agua Disco Village stava sotto a un albergo degli anni 60 a Marcelli di Numana, in cui adesso non c'è niente, attualmente no, ci hanno costruito un centro residenziale, ma all'interno dell'Hotel Santa Cristiana apre questa prima discoteca nell'86-87, quindi agli anni che andava Mike Francis, Survivor, quei dischi lì, quindi l'Italo Disco, queste sperimentazioni.
9: Sì,
8: anche... Nell'89 cambia, quindi passa da Silver, discoteca Silver, passa Agua, piscina all'interno, sala inferno, cioè parliamo di una sala techno hardcore inferno, in cui c'era la frase del DJ Nenè all'inizio, che quando apriva la sala si sentiva lui, aprono i cancelli, quindi con la voce demoniaca del vocoder parlava e dava il benvenuto alla serata. La sala house, che all'inizio si chiamava Scendi Images, perché il DJ che ci lavorava era NDT, Andrea Tonici, fondatore della Groove Culture, una delle etichette house più importanti in Italia e nel mondo, che ha sede ad Ancona la Baraccola. E lavora nel mondo. E negli anni 2000 comunque sì, c'è stata un po' la tendenza e tutto, poi bene o male è andato scemando. Perché è andato scemando? Perché è andato un po' sparendo questo mondo clubbing?
9: Ecco,
8: le questioni sono sempre tante, come in una relazione, perché l'amore finisce, perché le questioni sono sempre tante.
9: Sono locali che hanno fatto l'epoca, che hanno fatto costume, che hanno portato sì. una sorta di piccolo mondo di innovazione, di internazionalizzazione, dal punto di vista chiaramente culturale, e in zone che invece magari tante cose le vedevano forse dalla televisione, o forse tanti brani si ascoltavano, se pensiamo al periodo degli anni 70-80, attraverso le radio libere, le sì. prime radio libere. E però c'è, come è stata la storia delle radio libere, che mano a mano, poi purtroppo vorrei dire, hanno dovuto fare i conti con i bilanci, sì, effettivi, c'è anche
8: con i network,
9: con i network, sì, che sono diventati sempre più grandi, eccetera. C'è anche un mondo che riguarda i conti, sì, il fatto che i conti talvolta non tornavano, oppure che il susseguirsi di risorse umane, chiamiamole così, all'interno dei locali non ha garantito la loro sopravvivenza.
8: Sai cos'è? Tanto le persone cambiano, le questioni sono tante, mm-hmm, e i locali sono sempre dovuti piano piano adattarsi, ma è un corso e ricorso storico,
9: questo
8: che
9: è un certo fatto,
8: punto
9: insomma,
8: devi chiudere. È divertente come alcuni locali siano ancora in piedi, ma perché si sono magari saputi adattare,
9: sì,
8: altri
9: adattare,
8: non hanno voluto sapersi adattare.
9: Certo. Senti, ho citato adesso il tema delle radio libere.
8: Sì.
9: Però la radio è un'altra tua passione, no?
8: La radio, cioè, è un'altra mia passione.
9: Allora, la radio, sì, anche lì. Cos'è che ti piace della radio? C'è anche lì qualcosa proprio, guarda caso, di quel periodo lì, anni 70, 80, 90, che ti attira, oppure è un mezzo di comunicazione qualsiasi?
8: Semplicemente mi è sempre piaciuto fare radio sin da bambino.
9: Punto. Però anche lì, una cosa a proposito di bambino, chiedo scusa se,
8: sì,
9: ti interrompo,
8: vai.
9: Come ci sei arrivato a tutto questo?
8: Musicalmente parlando io mi devo ritenere molto fortunato, perché dico sempre, il primo CD che io ho sentito nella mia vita con lo stereo di mio padre, che,
9: sì,
8: è lo stereo che tu vedi lì, 1993 Technics,
9: sì,
8: è stato A Funky Odyssey, l'album del 2001 dei Jamiroquai, un album che è miei anni. Io,
9: diciamo,
8: sono venuto su
9: uno degli
8: questo,
9: emblemi,
8: sono venuto
9: voglio
8: su
9: dire,
8: con,
9: no?
8: Jamiroquai, Paolo,
9: sì,
8: Conte, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Etta James, Frank Sinatra, cioè questa è la musica che c'era dentro casa mia. E se non c'era questa musica dentro casa mia, c'era la musica dance fine anni 90, meglio anni 90 generale, sì, fine anni 80, inizio anni 90, 90 di mio padre, o le cassette che facevano gli amici disc jockey a mia madre.
9: Cos'è successo il 16 settembre 2023?
8: 2023, cosa
9: il 16 settembre del 2023.
8: 23. Ho cominciato disc jockey Italia.
9: Oh, ecco qua.
8: Il 16 settembre del
9: La prima puntata di disc jockey
8: Mamma
9: Italia. Che cos'è
8: mia.
9: Disc jockey Italia?
8: Dobbiamo festeggiare. Cos'è successo?
9: Perché?
8: Tu sai come sono finito? No, tu non lo sai. Io
9: no.
8: Sono finito a Radio Serena, questa radio dove ho fatto dove è cominciata la mia avventura, perché sono stato invitato per parlare in un altro programma che non c'entrava assolutamente niente, in discoteca, per parlare di comunicazione digitale.
9: Ecco, quindi, cioè, ecco, anche questo voglio dire.
8: E quello che stava in regia,
9: sì,
8: in arte Roberto Bianchi, il suo nome d'arte è Roberto Bianchi perché negli anni 80 andava di moda, il suo nome,
9: sì,
8: vero è Andrea Burattini, il nome vero, però il nome d'arte è Roberto,
9: vabbè,
8: Bianchi, mise Boogie Shoes, che è il lato B di un 45 giri dei Casey and the Sunshine Band, e dice: ah, forte, questo è il 45 giri, ah, sai quanto, infatti, sai quanto piacerebbe a me fare un programma per mettere questa musica, ah, interessante, tempo 2 settimane lì fa, vieni su che adesso facciamo una prova.
9: Stupendo.
8: Io l'ho proprio detta alla fine, perché tutto questo successo è uno schiaffo morale a chi non ci ha creduto all'inizio, e è stato meraviglioso. È uscito il giornale la mattina dopo ed è arrivato un suo messaggio, un suo commento sotto un post su Facebook.
9: Cosa ha scritto? Cosa ha detto?
8: Dicendo: scusa Nicolò, hai avevi ragione, io all'inizio non ci credevo.
9: Ha visto. Questo per dire che
8: alla faccia
9: uno...
8: tua.
9: No, adesso che noi certe cose non le
8: scusate,
9: diciamo,
8: è così divertente.
9: Questo è il mio modo di distaccarmi dai periodi degli ospiti. No, c'è una cosa importante che emerge anche da quanto abbiamo detto, cioè il fatto che tu stesso sia una casa di brand, House of Brands. Cioè, abbiamo detto Nicolaus, perfetto. E già. Poi Disc Jockey Time e quello un altro progetto. Cioè, ce n'è uno che merita di essere un po' ben compreso, perché non, cioè, è straordinario, ma va compreso. Discosciura. Cos'è la discosciura?
8: Cos'è la discosciura? È un personaggio,
9: sì,
8: che ama esprimere se stesso. Perché non ha un genere, la discosciura non ha un genere,
9: certo,
8: non ha un'età, non ha,
9: sì,
8: un collocamento geografico,
9: sì,
8: non ha un collocamento sociale. La discosciura è una persona che ama esprimere se stessa, persona, sì, che ama ballare, vestirsi per stare bene e per essere felice. E un martedì sera, sì, sono tornato a casa e dico: io non c'ho sonno, adesso io mi metto a fare la discosciura.
11: In una notte io in taverna a casa mia mi sono messo a fare le grafiche di questa discosciura. Con questo
9: tipo hai fondato un account social, la discosciura.
11: La discosciura.
9: Ma cosa contiene questa
11: discosciura? La discosciura, videoclip, citazioni. Sciure.
9: Oh, perché dobbiamo dire quello, videoclip, citazioni, però di cosa?
11: Di persone che io ritengo discosciure.
9: È una persona che si sta godendo la vita.
11: Sì. Io quello, io volevo creare uno spazio per queste persone che si sanno godere la vita, ma il progetto in realtà si nasce come pagina Instagram, ma è diventato un forum, nato anche con l'intenzione voglio diventare format, nasce con l'intenzione ok io voglio diventare progetto musicale, quindi per farci delle produzioni, nasce con l'intenzione sì ok voglio farci degli eventi, sarò al Much More di Matelica con questo format
9: discosciura,
11: con discosciura.
9: Senti, ma il pubblico di riferimento qual è?
11: Non c'è un pubblico.
9: Senti, io tengo questa foto in mano adesso, non si vedrà benissimo perché con lo zoom. Allora, tu ti chiami Nicolò Antonini,
11: sì.
9: Hai nel 2026 25 anni, sì. Sei un creativo, lavori con la creatività, quindi con il mondo della grafica, della comunicazione in generale, e questo ti porta anche ad affrontare il presente, quindi abbiamo parlato fin qui molto spesso di passato o di persone che hanno molto vissuto nel passato come le sciure, le scosciure.
8: Il presente.
9: Questo presente non è più questo qui.
8: No.
9: Qui c'è un bambino con dietro lo studio mobile di una radio. Sì. Ora, tu lavori in radio, tu fai comunicazione, tu fai serate e c'è un mondo, quello degli anni 70, 80, 90, che era un mondo più lento. Quanto incide nella creazione dei contenuti la brevità?
8: Tantissimo.
9: Anche fare radio, fare musica, se non fai il reel da 60 secondi o meglio ancora 30 o 15 secondi, ma cos'è che poi ti porta ad arrivare al tuo pubblico e a riuscire non solo a colpire l'interesse ma anche l'attenzione?
11: Penso facendo il personaggio. Io ti posso dire questa cosa: durante una riunione di lavoro di qualche giorno fa, a un certo punto, una riunione serissima con un imprenditore, un consulente venuto apposta da Pescara per incontrare me perché è il, sì, consulente di questo imprenditore, e un gestore di un locale.
9: Sì.
11: In tutta questa conversazione lavorativa io a un certo punto non so perché, ma mi è uscito proprio: ah, io guarda, ti posso dire la verità, forse io nel 2028, due mesi, aprile e maggio, me li voglio passare a Barcellona, o comunque voglio girare, perché sai, senza che palle se devi restare per il resto della tua vita qui. L'imprenditore e il consulente, in un attimo di silenzio,
9: sì,
11: si fermano, sorridono, si guardano. Ma c'hai ragione. A me questa cosa l'ho raccontata a delle altre persone con cui lavoro, più, sì, molto più adulte di me, e gli, sì, ho raccontato questo mio aspetto. Una di queste persone mi ha detto: sai perché, Nicolò, le persone ti vogliono bene, e perché noi ti vogliamo bene e ti accettiamo? Perché tu sei tu. Tu nel tuo fare il personaggio in realtà sei tu.
9: Quindi
11: io dico che faccio il personaggio, ecco, no? Io do questa risposta al 99% del tempo,
9: sì.
11: Però in realtà io sono sempre io così.
9: C'è uno scarto tra chi sei e chi appari?
11: Io ti dirò questa cosa qua. E ultimamente c'è una cosa che sento tanto, in questo ultimo mese mi sono sentito tante volte dentro il desiderio e la voglia di dimenticarmi chi è Nicolò. Cosa significa voglio dimenticarmi chi è Nicolò? E questa adesso arriva la parte seria probabilmente di questa puntata. A un certo punto ti rompi le palle di dover fare la lavastoviglie, di dover ridere alle battute di certe persone, ti rompi le scatole di dover seguire certe dinamiche, di dover affrontare tu certe dinamiche. Non ti scendo nei dettagli e te li evito, però a un certo punto ti dici: ma io mi sento annoiato. Sai quando prima ti ho detto, no? Amici, amici fin quando non ti rubano il format.
9: Sì.
11: Io vivo anche questa sensazione. Dici: ma cazzo, Nicolò, fai questo discorso, pare che tu c'hai 52 anni. Ma sai qual è il discorso? È che io da quando ho 20 anni che ho cominciato a costruire. Io nel 2020 ho aperto il mio primo studio di comunicazione sotto pandemia, tutti chiudevano, io aprivo,
9: sì.
11: che ne so, ho fatto il content creator per MSC e Costa Crociere. Ultimamente io un pochino mi sento annoiato e poco stimolato, perché mi sto ritrovando in un mondo in cui diverse cose l'ho fatte. Ho gestito un circolo Arci in Ancona fino a ottobre dell'anno scorso, fin quando non mi sono ritrovato minacce per aver organizzato le domeniche pomeriggio da degli organizzatori, dei gestori di un'altra discoteca. Io sperimento, e adesso in quest'ultimo mese mai mi sono sentito così annoiato e così stufo. Quindi se ti dico voglio fare il personaggio e voglio dimenticarmi Nicolò, è perché, scusate, delle volte ho bisogno di dimenticarmi. Io ultimamente mi capita di ritrovarmi a domandarmi che senso ha. Ogni tanto mi capita di annoiarmi, o comunque tutti i progetti che sono nati sono sempre nati da dei momenti brutti. Disco Sciura è nato in un momento, in una notte in cui ero annoiato, in cui mi chiedevo che cosa farò questa stagione invernale.
9: Cioè, che sia la noia l'elemento, la noia o il mancato rispetto da parte di altri?
11: Tutte e due.
9: Che ti porta poi a reagire.
11: È tutte e due.
9: Però tu reagisci, non è che cadi.
11: No, reagisci. Sono caduto davvero tante.
9: Quindi gran parte dei tuoi progetti, mi hai raccontato, mi stai dicendo, nascono da cadute. Persone che ti hanno ostacolato, sì. O noia che tu percepivi.
11: Sì. Però in questo caso.
9: E questa noia d'oggi a cosa ti può portare, secondo te?
11: Voglio chiedermi come possono essere altri scenari. Non ti dico voglio chiedermelo prima che sia troppo tardi per cosa? Non è mai troppo tardi se ci pensi. Dico, mi viene da chiedere quali sono le altre possibilità.
9: E se io ti chiedessi qual è il rapporto che hai con le persone?
11: Dipende che persone sono.
9: Ecco, quindi da qualcuno sei infastidito e reagisci.
11: Sì.
9: Da altre persone sei stimolato e non le emuli, ma ne trai una sintesi tua personale, sì. Diventa una parte di
11: Bravo.
9: Te.
11: Bravo. Penso che
9: Giusto?
11: Tu sia il primo che ha capito
9: Giusto?
11: Questa cosa.
9: Sì. Sto riassumendo quanto Vai. Stai dicendo. Quanto del tuo vivere, mm-hmm. del tuo creare, del tuo vestire, del tuo fare, ascoltare musica, che sono le direttrici che abbiamo seguito in questo dialogo, ti definiscono not straight da tanti punti di vista, nel senso non quadrato, non pienamente razionale, non rigido, chiuso.
11: Tante volte, e chi legge la mia bio su Instagram c'è scritto esteta, creativo, sciura e unico. Sciura è proprio la mia identità, ok? Io Vabbè. Per me, a parte il fatto, per me una sciura non c'ha età.
9: Vabbè, però sciura adesso, onestamente, per quanto
11: sciura,
9: mi sembra...
11: Perché per te, vedi, sei inquadrato che
9: mi sembra un po' riduttivo, mi sembra un po' riduttivo.
11: No, io lo amo come termine, a me piace identificarmi come una sciura, come una persona che comunque ama vestirsi bene, che comunque ama esprimere se stesso. Io non mi sento un'età. Questo... Ho fatto talmente tante da adulto da una giovane età che non mi sento da vecchia un'età.
9: E in più, aggiungendo anche una quota Vai. Personale... che è quella di espressione della propria originalità.
11: Sì, ripeto, io amo esprimere me stesso in qualsiasi modo, nelle relazioni, nel vestire, nell'amare, nel cucinare. Io sempre, no, io amo esprimere me stesso. Ed ecco che va via di nuovo la corrente.
9: Senti,
11: questo è il bello di vivere in campagna.
9: Nel tuo esprimere te stesso, non ti chiedo sei felice, perché è veramente una domanda difficile.
11: Tanto,
9: è una domanda
11: sono,
9: difficile,
11: non
9: ma,
11: non,
9: ma infatti non è, è una domanda da fare in un momento circostanziato.
11: Sì.
9: Perché uno può essere felice per
11: sono
9: 4
11: felice
9: minuti.
11: Che tu mi hai intervistato.
9: No, di questo se ne ringrazio. Però stai bene, cioè benessere, questo è il concetto che mi interessa.
11: Sto bene?
9: Bene, bene.
11: Tu come mi vedi?
9: In un tuo personalissimo equilibrio.
11: Perfetto.
9: È una buona risposta?
11: Se secondo te lo è, sì.
9: No, io lo volevo sapere da te.
11: No, io voglio sapere, scusa, è troppo facile. Troppo facile. Non te lo dirò.
9: È la parte intimistica dell'intervista. Non me lo dirai mai. E invece cosa diresti a te stesso del futuro?
11: Non diventare troppo normale. Non diventare troppo legato al tuo lavoro, non diventare troppo la persona che deve gestire situazioni, piuttosto povero ma felice. E cerca il più possibile di evitare di farti troppe domande davanti a certe situazioni del tipo no, non posso partire per questo, parti.
0: Mi hanno intervistato tante volte i giornali, sì, no? Tanti giornalisti, però a me mai nessuno mi ha fatto un'intervista come questa, quindi io ti posso anche già dire, mi hai dato modo di dirti delle cose che nessuno mi ha mai chiesto.
9: Tu sei, tu quello che fai è non dico ben altra cosa, è una parte di te, sì, ma una parte significa che c'è anche un intero da esplorare. Sì, sì, sì, sì. E l'ultima domanda che ti faccio riguarda la negatività. Io ti chiedo, cos'è che ti fa venire l'emicrania?
0: Le generazioni più grandi della mia che cercano di spiegarmi certe cose che in realtà io ho già fatto. Persone che mi dicono, ah, ma non ti puoi pensare. Cioè, te ne porto un esempio. Io sono stato chiamato per fare il direttore artistico in un posto. Piano piano quel posto vorrà sperimentare questa cosa, non subito. Quando ne ho parlato con una persona che già lavora con questo posto, mi ha detto, ma Nicolò, però sai, tu vuoi fare il direttore artistico per arrivare a fare quello, devi essere bravo come DJ, le persone però quando ti vengono a sentire mettere i dischi non devono sentire gli errori, perché sai, le persone però... No, non ci siamo capiti. Vero, sì, io voglio saper mettere... Cioè, io odio e mi fa venire...

0: espressione, cioè non è una questione di sì. modalità attraverso cui ti fanno osservazioni.
1: Capisco che tu vuoi farmi da mamma, ma non mi serve. Questo anche, no, questo aspetto del ricevere, eliminare, se io a 24 anni faccio così paura a un locale, tanto da mandare minacce, tanto da scatenare tutto ciò, tanto se io so, riesco, organizzando le domeniche pomeriggio house, riesco a scatenare tutto questo delirio mediatico, tanto da uscire sul giornale con anche il poster fuori dall'edicola con scritto basta discoteca, basta sballo di stile discoteca, tè, biscotti e musica auto. Pensa, se io riesco a fare di questo a 24 anni e le persone ne hanno paura, tanto da mandare minacce, tanto da... A me questo fa arrabbiare che poi non si può andare avanti, fa arrabbiare che le persone di altre generazioni si spaventano, tanto da tirarti un tavolo, che piuttosto sono convinte del loro modo di fare, che piuttosto sono convinte che bisogna farlo così, che non ascoltano.
0: Quindi possiamo riassumere che anche per te
1: sì.
0: La tua emicrania sono le persone.
1: Sì.
0: Molto bene. Non sei l'unico, sappi che
1: no, va benissimo.
0: Tutto ha a che fare con altre persone. Non volevo chiudere
1: guarda,
0: in stretta negatività nei confronti delle persone, che sono le stesse che magari ci stanno, noi certe cose, noi sono le stesse che ci stanno osservando. E, grazie Nicolò.
1: E per così poco.
0: Grazie per questo dialogo per avermi aperto per la prima volta in questa mia... sciagurata iniziativa che ormai va avanti da poche puntate, di avermi aperto le porte di casa e anche di aver raccontato un pezzo della tua vita. Grazie.
2: Per così poco. Grazie a te.
3: Emicrania, il podcast è disponibile in video su YouTube, su Spotify, in audio su SoundCloud, brevi spezzoni su Instagram, TikTok e Facebook. Io sono Marco Morosini, buon proseguimento su Radio Nuova in Blu, finito il tempo.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Papa Leone continua nella sua costante e progressiva ripresa dopo l'intervento chirurgico al polmone destro. Al terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, il pontefice ha ripreso l'ordinaria attività lavorativa, celebrato messa e fatto esercizi di fisioterapia. La povertà assoluta in Italia è ormai una costante per oltre 2 milioni di famiglie. Vivono in questa condizione di grave precarietà quasi 5 milioni e mezzo di persone, certifica l'Istat, e si impoveriscono anche i lavoratori con stipendi inadeguati. Conti pubblici e flessibilità europea. Il governo manda in visione a Bruxelles il suo documento di programmazione economico-finanziaria, chiedendo appunto un cambio di passo, oltre le rigidità degli accordi stipulati in passato. È uno dei temi clou in discussione da oggi al Consiglio europeo. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque nel nostro notiziario le condizioni di salute di Papa Leone al suo terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato operato al polmone destro.

0: La situazione appare buona, il pontefice è in progressiva e costante ripresa, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Gemelli, dove c'è per noi la collega Rita Sal. Dovremmo riprendere a momenti la linea, stiamo appunto cercando di collegarci, come dicevamo, con la nostra collega Rita Salerno, che è al Gemelli per monitorare, diciamo, costantemente, momento per momento, la condizione, le condizioni del Papa. Oggi l'ultimo bollettino diramato, diffuso dai medici curanti del Papa, parlava di condizioni buone. Ci sono queste notizie, appunto, che ce lo descrivono anche in ripresa progressiva lavorativa. Vediamo se riusciamo di nuovo a agganciare la collega. Eccola, Rita Salerno. Buonasera, Rita. Purtroppo ci sono dei problemi, ci torneremo. Intanto vediamo il fatto che cresce di giorno in giorno la vicinanza di tante persone, non solo cattoliche o credenti, a Papa Leone, ricoverato appunto al Gemelli, come attestano le molte manifestazioni di affetto e preghiera che giungono un po' da tutto il mondo, e ce ne parla Paolo Fucili.
1: A Caracas una donna invoca su Leone la protezione di uno dei 9 santi finora canonizzati da lui. Un medico ha voluto la provvidenza, il venezuelano José Gregorio Hernández Cisnero.
2: Iba a ser medico del Papa.
1: Sarà lui il medico del Papa, dice. Preghiere fervide per la sua salute anche al santuario della Madonna di Guadalupe in Messico. C'è tanta gente che lo ama, che si preoccupa per lui, dice una mamma. Cambia la lingua all'altro capo dell'Atlante, le Filippine, non l'intenzione della preghiera, che Leone si ristabilisca presto. Uruguay, Argentina e Perù fremono dopo l'annuncio recente del viaggio papale in quei paesi con partenza il 6 novembre. Io spero che venga e sono sicuro che ci farà molto bene, dicono a Buenos Aires. Lasciamolo riposare tranquillo e quando si sarà ristabilito verrà, perché lui ama questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Intanto andiamo avanti col nostro giornale. L'Italia è un paese dove lo stato di povertà sta diventando strutturale per una consistente fascia di popolazione, pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini. Secondo il rapporto povertà presentato oggi dall'Istat, si stimano poco più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta. L'incidenza, pari all'8% sul totale delle famiglie residenti, risulta stabile rispetto al 2024. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025 in Italia, come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale, un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Confermata la più alta incidenza nel mezzogiorno, con la povertà assoluta che coinvolge oltre 800.000 famiglie, seguito poi dal nord e dal centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta in Italia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E a questo punto proviamo a riagganciare la nostra collega Rita Salerno. Buonasera, Rita.
4: Sì, buonasera. Terzo giorno di degenza per Papa Leone XIV, che ha ripreso l'attività lavorativa e concelebrato la messa al 10° piano nell'ala Solventi, dove si trova ricoverato. È di poco fa la notizia diramata dalla sala stampa vaticana che il Papa ha ricevuto il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Ancora non ci sono indicazioni precise sull'Angelus di domenica 18, però sappiamo che le attività quotidiane sono state svolte in autonomia dal pontefice. La seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete. Nel complesso quindi si può dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Ed è tutto dal Gemelli, linea a voi.
0: Grazie a Rita Salerno, e torniamo a parlare di società, la società italiana, dove crescono anche disagio sociale, povertà più o meno nascoste, e il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia. Oggi ce ne parla Alessio Orlandi.
5: Non conosce crisi né confini, attraversa in maniera trasversale ceti sociali differenti, ma è in particolare sui più fragili che produce le conseguenze peggiori. Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006. 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
6: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo l'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
5: Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E come avete sentito, abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di rischio azzardo. Intanto sul fronte politico, al centro dell'attenzione, c'è il documento di programmazione economico-finanziaria che l'Italia presenta all'Europa, a Bruxelles, e che alimenta nuove discussioni e tensioni tra maggioranza e opposizioni. E ce ne parla in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare le maggiori spese per difesa e sicurezza energetica nel documento, la linea di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e ai giochi. Il settore bancario dovrebbe garantire un contributo dello 0,21% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro, ma da ABI filtra un malcontento, sarebbe una misura non negoziata. Per comprendere tuttavia la reale portata della manovra e soprattutto i contenuti, si attende comunque la risposta da Bruxelles sulla possibilità di maggiore flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
0: E grazie ad Augusto Cantelmi. Noi ci spostiamo a Bruxelles, dove nel pomeriggio i capi di Stato e di Governo riuniti per il Consiglio europeo hanno iniziato la discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In primo piano ci sono naturalmente i temi di bilancio, ma anche il nodo energia e la guerra in Ucraina. Antonio Soviero.
8: Clima rovente al Consiglio europeo di Bruxelles. All'arrivo il cancelliere tedesco alza l'attenzione sul punto più importante. Il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, afferma Merz. La mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio di 141 miliardi di euro al bilancio dei 27. Ma i paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. Le 17 nazioni, tra cui l'Italia, facenti parte degli amici della coesione, in una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato. Restano distanti le posizioni sul prossimo bilancio comune 2028-2034. Altri temi sul tavolo: sostegno all'Ucraina, immigrazione, crisi energetica. Il governo italiano chiede di ammorbidire i costi della transizione ecologica sulle imprese per salvaguardare la competitività. Infine, dal summit trapela che sarebbero state approvate le proposte della Commissione per far fronte ai picchi dei prezzi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E parliamo di conflitto in Ucraina. Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. E intanto Mosca punta l'indice sempre più inferocita contro i paesi europei, colpevoli di aver condannato l'accordo Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Marco Burini.
9: Le sorti di una guerra in mano a una persona, o due, Putin ovviamente ed Elon Musk, che riaccende Starlink ma spegne Zelensky. Il multimiliardario americano, socio di Trump, possiede tra le altre cose una vasta rete di satelliti gestiti dal Pentagono, fondamentali per individuare le posizioni militari nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Dopo l'interruzione di ieri, oggi è tornato a funzionare, fanno sapere fonti della difesa ucraina. Ma fino a quando? Anche perché nel frattempo Musk, come il boss della Casa Bianca, Blanca scarica Zelensky. Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada. Ma il leader di Kiev non rinuncia. Annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Poco fa Zelensky è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader europei e il segretario della NATO, mentre ha denunciato gli attacchi sistematici sui civili. Oggi un complesso residenziale a Kiev e un supermercato a Odessa. La notte scorsa almeno 3 morti e 6 feriti per un raid su Koprivnitskyj. Marco Burini, linea allo studio.
0: E intanto l'intero scenario medio orientale torna a sobbollire con forti tensioni belliche da Arabia e Yemen fino all'area del Golfo Persico e di Israele. Massimiliano Cocchi.
10: L'Arabia Saudita accusa i ribelli Houthi dello Yemen di aver tentato di colpire con un missile Medina, la città sacra dell'Islam. Un'accusa pesantissima che gli Houthi respingono definendola una menzogna. Intanto Riyadh ha ammesso che dall'inizio di ottobre l'aeroporto della capitale è stato attaccato 20 volte, 17 i morti, oltre 300 i feriti, ma la preoccupazione va oltre il fronte yemenita. Secondo fonti riportate dai media israeliani, l'Iran avrebbe chiesto a Hezbollah libanesi di prepararsi a riprendere i combattimenti contro Israele. Per questo in serata Netanyahu riunirà i vertici della sicurezza. Segnali di escalation arrivano anche dagli Stati Uniti. Il Pentagono starebbe valutando infatti l'impiego della cosiddetta madre di tutte le bombe contro obiettivi iraniani. Bombe e missili non piegheranno il nostro paese, la replica del presidente Pezeschian. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Chiudiamo con lo sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. Quattro giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14, nel centro storico di Macerata.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Si impara guardando, sbagliando e riprovando. E poi lo si porta addosso per tutta la vita. Un saluto speciale a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici che sono qui con noi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti, un benvenuto con la parola di oggi che è mestiere. Il mestiere non è soltanto un lavoro. Un lavoro lo si può fare per necessità, guardando l'orologio. Un mestiere lo si impara, lo si custodisce, lo si porta addosso come un vestito su misura. Pensate al panettiere che si sveglia nel cuore della notte, al sarto che sa come cade una stoffa, all'elettricista che capisce un impianto con il solo ascolto. Nessuno di loro ha imparato tutto sui libri. Hanno guardato, sbagliato, riprovato, finché qualcuno ha messo loro in mano un attrezzo, dicendo «fai così». Il mestiere si trasmette a occhi e a mani, di generazione in generazione, e quando manca chi lo raccoglie, qualcosa si perde per sempre. Poi c'è il mestiere che si vorrebbe fare, quello sognato da ragazzi, magari rimasto in un cassetto, perché la vita ha preso un'altra strada. Mi piace pensare che non sia mai troppo tardi per coltivarlo. In effetti, se sono qui a parlarvi ad un microfono, vuol dire che forse è arrivato il momento di aprirlo quel cassetto e ce l'abbiamo fatta. Dietro ogni mestiere ci sono fatica e passione, due compagne inseparabili. La prima ti sveglia presto e ti consuma le mani, la seconda ti fa tornare il giorno dopo. Pavese lo aveva detto con un titolo che dice tutto: il mestiere di vivere. Perché alla fine anche vivere è un mestiere e va imparato come ogni altro, facendo, sbagliando, ricominciando. Provate a chiedere a chi ama il proprio lavoro come ha cominciato. Vi racconterà quasi sempre di un maestro, di una bottega, di un errore e gli occhi gli si illumineranno. Se avete un mestiere e lo amate, fatelo oggi con un po' di cura in più. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. In qualsiasi momento della giornata state ascoltando questa parola, lo state facendo attraverso le piattaforme di streaming o le emittenti radio che trasmettono il nostro programma su FM, web e DAB, sia dall'Italia che dall'estero. Noi ci ritroviamo domani con un'altra parola da Antonio Torretti. È tutto. Piccole Grandi Parole vi saluta.
1: Poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu.

0: la tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Grave incidente stamane lungo la superstrada 77 nei pressi dello svincolo di Sforza Costa. Intorno alle 6 un 76enne alla guida di una Fiat Cubo è entrato nella rampa di accesso contromano in direzione Monti e dopo aver imboccato la superstrada è finito contro l'auto guidata da un 19enne che stava procedendo regolarmente nella sua corsia. Lo scontro è stato molto violento e il 76enne è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato al Torrette di Ancona in eliambulanza. Il 19enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Macerata. Entrambi non sono in pericolo di vita. Chiuso per alcune ore il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente con lunghe file di auto. E intanto a San Severino Marche il sindaco Rosa Piermattei ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del 21enne Stefano Marrese, in programma sabato mattina alle 10.30 nella chiesa di San Domenico. Una decisione assunta per manifestare concretamente e istituzionalmente la vicinanza della città a quanti colpiti, in particolare le famiglie di Stefano e della ventenne Gaia Stronati, che era in auto con lui, morti in un incidente stradale a Passignano. Focus sul turismo in questi giorni alla Fiera di Rimini. Vi proponiamo il servizio della nostra corrispondente Barbara Olmai.
5: La Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre accoglie il TTG Travel Experience e In Out di Hospitality Community, manifestazione leader nel Mediterraneo sia per il turismo che per l'accoglienza, e che riuniscono destinazioni, tour operator, buyer, ma tante catene alberghiere, imprese tecnologiche, progettisti e professionisti dell'accoglienza. Al TTG in questi giorni ci sono ben 2800 brand ed espositori, 1000 buyer, 28 padiglioni per 140.000 metri quadri di superficie, con una presenza internazionale vastissima, ben 75 paesi e oltre 400 relatori per questa 63esima edizione, che verte tutta sull'essere, e quindi si parla del turismo anche in vista dei grandi cambiamenti che ci sono stati in questi anni. Ovviamente non può mancare la regione Marche, quest'anno poi con un salone espositivo di ben 480 metri quadri, dove si parla in questi giorni di accoglienza. Uno spazio gestito da ATIM, Marina Santucci la direttrice presente in questi giorni, insieme a ben 48 operatori turistici marchigiani che sono stati e sono impegnati in appuntamenti e incontri anche con i buyer nazionali e internazionali per promuovere le Marche e la loro offerta turistica, che tra l'altro è molto variegata: borghi, città d'arte, mare e montagna. La inaugurazione svolta nella prima giornata, il ministro Mazza ha ricordato l'importanza strategica del turismo per la nostra nazione, ha parlato anche del turismo dei borghi e del turismo delle aree interne. Anche la Regione Marche ha molto puntato e sta puntando su questo settore, sono zone molto attrattive, e domenica prossima, proprio per rispondere a queste esigenze di un turismo lento e sostenibile, si svolge ad Ussita la quarta edizione di Territori Forti e Fluidi, che vedrà una giornata piena di eventi a partire da camminate a passo lento. Per avere informazioni ci si può rivolgere sul sito del comune di Ussita, ma anche sui canali social di Territori Forti e Fluidi, un incontro per famiglie con degustazioni, tanti momenti belli anche per i bambini, per far capire che con la didattica intanto si racconta la montagna, il rispetto per il nostro ambiente in un periodo storico che stiamo vivendo interessato da grandi cambiamenti climatici.
4: La Regione Marche rafforza il proprio impegno a sostegno del comparto ittico regionale, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di euro per accompagnare lo sviluppo, la modernizzazione e la competitività delle attività della pesca e dell'acquacoltura. È la dotazione del Bando Unico Pesca Annualità 2026, emanato oggi dalla Regione Marche. Le domande potranno essere presentate entro il 15 dicembre prossimo, termine previsto per tutte e quattro le misure. Tra le novità confermate anche per le edizione 2026 c'è la completa digitalizzazione delle procedure di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese attraverso una piattaforma online dedicata. Entra nella fase operativa il percorso per il restyling e la messa in sicurezza di Viale Montolmo a Corridonia. Dopo un rigoroso e approfondito lavoro di studio ed elaborazione progettuale, con l'approvazione del progetto esecutivo avvenuta lo scorso 30 settembre, si sta ora procedendo alla gara per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori. L'opera prevede un importo dei lavori di oltre 500.000 euro all'interno di un quadro tecnico-economico complessivo pari a 750.000 euro. L'esigenza di un intervento radicale nasce dallo stato di forte ammaloramento in cui versano la sede stradale e i camminamenti pedonali, usurati dal tempo e dall'intenso traffico e divenuti un pericolo oggettivo sia per il transito veicolare che per la circolazione dei pedoni, ormai in diversi punti impraticabile. Nelle Marche arriva l'esenzione dal ticket sanitario per i pazienti affetti dalle forme più gravi di fibromialgia. La Giunta regionale ha recepito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che riconosce la sindrome tra le patologie per le quali è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, introducendo un pacchetto di prestazioni dedicate. Dopo l'inaugurazione di lunedì scorso, Rocca Varano torna ad accogliere cittadini e visitatori al termine dell'intervento realizzato dall'amministrazione comunale, offrendo l'opportunità di riscoprire uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della storia di Camerino. In occasione del prossimo weekend, la Rocca sarà aperta al pubblico sabato 17 ottobre dalle 15 alle 17.30 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. L'ingresso sarà libero, consentendo a tutti di visitare il complesso e di riscoprire uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico camerte. Per agevolare l'accesso dei visitatori, durante gli orari di apertura sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito dall'area SAE di località Varano fino a Rocca Varano. Ai nostri microfoni il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
6: È uno dei simboli più importanti nella nostra identità, perché poi chi proviene da mare o da monti lo vede, questa magnifica rocca su questo sperone che racconta veramente quello che è la porta d'ingresso della città. Ma non è soltanto l'apertura di un monumento, bensì è l'apertura di un luogo da visitare, da scoprire, perché poi all'interno c'è un nuovo allestimento, un nuovo percorso che racconta appunto la storia di Varano e anche moderno dal punto di vista sia dell'inclusione che della possibilità di tutti di visitarlo. Quindi c'è un Rodolfo III da Varano che racconta la storia della nostra rocca con la realtà aumentata, e quindi avremo la possibilità di ritornare a visitare dopo 10 anni questo magnifico monumento.
4: Conclusa la fase dei rinnovi, da domani, venerdì 16 ottobre, sono in vendita gli abbonamenti per la stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata, promossa dal Comune con l'AMAT e il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. La vendita dei tagliandi, da 75 a 145 euro per 7 spettacoli, si svolge presso la biglietteria dei teatri dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Dalle 10 del 17 ottobre gli abbonamenti sono in vendita anche su vivaticket.com, con aggravio di costo in favore del gestore del servizio.
3: Il taccuino.
4: Alla Via Leguminaria 2026, organizzata dal Comune di Appignano con la Pro Loco, tra musica, spettacoli, la rinomata arte ceramica di Appignano, tra le 60 città italiane della ceramica, vedrà protagonisti celebri legumi del territorio da domani a domenica 18 ottobre. La manifestazione, giunta alla 24esima edizione, propone prelibati legumi locali serviti da volontari in costumi tradizionali su ciotole di ceramica create appositamente per l'occasione dai maestri vasai del borgo, che dopo la cena, nelle numerose cantine allestite, vengono regalate agli avventori. È in questo incontro fra cucina e ceramica che Leguminaria racconta a Pignano, nel suggestivo centro storico medievale, con 3 giorni di degustazioni, arte, artigianato e spettacoli. Hanno salvato opere durante la guerra, guidato importanti istituzioni, aperto i musei a nuovi pubblici, affermando la propria autorevolezza in un ambiente prevalentemente maschile. Sono le protagoniste di Pioniere, storie di donne e musei. La conferenza, che domani alle 17 porterà alla Pinacoteca Civica Podesti di Ancona le vicende di alcune delle donne che hanno cambiato la storia dei musei italiani. A raccontarle sarà Patrizia Dragoni, docente di museologia e critica artistica e del restauro all'Università degli Studi di Macerata. L'appuntamento fa parte del ciclo di incontri dedicato alla mostra Nicoletta Bonarelli, dal vero all'anima, promossa dall'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti insieme al Comune di Ancona.
3: Lo sport.
4: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata sfiora l'impresa di andare a punti con le campionesse del mondo di Scandicci, ma esce sconfitta in 4 set dalla sfida del Fonte Scodella con la Savino del Bene. Anticipo della quarta di andata della regular season di LVF A1 Fineco. Sotto 0-1 le arancionere di Lionetti si rialzano con un grande secondo set e non concretizzano 2 set ball nel terzo, cedendo poi nel rush finale nel quarto parziale. MVP è l'opposta delle toscane Van Ricca, autrice di 25 punti, come Stoyanova, migliore realizzatrice delle maceratesi. L'Auditorium Generale di Banca Macerata, storico partner del club biancorosso, ha ospitato ieri mattina la presentazione ufficiale del gruppo Fisiomed Macerata, aprendo simbolicamente una nuova stagione all'insegna di ambizione, identità e senso di appartenenza. A rappresentare il volto sportivo della squadra sono intervenuti l'head coach Romano Giannini e il capitano Luigi Randazzo, chiamato quest'anno a guidare il gruppo dentro e fuori dal campo. Mi auguro che si possa ripetere la scorsa stagione, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l'importanza del sostegno del pubblico. La stagione sarà lunghissima, spero di vedere tanta gente al Banca Macerata Forum. Fiducioso anche Randazzo, che ha descritto una squadra giovane ma già molto unita. Penso che siano gli altri a dover avere paura di noi. La mattinata ha lasciato spazio anche ai valori che da sempre accompagnano l'attività della società, con la consegna delle borse di studio Scuola e Sport Paolo Mercuri, assegnate ad Angelica Garbuglia, Angelica Picciola e Luna Fini, premiate per l'impegno dimostrato sia nel percorso scolastico sia in quello sportivo.
3: Il tempo nelle Marche.
4: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 12-22 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
5: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la nuova stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con grandi interpreti, autori contemporanei e classici, danza e musica dal vivo. 7 sono gli spettacoli in abbonamento e un fuori abbonamento, e 3 invece gli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni, con la rassegna finalmente domenica. Ecco i 7 appuntamenti del cartellone. Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, la appunto serata spettacolo inaugurale, andrà in scena Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Una commedia brillante che affronta i pregiudizi legati all'età, all'amore e alla libertà femminile. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, spettacolo di danza con preludi, danze al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macari, Amilcar Moret Gonzales, il pianoforte dal vivo di Sofia Vaskeruk e la coreografia di Massimo Morricone. Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach diventano materia di un dialogo tra musica e movimento. Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio sarà la volta di Closer di Patrick Marber, con Paolo Kessoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Eva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di desiderio, seduzione, tradimento e ossessione che indaga le fragilità delle relazioni contemporanee. Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio sul palco andrà in scena Malinconico, moderatamente felice, con Massimiliano Gallo. Spettacolo scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il celebre avvocato Vincenzo Malinconico approda sul palcoscenico con la sua ironia e le sue fragilità tra lavoro, sentimenti e famiglia. Martedì 9 e mercoledì 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno i protagonisti della brillante commedia Lungs Polmoni di Duncan Macmillan, per la regia di Alberto Giusta. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese saranno i protagonisti dello spettacolo L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio. Martedì 23 e mercoledì 24 marzo, e chiude il cartellone della stagione, sarà Buongiorno Ministro di Jordi Galceran con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, per la regia di Ferdinando Ceriani e le musiche di Nicola Piovani. Una commedia dagli irresistibili equivoci che intreccia politica, famiglia, sentimenti e colpi di scena. Veniamo agli spettacoli fuori abbonamento. Uno spettacolo fuori abbonamento previsto per domenica 17 gennaio, quando il Lauro Rossi ospiterà Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontella e prodotto da Teatro Invidico. Accanto al cartellone in abbonamento i 3 appuntamenti pensati per bambini e famiglie, con la rassegna finalmente domenica. 6 dicembre ci sarà Pinocchio, il 31 gennaio sarà la volta della storia di Hansel e Gretel, mentre il 28 febbraio andrà in scena Luna e Zenzero. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Spazio all'informazione locale, soprattutto in questo caso a una rassegna che ritorna in questo periodo dell'anno, sempre molto attesa, perché parliamo di Macerata Jazz Winter edizione 2026-2027. La grande musica torna al Teatro Lauro Rossi al Centrale, peraltro siamo alla 57esima edizione, insomma veramente uno degli appuntamenti più longevi che abbiamo a Macerata. Peraltro la rassegna raccoglie l'eredità di Paolo Piangiarelli, che nel 1970 organizzò allo Sferisterio il primo festival internazionale del jazz di Macerata. È organizzata da Musicando Jazz con la direzione artistica di Daniele Massimi ed è promossa dal Comune Assessorato alla Cultura con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, in collaborazione con i Jazz, Università di Macerata e il Consorzio Marche Spettacolo. Ci attendono 6 concerti al Teatro Lauro Rossi, 6 aperitivi in musica, la centrale, un laboratorio che porta gli studenti universitari dentro la comunicazione del festival. Dal 23 ottobre, quindi dalla prossima settimana, fino al 5 gennaio 2027, i 6 concerti in teatro con Simona Molinari, Matteo Paggi e Fabrizio Bosso, Gerald Clayton Trio, Roberto Gatto, David Galley and the Cleveland Choral, Karima e Walter Ricci. E la manifestazione è stata appena presentata in una conferenza stampa. Noi vi proponiamo le interviste realizzate per l'occasione dalla nostra Maria Moretti all'assessore alla cultura del Comune di Macerata Lorella Benedetti e a seguire a Daniele Massimi, direttore artistico della rassegna.
5: Poi torna la musica jazz a Macerata, quanto è importante per valorizzare la cultura, la musica nella nostra città.
6: Il Comune di Macerata apprezza tantissimo questa rassegna di musica jazz, perché comunque è una manifestazione culturale e musicale importantissima ed è apprezzata non soltanto da un pubblico, diciamo, di nicchia, ma da un pubblico vasto, anche perché il jazz è quel genere musicale che si adatta a tanti generi, quindi dialoga anche con tutti gli altri generi. Tra l'altro il cartellone sia di quest'anno ma anche degli anni passati è un cartellone nutritissimo con artisti di livello sia locale che internazionale, quindi hanno un'attrattività decisamente forte e noi ci contiamo molto, anche perché ospitiamo questa rassegna nel gioiello maceratese per eccellenza che è Lauro Rossi, e quindi lo valorizziamo ancora di più, come è giusto che sia, mantenendolo vivo con iniziative così di spessore come questa.
7: Il Macerata Jazz Festival parte il 23 ottobre fino al 5 di gennaio, sono 6 appuntamenti. Siamo alla 57esima edizione, quindi un festival di grande tradizione, partito nel 1970 grazie a Paolo Piangiarelli, proseguito poi grazie sempre al Comune di Macerata e all'organizzazione di Musicando Jazz dal 2009 fino ad oggi. E ad ogni data abbiamo 3 appuntamenti: si parte con l'aperitivo in concerto al Centro all'ora 19:30, si prosegue poi al Teatro Lauro Rossi con i grandi artisti nazionali e internazionali e si conclude la giornata sempre al Centrale con la Jam Session, che unisce gli artisti locali con i grandi artisti del teatro. E è un cartellone di ampio respiro, perché partiamo con Simona Molinari il 23 di ottobre con un progetto dedicato alla libertà delle donne, alla forza delle donne, una band tutta al femminile con alcune delle artiste più importanti del jazz italiano. Proseguiamo poi il 3 di novembre con un incontro in esclusiva del festival tra il gruppo di Matteo Paggi, trombonista vincitore del Top Jazz dello scorso anno, marchigiano, che incontra il grande trombettista italiano che è Fabrizio Bosso. Proseguiamo poi con la data internazionale con il trio di Gerard Clayton, un trio di superstar americane: Gerard Clayton al pianoforte, Joe Sanders al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria. È la prima data del tour europeo di questo eccezionale gruppo americano. Poi il 4 di dicembre abbiamo una data dedicata a Miles Davis e John Coltrane nei 100 anni della loro nascita, 1926, e del quintetto di Roberto Gatto, che vede appunto la tromba Alessandro Presti e al sassofono Pietro Tonolo, due grandi artisti italiani. Poi la consueta data gospel con un gruppo americano proveniente da Cleveland il 27 dicembre, e poi chiudiamo il 5 di gennaio con un duo, anche questo un incontro in esclusiva tra la cantante Karima e il pianista cantante Walter Ricci, che tra l'altro ha vinto qualche anno fa il premio internazionale Massimo Urbani. I concerti iniziano tutti alle 21:15, gli abbonamenti e i biglietti sono già in vendita, quindi possono essere acquistati online o alla biglietteria dei teatri. Il cartellone degli aperitivi in concerto al Centrale è formato da gruppi marchigiani, giovani che presentano i loro progetti discografici, tra cui spicca una data con la sassofonista Sofia Tomelleri, vincitrice anche lei del premio Urbani, turnista attualmente di Jovanotti. L'idea è quella di mettere in piedi un cartellone che non sia esclusivamente per appassionati di jazz, ma sia un cartellone che possa interessare e piacere anche ai neofiti del jazz e che si magari vogliono avvicinare comunque a questa tipologia di musica. Quindi per questo abbiamo per esempio ospite Simola Molinari, con una cantante che proviene più dal pop, oppure abbiamo un Karima e Walter Ricci che reinterpreteranno in chiave jazz le canzoni del repertorio, la canzone italiana, e chiaramente gli altri invece sono concerti un po' più per esperti del genere, oppure il concerto gospel, che è un concerto che può piacere a tutti, anche alle famiglie, ai più piccoli. Spazio ai giovani sia in cartellone in teatro, perché ci sono moltissimi giovani talenti del jazz nazionale, sia soprattutto al Centrale, dove ci sono molti giovani marchigiani che vengono coinvolti nel cartellone. E questo pure è importante, perché appunto si parla di festival, perché i concerti in teatro coinvolgono anche molti artisti locali, quindi c'è uno scambio di energie positive, diciamo, tra i professionisti e i non professionisti. Biglietti già disponibili in teatro, in biglietterie dei teatri e online. Abbiamo degli sconti per gli studenti dell'Università di Macerata, sconti anche per tutti gli altri studenti e per i soci del Marche Jazz Network, che è la nostra rete formata anche da TAM, Ancona Jazz e Fano Jazz.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: E se ti dicessimo 5%?

0: 5%. Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
1: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Grave incidente stamane lungo la superstrada 77 nei pressi dello svincolo di Sforza Costa. Intorno alle 6 un 76enne alla guida di una Fiat Cubo è entrato nella rampa di accesso contromano in direzione Monti e dopo aver imboccato la superstrada è finito contro l'auto guidata da un 19enne che stava procedendo regolarmente nella sua corsia. Lo scontro è stato molto violento, il 76enne è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato al Torrette di Ancona in eliambulanza. Il 19enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Macerata. Entrambi non sono in pericolo di vita. Chiuso per alcune ore il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente con lunghe file di auto. E intanto a San Severino Marche il sindaco Rosa Piermattei ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del 21enne Stefano Marrese, in programma sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di San Domenico. Una decisione assunta per manifestare concretamente e istituzionalmente la vicinanza della città a quanti colpiti, in particolare le famiglie di Stefano e della ventenne Gaia Stronati, che era in auto con lui, morti in un incidente stradale a Passignano. Focus sul turismo in questi giorni alla Fiera di Rimini. Vi proponiamo il servizio della nostra corrispondente Barbara Olmai.
4: La Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre accoglie il TTG Travel Experience e In-Out di Hospitality Community, manifestazione leader nel Mediterraneo sia per il turismo che per l'accoglienza e che riuniscono destinazioni, tour operator, buyer, ma tante catene alberghiere, imprese tecnologiche, progettisti e professionisti dell'accoglienza. Al TTG in questi giorni ci sono ben 2800 brand ed espositori, 1000 buyer, 28 padiglioni per 140.000 metri quadri di superficie, con una presenza internazionale vastissima, ben 75 paesi e oltre 400 relatori per questa 63esima edizione che verte tutta sull'essere e quindi si parla del turismo anche in vista dei grandi cambiamenti che ci sono stati in questi anni. Ovviamente non può mancare la Regione Marche, quest'anno poi con un salone espositivo di ben 480 metri quadri dove si parla in questi giorni di accoglienza. Uno spazio gestito da ATIM, Marina Santucci la direttrice presente in questi giorni insieme a ben 48 operatori turistici marchigiani che sono stati e sono impegnati in appuntamenti e incontri anche con i buyer nazionali e internazionali per promuovere le Marche e la loro offerta turistica che tra l'altro è molto variegata, borghi, città d'arte, mare e montagna. La inaugurazione svolta nella prima giornata, il ministro Mazza ha ricordato

0: importanza strategica del turismo per la nostra nazione, ha parlato anche del turismo dei borghi e del turismo delle aree interne. Anche la Regione Marche ha molto puntato e sta puntando su questo settore, sono zone molto attrattive e domenica prossima, proprio per rispondere a queste esigenze di un turismo lento e sostenibile, si svolge ad Ussita la quarta edizione di Territori Forti e Fluidi, che vedrà una giornata piena di eventi a partire da camminate a passo lento. Per avere informazioni ci si può rivolgere sul sito del comune di Ussita, ma anche sui canali social di Territori Forti e Fluidi, un incontro per famiglie con degustazioni, tanti momenti belli anche per i bambini, per far capire che con la didattica intanto si racconta la montagna, il rispetto per il nostro ambiente in un periodo storico che stiamo vivendo interessato da grandi cambiamenti climatici.
1: La Regione Marche rafforza il proprio impegno a sostegno del comparto ittico regionale, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di euro per accompagnare lo sviluppo, la modernizzazione e la competitività delle attività della pesca e dell'acquacoltura. È la dotazione del Bando Unico Pesca annualità 2026, emanato oggi dalla Regione Marche. Le domande potranno essere presentate entro il 15 dicembre prossimo, termine previsto per tutte e quattro le misure. Tra le novità confermate anche per l'edizione 2026 c'è la completa digitalizzazione delle procedure di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese attraverso una piattaforma online dedicata. Entra nella fase operativa il percorso per il restyling e la messa in sicurezza di Viale Montolmo a Corridonia. Dopo un rigoroso e approfondito lavoro di studio ed elaborazione progettuale, con l'approvazione del progetto esecutivo avvenuta lo scorso 30 settembre, si sta ora procedendo alla gara per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori. L'opera prevede un importo dei lavori di oltre 500.000 euro all'interno di un quadro tecnico-economico complessivo pari a 750.000 euro. L'esigenza di un intervento radicale nasce dallo stato di forte ammaloramento in cui versano la sede stradale e i camminamenti pedonali, usurati dal tempo e dall'intenso traffico e divenuti un pericolo oggettivo sia per il transito veicolare che per la circolazione dei pedoni, ormai in diversi punti impraticabile. Nelle Marche arriva l'esenzione dal ticket sanitario per i pazienti affetti dalle forme più gravi di fibromialgia. La Giunta regionale ha recepito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che riconosce la sindrome tra le patologie per le quali è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, introducendo un pacchetto di prestazioni dedicate. Dopo l'inaugurazione di lunedì scorso, Rocca Varano torna ad accogliere cittadini e visitatori al termine dell'intervento realizzato dall'amministrazione comunale, offrendo l'opportunità di riscoprire uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della storia di Camerino. In occasione del prossimo weekend, la Rocca sarà aperta al pubblico sabato 17 ottobre dalle 15 alle 17.30 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. L'ingresso sarà libero, consentendo a tutti di visitare il complesso e di riscoprire uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico camerte. Per agevolare l'accesso dei visitatori, durante gli orari di apertura sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito dall'area SAE di località Varano fino a Rocca Varano. Ai nostri microfoni il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
2: Che è uno dei simboli più importanti nella nostra identità, perché poi chi proviene da mare o da monti lo vede, questa magnifica rocca su questo sperone che racconta veramente quello che è la porta d'ingresso della città. Ma non è soltanto l'apertura di un monumento, bensì è l'apertura di un luogo da visitare, da scoprire, perché poi all'interno c'è un nuovo allestimento, un nuovo percorso che racconta appunto la storia di Varano e anche moderno dal punto di vista sia dell'inclusione che della possibilità di tutti di visitarlo. Quindi c'è un Rodolfo III da Varano che racconta la storia della nostra rocca con la realtà aumentata, e quindi avremo la possibilità di ritornare a visitare dopo 10 anni questo magnifico monumento.
1: Conclusa la fase dei rinnovi, da domani, venerdì 16 ottobre, sono in vendita gli abbonamenti per la stagione del Teatro Lauro Rossi di Macerata, promossa dal Comune con l'AMAT e il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. La vendita dei tagliandi, da 75 a 145 euro per 7 spettacoli, si svolge presso la biglietteria dei teatri dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Dalle 10 del 17 ottobre gli abbonamenti sono in vendita anche su vivaticket.com con aggravio di costo in favore del gestore del servizio.
3: Il taccuino.
1: Al Via Leguminaria 2026, organizzata dal Comune di Appignano con la Pro Loco, tra musica, spettacoli, la rinomata arte ceramica di Appignano, tra le 60 città italiane della ceramica, vedrà protagonisti celebri legumi del territorio da domani a domenica 18 ottobre. La manifestazione, giunta alla 24esima edizione, propone prelibati legumi locali, serviti da volontari in costumi tradizionali, su ciotole di ceramica create appositamente per l'occasione dai maestri vasai del borgo, che dopo la cena, nelle numerose cantine allestite, vengono regalate agli avventori. È in questo incontro fra cucina e ceramica che Leguminaria racconta Appignano, nel suggestivo centro storico medievale, con 3 giorni di degustazioni, arte, artigianato e spettacoli. Hanno salvato opere durante la guerra, guidato importanti istituzioni, aperto i musei a nuovi pubblici, affermando la propria autorevolezza in un ambiente prevalentemente maschile. Sono le protagoniste di Pioniere, storie di donne e musei. La conferenza, che domani alle 17 porterà alla Pinacoteca Civica Podesti di Ancona le vicende di alcune delle donne che hanno cambiato la storia dei musei italiani. A raccontarle sarà Patrizia Dragoni, docente di museologia e critica artistica e del restauro all'Università degli Studi di Macerata. L'appuntamento fa parte del ciclo di incontri dedicato alla mostra Nicoletta Bonarelli, dal vero all'anima, promossa dall'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti insieme al Comune di Ancona.
3: Lo sport.
1: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata sfiora l'impresa di andare a punti con le campionesse del mondo di Scandicci, ma esce sconfitta in 4 set dalla sfida del Fonte Scodella con la Savino del Bene. Anticipo della quarta di andata della regular season di LVF A1 Fineco. Sotto 0-1 le arancionere di Lionetti si rialzano con un grande secondo set, non concretizzano 2 set ball nel terzo, cedendo poi nel rush finale nel quarto parziale. MVP è l'opposta delle toscane Van Ricca, autrice di 25 punti, come Stoyanova, migliore realizzatrice delle maceratesi. L'Auditorium Generale di Banca Macerata, storico partner del club biancorosso, ha ospitato ieri mattina la presentazione ufficiale del gruppo Fisiomed Macerata, aprendo simbolicamente una nuova stagione all'insegna di ambizione, identità e senso di appartenenza. A rappresentare il volto sportivo della squadra sono intervenuti l'head coach Romano Giannini e il capitano Luigi Randazzo, chiamato quest'anno a guidare il gruppo dentro e fuori dal campo. Mi auguro che si possa ripetere la scorsa stagione, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l'importanza del sostegno del pubblico. La stagione sarà lunghissima, spero di vedere tanta gente al Banca Macerata Forum. Fiducioso anche Randazzo, che ha descritto una squadra giovane ma già molto unita. Penso che siano gli altri a dover avere paura di noi. La mattinata ha lasciato spazio anche ai valori che da sempre accompagnano l'attività della società, con la consegna delle borse di studio Scuola e Sport Paolo Mercuri, assegnate ad Angelica Garbuglia, Angelica Picciola e Luna Fini, premiate per l'impegno dimostrato sia nel percorso scolastico sia in quello sportivo.
3: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 12-22 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22.00. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: questa è la nostra musica che ci fa arrivare a qualcosa che oggi anche vi sentiamo, vi facciamo sentire. Allora, Giuliano Centioni, eccolo qua, pronto, e oggi ci dirà che cosa, buona o bella, vediamo un po'.
1: Ma né buona né bella.
0: Ecco, appunto.
1: Dunque, il rapporto fatto dalla Caritas e Marche sul il problema, diciamo, povertà.
0: Inteso
1: in senso lato, cioè tutte quelle persone, quindi famiglie, singoli, eccetera, uomini, donne, che si rivolgono alla Caritas per un sostegno, per un aiuto, che non sempre è economico, può essere per i pasti, per aspetti sanitari, per la casa, eccetera, eccetera. Ma, ripeto, è quella povertà che emerge presso la Caritas. Poi ci sono tutte le tante altre associazioni, oppure direttamente i servizi sociali dei comuni. Quindi i numeri che diamo sono riferiti soltanto a una parte di persone che chiedono aiuto. Quindi non sono la totalità,
0: certo.
1: E quindi diventa preoccupante proprio per questo. E tra l'altro dobbiamo ricordare anche che la Caritas, questo è il rapporto riferito al 2025, la Caritas ha già circa 190 punti di ascolto, di contatto in tutte le Marche. Però la Caritas rappresenta soltanto una parte di tutto il mondo, chiamiamolo, del bisogno, delle difficoltà, di chi ha perso lavoro, di chi ha perso la casa, di chi c'è la separazione per difficoltà in famiglia, di malattie e così via. Però è rappresentativo perché la Caritas è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio marchigiano, quindi ci dà una misura dal nord del Pesarese fino al sud dell'Ascolano. E questo è importante perché in teoria dovrebbe aiutare i politici a cercare di risolvere i problemi,
0: certo.
1: Ma ahimè credo che i politici queste cose non le leggono. Tanto per dare qualche numero.
0: Ah, non le leggono?
1: No, il politico dà una lettura dei titoli dei giornali, qualche sollecitazione di qualche amico che fa il volontariato e poi si ferma lì, perché se i politici, parliamo delle Marche, leggessero o entrassero, quindi entrassero nel senso che partecipassero, capissero, discutessero delle problematiche della povertà nelle Marche, probabilmente qualche criticità si poteva risolvere. L'ultima, ne parlavamo prima, Nazareno, quella della Whirlpool di Fabriano, che chiude una parte degli stabilimenti, probabilmente quelli della ricerca, li trasferirà quasi sicuramente negli Stati Uniti, e qui Fabriano, o la parte delle Marche che era la capitale degli elettrodomestici a livello italiano ma anche europeo, ormai è diventata una sorta di, ma nemmeno succursale, perché ahimè è il settore in piena crisi, come il settore della scarpa, della pelletteria, del Fermano, Macerata, Fermo e in parte la provincia di Ascoli, anche questo è in piena crisi. E allora un politico che è attento e legge e si informa sui vari rapporti che riguardano appunto il sociale, la comunità, rapporti che sono quelli delle associazioni di volontariato come la Caritas e tante altre, oppure sono quelle dei sindacati, i gridi di allarme dei sindacati. E se fossero attenti a queste cose, avrebbero prodotto i nostri politici dei piani industriali per sopperire alle difficoltà appunto dell'industria della pelletteria, dell'industria del mobile, delle industrie dell'elettrodomestico. Invece no, lasciano che accadano le cose e poi intervengono con azioni tampone che ovviamente non risolvono il problema.
0: Beh, qualcuno potrebbe dire, ma lo sapevano?
1: Assolutamente, assolutamente. Perché gli imprenditori, per esempio, della pelletteria, quindi scarpe, borse, eccetera, ormai sono praticamente da quando è scoppiata la guerra in Ucraina che questi imprenditori che avevano i loro maggiori mercati in Russia o comunque nei paesi dell'est, che gridano, chiedono aiuti, sostegno, perché, ma non in soldi, solo in soldi, ma anche in idee, in progetti, no? Allo Stato, ma soprattutto alla Regione Marche, perché è venuto a mancare uno dei mercati principali della nostra industria di pelletteria. L'industria dell'elettrodomestico sta in crisi, ovviamente non è solo quella fabrianese, ma in Italia, ma in Europa, però non si sta facendo nulla per sostenerla, come l'industria, noi non ce l'abbiamo, della siderurgia, vedi Taranto, che chiudono le fonderie, eccetera, e lo Stato non interviene assolutamente. Allora, se lo Stato e le regioni non intervengono in questi temi così fondamentali per la comunità, in che cosa intervengono? Per le feste del patrono? Per le feste parrocchiali? Perché al di là di questo non fanno.
0: Ma lo Stato viene uno lo dice, adesso glielo dico, glielo dicono, oppure devono cercare loro?
1: No, allora, innanzitutto c'è lo Stato e le regioni, l'articolazione è questa. Abbiamo la politica ha voluto il sistema regionale, ma il sistema regionale funziona poco, quando va bene poco, se no funziona male. Basta pensare alla sanità, 20 regioni, 21 regioni, quante sono? Abbiamo 21 sistemi sanitari diversi, ogni regione ha il suo, e chi c'ha i soldi va bene, la regione, chi non c'ha i soldi, altre regioni invece vanno male, vedi le regioni del sud e in parte anche le Marche. Lo Stato quindi ha il dovere, il diritto, il dovere di dare le indicazioni, no? Di dire dobbiamo investire in questi settori perché la crisi mondiale, le guerre eccetera eccetera stanno procurando danni, per esempio, ecco, nel settore della pelletteria, che è importantissimo per le Marche, ma non solo, e anche per parte della Lombardia e del Veneto. E quindi lo Stato incomincia a prevedere delle leggi, degli atteggiamenti, in modo da come dire, supportare gli imprenditori che fanno scarpe, borse e vestiari. Poi, dato questo messaggio, tocca alle regioni realizzare le azioni necessarie per aiutare, per supportare le aziende che appunto lavorano la pelle, quindi come dicevo prima, le scarpe, borse eccetera. E invece questi passaggi non ci sono stati, ognuno va per la sua strada, ognuno pensa che di trovare un cliente, parlo delle regioni soprattutto, e dice ho risolto il problema. No, risolto il problema per un attimo, perché ecco. Gli aspetti sono più strutturali. Ora, tanto per renderci conto, solo alla Caritas si sono rivolte nel 2025 quasi, poco meno di 16.000 persone, perché stanno malissimo,
0: aia.
1: Malissimo. E sono quelle, anzi, sopra 16.000 quelle registrate. Allora, dobbiamo chiederci che è accaduto.
0: Ecco, che è accaduto chi è accaduto?
1: E discutere, no? Per capire perché sono accadute, perché ci sono questi numeri. Non è possibile. La Caritas dice, per esempio, che ha distribuito quasi 160.000 pasti. Ma ci rendiamo conto che significano 160.000 pasti? Durante il 2025, o addirittura circa 60.000 pacchi con alimenti, con i viveri. E, il banco, poi c'è il banco alimentare, no? che ogni anno vediamo tutti quanti, no? I supermercati. Ora, con questi numeri e con le crisi delle aziende che dicevo prima, una regione, in primis lo Stato e poi la regione, deve adottare politiche in questo senso. Non può lavarsene le mani con semplici elargizzazioni oppure interventi, come dire, singoli.
0: Perché singoli, ecco. Perché a qualcuno non... sì, e altri no.
1: Eh sì, cioè il più, magari il più urgente, e allora aiuta quello. E poi, ma non è che risolvi così i problemi, no? Richiede una politica attenta. Quando dicevamo, quando la Regione Marche partecipa alle varie fiere, mostre, eccetera, a livello internazionale, dove vengono pubblicizzati i prodotti, è lì che, per esempio, le regioni dovrebbero cominciare a supportare le aziende con una pubblicità più attenta, più presente, più ficcante, insomma. È un esempio, un piccolissimo esempio, questo è ovvio. Poi con le infrastrutture e poi con aiuti dal punto di vista fiscale e così via. Se invece facciamo interventi spot, singoli, come dicevamo prima, il problema non si risolve, anzi si aggrava, come sta dimostrando quello degli elettrodomestici, con la notizia di ieri appunto che la Whirlpool chiude, e quindi altre persone che superiranno, che avranno necessità di aiuto. La cosa grave è che sono aumentate le persone e le famiglie che chiedono aiuto pur avendo un reddito. Questa è una cosa gravissima, perché significa che il reddito che percepiscono non è in grado di dar da mangiare, mandare i figli a scuola, pagare l'affitto o addirittura curarsi. Ecco. E questo è gravissimo. Allora, un'attenta analisi su questo è necessaria. È qui che si richiedono investimenti. Adesso la faccio facile, ma invece da prevedere spese di 14-20 miliardi per le armi, forse sarebbe necessario gran parte di questa cifra indirizzarla nel sostegno della comunità.
0: Questa sarebbe una bella cosa, perché almeno forse le guerre si vendono meno. E quindi non fanno cose brutte.
1: Se viene a mancare la risorsa principale, cioè i soldi, le guerre, alla fine, nelle guerre chi è che ci guadagna? Non ci guadagna uno Stato, un governo, cioè, ci guadagnano solo esclusivamente le aziende che producono armi, punto.
0: Ecco, quindi insomma, ma comunque veramente qui ogni tanto ce lo dicono anche quelli che vengono a parlare, dice, ma ancora si spara di qua di là e si ammazza, non sarebbe da smetterla? Ecco, questo sarebbe una cosa
1: assolutamente, insomma. Abbiamo un'esperienza in Europa di due guerre mondiali, in tutto il mondo, pensiamo all'Asia, dalla guerra che ci fu tra Corea del Nord e Corea del Sud, poi quella nella penisola indocinese, cioè Vietnam e Cambogia, tutte in quella zona lì, poi le guerre Pakistan e India, non parliamo dell'Africa, dove le colonie di paesi europei, Inghilterra, Francia, Germania e così via, hanno procurato guerre intestine tremende, con migliaia e milioni di morti in Africa. Idem in Sud America, dove gli Stati Uniti pensano che quello sia nel loro giardino, e quindi aiutando regimi dittatoriali come quello che di Pinochet, che fece uccidere Allende, lì i responsabili principali furono gli Stati Uniti, e in Brasile con non ricordo adesso il nome del presidente che è stato pure accusato e espatriato, no, sta in prigione. Insomma, nonostante tutto questo, nonostante gli appelli, si continuano ancora a combattere. Se prendiamo adesso, in questo momento, istante, ci sono circa 80 guerre,
0: 80 guerre,
1: 80 conflitti, chiamiamoli conflitti nel mondo, i cui principali sono Russia-Ucraina e poi tutto il Medio Oriente.
0: Ma com'è che la testa di tutti questi signori non capiscono che, insomma, non è proprio una bella cosa andare a ammazzare la gente?
1: Ma, il problema tanto è sempre, non ricordo chi è lo scrittore che diceva, il dramma umano è che i soldi e l'amore sono la causa di tutto. È discutibile il discorso.
0: Ecco.
1: Senz'altro i soldi, o meglio il potere. Allora, analizziamo per esempio un attimino Europa e Medio Oriente, no? In Russia c'è un signore che si chiama Putin, che ha vinto le elezioni, ma non c'erano concorrenti, perché l'aveva vietati. Quindi ha vinto le elezioni facile, senza avversari. Qualche avversario che ci ha provato o si è fatto suicidare oppure già è stato ucciso, come la giornalista di 10 anni fa, ricordo. Poi abbiamo Medio Oriente, dove c'è una nazione che è Israele, che per il suo diritto di esistere si permette però di usare i mezzi del terrorismo.
0: Addirittura?
1: Sì, perché a fronte dei adesso la ricorrenza del 7 ottobre, no, dell'attacco dei terroristi a masse contro la popolazione ebraica e israeliana, soprattutto giovani, ci furono oltre 1200 morti, se ricordiamo, no? Ha risposto come? Incendiando il Medio Oriente, cioè distruggendo Gaza, 70.000 morti, di cui gran parte sono donne e bambini.
0: Ale pure.
1: Una distruzione totale delle infrastrutture, ospedali, biblioteche, università, case. Gaza è ridotta a cumuli di macerie. Cisgiordania, dove si era raggiunto un equilibrio, non dico perfetto, ma un buon equilibrio tra palestinesi, che c'erano pezzi di terra e coltivavano, quindi agricoltori, imprenditori, israeliani che lavoravano a quelle. Hanno incendiato anche quello. E adesso che sta accadendo? Che coloni, chiamiamoli coloni, quella è delinquenza secondo me, israeliani incendiano le case dei palestinesi, si appropriano dei beni dei palestinesi, che sono i terreni, le macchine, eccetera eccetera, e quindi è un altro punto. Libano, Libano veniva chiamato una volta la Svizzera del Medio Oriente, adesso è un campo di battaglia dove cristiani maroniti e musulmani si sparano tra loro, dove i jihadisti o Hezbollah, che vicini a Hamas, quindi terrorismo puro finanziato dall'Iran, spara sugli altri, israeliani che ovviamente sparano su tutto, su tutti, e anche il Libano quindi praticamente semidistrutto. Siria, c'era un dittatore, Assad, che aveva fatto della guerra uno strumento di governo, è stato sostituito da un jihadista, cioè da un terrorista che dice che si è ricreduto in nome di Allah, e governa adesso, altro dittatore, e anche quello, insomma, non si risparmia di sparare a destra e a sinistra. C'è una Turchia che per necessità economiche si sta spingendo verso il Medio Oriente, quindi certamente non dice fratelli, lavoriamo in pace eccetera, anzi, tra l'altro loro già hanno pure il problema interno di popolazioni di i curdi, per intenderci, che da secoli ormai rivendicano la loro autonomia. Poi sopra, accanto c'è l'Iran, che chissà per quale ragione ama disturbare gli equilibri delle altre nazioni, Ma purtroppo questo ha offerto il fianco all'intervento degli Stati Uniti, che con la scusa delle armi nucleari in pratica hanno portato una guerra vera e propria in Iran. E l'Iran, tra l'altro, sta scatenando i suoi alleati, cioè gli Houthi nello Yemen, in Arabia Saudita. E quindi la guerra si è stesa adesso anche in Arabia Saudita. Ieri ci sono stati bombardamenti a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, bombardamenti nel Qatar. E qui gli americani pure nella loro volontà, sto scherzando, di portare pace, bombardano dove capita, fanno terra bruciata. E mi fermo, perché poi dopo c'è l'Asia. Allora, solo in questo settore, non so quante sono 10-15 conflitti, dove tutti sparano su tutti.
0: Ma io non riesco a capire, dopo tantissimi anni, tanti, ancora non si capisce che sparare a tutti no, basta, dovrebbe essere una cosa ormai non farle. Ecco, come mai non si capiscono queste cose?
1: La risposta, i filosofi non solo, ti dicono che è un problema culturale. Uno sente così e dice, ma no,
0: un problema culturale.
1: È vero, è un
0: cioè
1: problema.
0: Che vuol dire?
1: Problema culturale perché? Perché c'è una classe dirigente politica, politici, che senza la minima preparazione si è messa in testa di governare. Sto parlando adesso in generale, sì, a livello mondiale. Pensavo prima a Bolsonaro in Brasile, di un'ignoranza totale, eppure faceva il presidente di una nazione ricchissima di cultura, di materie prime e così via, e ha portato allo sfacelo il Brasile. Il Medio Oriente, lo stiamo dicendo adesso, un Medio Oriente che è la culla delle civiltà, no? Un Mediterraneo che è la culla delle civiltà, invece stiamo diventando la culla di guerre intestine, di tribali, di piccolo cabotaggio, nel senso tra una tribù e l'altra, cioè proprio come ai tempi ante medioevo e così via. Questo perché accade? Perché un singolo, una persona si accinge a dire: ah, io so tutto, io governo questa nazione, io dico questo e quindi bisogna fare questo. Chi non è d'accordo, io gli sparo. La situazione è questa, semplicissima.
0: Tu hai parlato di cultura. Non sarebbe bene farne un po' di più in tutto il mondo? Forse qualcosa si andrebbe...
1: Ma infatti, invece di... E qui torniamo agli investimenti delle armi in Europa, no?
0: Esatto.
1: Allora, dobbiamo essere corretti e onesti nel dire. Una corrente di pensiero dice che io e il mio nemico, se siamo pari nella forza, a quel punto ci rispettiamo e non ci facciamo la guerra. Però se uno dei due è più debole, come si suol dirsi, gli metti su un piatto d'argento la possibilità di farti fagocitare dal più forte. E questo è un altro punto di vista. Cioè, questo è un punto di vista. L'altro punto di vista è quello di dire: no, mai con le armi, ma usiamo sempre esclusivamente la parola e i mezzi che abbiamo a disposizione. E cioè la cultura in senso più lato, dalla musica, teatro, eccetera, eccetera. Uno potrebbe dire: ma che c'entra adesso il teatro? No, c'entra moltissimo, o la musica. Al discorso della scienza, quindi l'università, cioè uno mi

0: che c'entra? È semplice. Ricordate l'epoca dei Beatles, dei Rolling Stone, no? La musica, oppure del teatro, che era tipo My Fair Lady, che era Mary Poppins, West Side Story, cioè produzioni teatrali, cioè che giravano il mondo e nessuno andava a vedere se era americana, italiana, francese, cinese o quello che è. Perché? Perché le persone come interagivano con quello spettacolo, con quello che veniva detto in quello spettacolo, e cioè quindi ti ritrovavi che persone di origine diversa, con idee politiche diverse, però sedute accanto su una poltrona al teatro ad ascoltare lo stesso spettacolo, e quindi quello era un momento di condivisione, di comprensione tra tutti, no? La musica è universale, il fenomeno, non a caso ho detto, dei Beatles o dei Rolling Stone, è stato il più eclatante, dal paese più povero e africano al più ricco, conosceva una canzone, almeno una canzone dei Beatles o dei Rolling Stone. Allora, questa è cultura,
1: certo. Questo è vero. E poi diciamo questo, che la parola cultura bisognerebbe dirla nelle cose che si fanno anche in televisione un po' di più. Io non ne sento molto, per la verità, nelle televisioni che dicono le culture. Allora, se uno non capisce cos'è una cultura e non la sente, evidentemente è difficile poi dopo che facciano cose buone. Ecco, questo mi pare che sia il problema.
0: Ma sai, anche perché al di là della televisione, che la televisione che fa? All'inizio la televisione era uno strumento al servizio dei cittadini. Era la televisione, dava informazioni, faceva spettacoli, informazioni scientifiche, insomma tutto quello che poteva aiutare le persone a distrarsi, eccetera. Ma era al servizio dei cittadini. Adesso provate a ragionarci un attimo. La televisione non è più al servizio dei cittadini. La televisione adesso cerca di influenzare i cittadini a seguire quello spettacolo piuttosto che un altro.
1: È veramente una cosa.
0: Quindi si è invertita la situazione. E allora, in questa situazione, dove la televisione che determina gli interessi dei cittadini, è chiaro che il politico di turno dice: senti, non parliamo della crisi economica, oppure che le tasse in Italia sono aumentate, arrivate quasi al 44%, mentre io dicevo abbasso le tasse, il pizzo di Stato. Parliamo per esempio della lunghezza delle gonne, parliamo dei burka dei ragazzi a scuola, che ce ne starà uno in tutta Italia, oppure parliamo del numero degli stranieri nelle classi, come se questo problema non fosse mai esistito, e cioè sviare l'attenzione dei cittadini da argomenti importanti e di capitale importanza per la propria vita, no? Per la comunità, su argomenti che invece sono sciocchezze, sono stupidate, sono perdita di tempo. E la televisione sta facendo questo, ma anche gran parte della stampa, dei mezzi di informazione. E quindi il politico di turno sfrutta queste situazioni. Non guarda più a dire: ah, io mi voglio ricandidare perché voglio diventare ministro, capo del governo, eccetera, e quindi voglio far applicare questa legge che aiuta chi ha degli handicap, oppure che aiuta chi ha perso il lavoro, che aiuta a formare i giovani verso nuove professioni. No, quello si darà da fare a approvare leggi che gli aumenta il patrimonio elettorale, cioè i voti. Quindi il politico di turno tenderà a spingere su cose stupide, sciocche, superficiali, che però probabilmente bisognerebbe fare degli esempi, però andremo nel personale, è meglio non farlo.
1: Magari qualche altra volta.
0: Però sta accadendo questo. E quindi il cittadino che succede? Guarda, dice: vabbè, sì, in effetti poteva fare questo, questo e questo, non l'ha fatto, però guarda che ha fatto quest'altro, ha aperto il cinema, tanto adesso per fare un esempio, no? Ecco, vengono sviati gli interessi dei cittadini, si creano falsi interessi, quelli che tu dicevi, che possono nascere da Grande Fratello.

0: dei talk show fatti così all'acqua di rosa, cioè, e invece i veri problemi vengono accantonati e i politici seguono i falsi problemi.
1: Certo, questo è fatto.
0: Quindi a quel punto scoppia una guerra, non sanno dove mettersi le mani.
1: Esattamente. Allora andiamo ancora a vedere che cosa si fa o che cosa si può fare, perché evidentemente quello che tu ci hai detto e che il nostro Giuliano che ci dice è molto importante, cioè noi non riusciamo a dare tra televisioni ma tra tante cose a qualcuno per far capire cosa sono le cose che si fanno, cioè per cui ognuno non si sa perché succede questo, perché non si fa quest'altro, non lo può fare, perché se tu senti le televisioni o i giornali eccetera è difficile che lo fanno, a me pare, che dici tu?
0: Ma assolutamente, due esempi, uno è il gioco, parlo del gioco d'azzardo, solo nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro al gioco d'azzardo, parlo del gratta e vinci, all'otto eccetera. Ora una parte chiaramente è fisiologica di chi è appassionato, ma gioca a piccole cifre tipo molti anziani e così, ma 4 miliardi di euro nel gioco d'azzardo, quello ufficiale, ma quanti investimenti si potevano fare, cioè quanti posti di lavoro si potevano creare con quei soldi? Però la gente va a far quello perché è la speranza che c'ha di vincere e ci ho risolto i miei problemi di vita. Ma questa è la cultura che è stata inoculata proprio dalla televisione, dai giornali e così via. La scuola sta diventando sempre più frequente l'alunno o gli alunni che si rivoltano ai professori o anche ai colleghi, ai compagni, con addirittura con fatti di sangue, no? Accoltellamenti e cose. Ma perché sta accadendo questo? Una volta il semplice fatto che un alunno provava a rispondere al professore in modo poco educato, quel ragazzo veniva punito con una nota sul registro o addirittura con la sospensione. E tra l'altro venivano chiamati i genitori e i genitori, una volta saputo di questo, a casa altre privazioni, non lo facevano uscire, non lo mandavano al cinema e così via. Adesso invece che accade? Che il ragazzo si lamenta perché pensa che quel professore ce l'ha con lui, lo dice ai genitori e i genitori fanno manforte con il ragazzo e vanno a protestare. Quindi si fa perdere la legittimità di chi insegna, e cioè il maestro, il professore, sì, e così via, e fa perdere quindi anche l'autorità, la dignità alla scuola stessa. Perché tu vai a scuola e impari che qualsiasi cosa non ti va bene, puoi protestare e puoi ottenere, secondo te, giustizia. Ma non è così. A proposito della cultura che dicevamo prima, no? Mm-hmm. Quindi se tu al giovane che va a scuola non gli insegni che significa essere cittadino di una nazione, di uno Stato, che significa, nel senso che hai diritti ma anche doveri, che significa rispettare le leggi, perché rispettare le leggi significa anche rispettare il tuo prossimo. Che significa libertà? Libertà non significa che faccio quello che mi pare. La libertà significa che io faccio tutte quelle cose che non crea danno ad altri, ma beneficia a me, sì, d'accordo, però non deve creare danno ad altri. La democrazia. La democrazia non è andare a votare. L'ho detto prima, in Russia un mese fa hanno votato, ha vinto l'unico candidato che c'era, non poteva essere altrimenti, che era Putin. Democrazia non è votare, democrazia è dire c'è la scuola, c'è la sanità, tutti questi servizi sono a disposizione di tutti, tutti possono utilizzare questi servizi, a prescindere se sei bianco o nero, se sei laureato o no, se sei ricco o povero. Tutti possono soffrire di queste. Questa è democrazia.
1: Eh sì, ma infatti.
0: Allora, se queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola. La scuola dovrebbe. Ma non si fa. Perché? Perché andiamo a vedere i programmi, queste parti qui sono state, diciamo, come possiamo, non ignorate, però messe in un cantuccio. Quando uno studiava storia, uno dice ah, che si studia a fare la storia, sì, se uno mi dice che la data di nascita di quel generale o di quel presidente o di quell'imperatore eccetera, quando è scoppiato, serve a poco. Però la storia ci insegnava, per esempio, prendiamo l'impero romano, no? Che l'impero romano, gli imperatori romani, il senato romano, quelli che comandavano veramente, quando conquistavano un paese non lo mettevano a ferro a fuoco e basta, ne prendevano le cose migliori, addirittura rispettavano anche le religioni di quel posto, perché capivano che la cultura di quella nazione, una volta conquistata, se tu comprendevi la cultura di quella nazione era facile gestirla. Se invece la trattavi solo al suon di frusta e di spada e fil di spada, quella nazione ti sarebbe stata sempre un nemico interno. Questi romani, il diritto romano per esempio, no? Che tuttora viene utilizzato in tutte le nazioni del mondo, nasce in quel periodo, il rispetto delle religioni e così via. Allora, possibile che non è possibile farlo al giorno d'oggi nelle scuole nostre?
1: Ecco, e questa è una domanda che però chi è che ci deve dire perché? Chi lo dobbiamo dire?
0: Troppo facile.
1: Ecco, appunto.
0: Ci stanno due soggetti che devono rispondere a questo. Innanzitutto i cittadini, i giovani e i genitori.
1: I giovani mi sa proprio no, perché...
0: Cominciamo dai genitori allora. Ecco. I genitori devono capire che preparare un giovane alla vita futura non è fargli imparare una poesia a memoria oppure essere bravo in matematica, ma anche fargli comprendere i suoi diritti e i suoi doveri in una società.
1: Questo
0: uno.
1: Sì,
0: Lo Stato, e in questo a cascata tutti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, devono mettere a disposizione dei giovani nelle scuole tutto quello che è necessario per fargli comprendere che cosa significa essere cittadino,
1: ecco.
0: E aiutare chi cerca di raccontare, di spiegare queste cose, cioè i professori. Tu non puoi trattare i professori a schiaffi in faccia. La professione del professore è una professione importantissima, perché un professore bravo sa inculcare nei giovani il meglio della sua cultura e così via. Un professore che è vessato, che lavora male, che lavora depresso, che non è contento, che cosa può insegnare? Che Napoleone è nato e è morto, più di lì non insegna.
1: No, questo è molto importante, perché noi dobbiamo dire, ecco, tante persone che abbiamo, le cose, le televisioni eccetera, ma ci dicono queste cose che dovrebbero dire quasi per niente, a me mi pare.
0: No, ecco. Pochissime trasmissioni che le possiamo elencare in 3 secondi, perché per il resto è quella cultura pancottona, superficiale, che ti aiuta a non pensare, a non ragionare, a non farti sentire cittadino, e addirittura ti dice stai zitto e buono in poltrona, le idee te le do io attraverso quelli che stanno su un'isola come scemi, oppure quelli chiusi in un appartamento, oppure nei talk show taroccati, dove è importante urlare e dire la parola.
1: Non sapevo il tuo coso, non so per quale motivo, vediamo un po' comunque. Accendi il microfono, vedi un po', vai. Ecco, vai.
0: Allora, quando il messaggio attraverso quella televisione, come dicevo, passa su talk show dove giornalisti compiacenti e politici che cercano solo consenso, voto, e quindi dicono sono dei piaggioni, come altri direbbero sono dei lecchini, dove il contraddittorio è fatto su cose sciocche, dove faccio un esempio, il caso Carlasco sta occupando le televisioni pubbliche e private dalla mattina alla sera. Ora, io non dico che può essere un caso interessante, un giallo, tutto quello che volete, però deve essere una parte dell'offerta dell'informazione. non può essere totalizzare tutta l'informazione. Il resto è passato, passa tutto in secondo. Ascoltate un telegiornale della RAI. Riusciamo a sapere che in quel paese che si chiama Giuseppe c'è la sagra del prosciutto, ma non ci dicono niente delle guerre che stanno accadendo e delle responsabilità. Parliamo di è stato inaugurato il teatro in quel di Savona, tanto per fare un esempio. Poi non ci dicono che, per esempio, tra Kiev, Ucraina, e Mosca hanno incominciato ad attaccare anche zone dove ci stanno i civili, zone dove la cultura era un esempio, cioè teatri, musei, biblioteche. Non ci dicono dell'inquinamento che sta procurando questa guerra in Europa, assolutamente. Ci lamentiamo che il fatto che d'estate fa più caldo, però nessuno protesta, o meglio, nessuno in televisione o giornali ti dice, a parte qualche raro esempio, che parte dell'inquinamento è dovuta alla guerra in Ucraina, con i bombardamenti e così, e adesso si è aggiunta pure tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente. Quindi l'informazione è la cosa principale. E uno Stato che non vuole problemi, che fa? Ti dà l'informazione che bene o male sa che la popolazione cittadina accetta, e quindi i problemi della nazionale di calcio diventa il problema nazionale. Se poi, come dicevamo prima, la Whirlpool chiude e quindi perdi i posti di lavoro, è una notizia di terza, quarta pagina.
1: Certo, no, è importante questo, è importante anche però che non si dica che c'è la guerra e basta, ma si dice qualcosa con perché questa guerra, cioè che si faccia capire che ste guerre è una cosa da stupidi.
0: Giusto, perché torniamo alla guerra Russia-Ucraina. Allora, lì c'è una nazione, o meglio, un dittatore, Putin, che ha invaso l'Ucraina e sta facendo di tutto per conquistare più territorio possibile. Una nazione, l'Ucraina, che in questa guerra ha favorito, come possiamo dire, la corruzione. Si è dimenticata che la democrazia non votano più da tanto tempo, dove un presidente, Zelensky, è costretto a licenziare ministri, generali, perché ognuno fa il suo comodo. Allora c'è da chiedersi, ma allora questa guerra che cosa ha prodotto fino adesso, oltre a forse 1,5 milioni di morti? Perché pure questo non si dice, no? Una distruzione di gran parte di una nazione, parlo dell'Ucraina, quella dell'est, però non ci dice che, per esempio, in quella zona vivono più russi che non ucraini. Cioè noi non conosciamo assolutamente della guerra Russia-Ucraina, conosciamo solo il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina. A torto o ragione ognuno mette la sua. Chiaramente, quando un paese, per risolvere i problemi, ne invade un altro, sta sempre in torto. Però a nessuno viene pensato di dire: bene, vi siete sparati, sono stati i primi morti, fermi tutti adesso. Ci mettiamo intorno a un tavolo e ragioniamo. Perché è accaduto questo? Perché i russi che stanno nell'Ucraina dell'est sono trattati male? Non lo so. Perché i prodotti dell'Ucraina vengono sabotati dai russi? Perché i russi hanno manie di invadere e ricostruire la grande Russia URSS, CCP, come si chiamava una volta, no? La Russia sovietica, o altro ancora. Invece il tavolo delle cosiddette trattative ancora non esiste, è l'ultima delle opzioni. Nel frattempo due nazioni si stanno svenando a livello di vite umane.
1: Sì, ma anche su questo io mi ricordo che quando tanti anni fa anche la TV della nostro, qui dove stiamo noi, cioè in Italia, si cercava di capire perché succedeva questo, eccetera eccetera. Adesso qua di sta roba non si niente, cioè nel senso non c'è quella attenzione che si diceva, almeno in qualche ogni tanto su questa roba.
0: Verissimo. tanto per fare, per non far nomi, nella TV che dici tu, in quel periodo c'era un partito che si chiamava Democrazia Cristiana, che era egemone.
1: Esatto.
0: Poi c'era un partito d'opposizione, il Partito Comunista Italiano, che era l'egemone dell'opposizione.
1: Esatto.
0: E poi tra i due c'erano tutta una serie di partiti, che Partito Socialista, Socialdemocratico, Repubblicani, Liberali, MSI, Movimento Sociale Italiano, che si muovevano, erano attivi, e alla fine producevi governi di centrosinistra, governi monocolore, governi balneari, eccetera, eccetera. Ma producevi governi che in 10 anni hanno fatto l'autostrada del sole. Producevi governi che hanno fatto la riforma agraria, dove hanno abolito la mezzarria. Erano governi che hanno prodotto la riforma sanitaria, cioè la sanità per tutti, a prescindere dal reddito, dal colore, dalla nazionalità, eccetera. Erano governi che hanno fatto leggi sul territorio, di salvaguardia del territorio, perché ce ne sono tante. Sì, a già quei tempi, stiamo parlando di 40-30 anni fa, si capiva che l'inquinamento poteva essere una causa mortale per il nostro pianeta, e quei tempi già ci pensavano. Erano state fatte riforme della scuola, riforme all'università e così via. Eppure erano governi dove c'erano partiti forti, con atteggiamenti destrorsi o di sinistra, eccetera. Adesso che i partiti non esistono più, esistono leader e basta, che accade? Che per fare un pezzo di strada di 1 chilometro minimo ci vogliono 10 anni, veramente. Che per risolvere il problema, parlo delle Marche, dei rifiuti, finalmente si è arrivati a capire che le discariche non sono la soluzione, quindi c'è da trovare un altro sistema, però si vedono a fare le discariche. Sull'energia si è capito che il petrolio non può essere l'unica fonte energetica, perché è soggetta, ecco, alle guerre, ai prezzi e così via, ce ne stiamo accorgendo, e quindi le energie alternative sono fondamentali. Immaginate se in Italia avessimo applicato le stesse leggi che hanno applicato in Spagna sulle fonti energetiche alternative, cioè eolico, voltaico, adesso stavamo, non dico tranquilli, ma certamente non subivamo gli altissimi costi che la guerra in Medio Oriente ci sta procurando, e gli shock americani. Quindi erano governi a quei tempi che ragionavano per la comunità, pur cercando di preservare il predominio, cioè il primato della Democrazia Cristiana, del PCI e così via. E erano tempi in cui gli statisti ci hanno rimesso la vita, ad esempio il fratello del presidente Mattarella, oppure Aldo Moro e tanti altri, per difendere le idee. Quindi forse sarebbe bello fermarci un attimo e fare dei paragoni e incominciare a dire: ma perché lì accadeva questo e adesso non siamo più capaci, se non di guardare la televisione Il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi?
1: Ecco, ma tu pensi che potrebbe riprendere questa cosa che era così importante?
0: No, a breve no, assolutamente. Ormai basta vedere quello che accade quotidianamente, no? Anche qui da noi, per esempio, gli incidenti per una partita di calcio, ma, insomma, il superfluo, il superficiale ormai domina la nostra società. Per esempio, il discorso dei centri commerciali, no? Sono importanti, perché soprattutto dove c'è moltissima popolazione, perché trovi tutto quel necessario, e chi ha a disposizione solo mezza giornata a settimana per dedicarsi a questo, ma nei piccoli centri la politica del centro commerciale è deleteria, distrugge la comunità, la piccola comunità, perché la piccola comunità era basata, fondata su che cosa? Sull'artigiano, sul piccolo negozio, sul rapporto personale tra il cittadino e il commerciante. Non puoi applicare la logica dei centri commerciali anche dove stanno piccoli centri e nell'entroterra, perché significa che in questo modo tu aumenti anche la mobilità, l'inquinamento, quindi. E cioè costringi che se c'hai l'automobile tu potrai usufruire di certe cose, se non c'hai l'automobile non lo potrai fare. Allora che succede? Che l'anziano o chi non ha la macchina va via da Ussita, tanto per dire, o Camerino, va a abitare dove? Una città dove uscendo di casa trova tutti i servizi. Ecco, questo è il discorso. Ma siamo in grado di fermarci, metterci seduti e analizzare questi aspetti? Non lo so.
1: Ecco, tu hai fatto questa bella cosa alla fine. Ecco, e tutti quelli che ci ascoltano, che direbbero? Sarà, non sarà, forse sì, così? Ma
0: Sarebbe bello sapere che ne pensano di questo.
1: No, no, questo è bello, infatti questo è vero. E no, tra l'altro, tu, adesso stiamo per finire, dici, ci sarà qualcosa oppure no? Niente.
0: No, pessimismo fino a questo punto no, qualcosa c'è sempre, il qualcosa si chiama speranza, si chiama buonsenso, bisogna essere ottimisti, insomma, in fin dei conti l'uomo, anche il più becero, può sempre fare qualcosa di buono.
1: Certo.
0: Il problema è scegliere la via e i mezzi per ricominciare da capo, o quasi.
1: Certo.
0: Allora, le elezioni, ad esempio, le elezioni sono un aspetto, ma se vanno a votare sempre meno persone, l'ultima elezione in Calabria il 22% è andato a votare. Allora, se vanno a votare sempre meno persone, è evidente che i cambiamenti sono difficili.
1: Chi non va, questo è vero.
0: L'impegno, che non significa andare a fare a botte o chissà che. L'impegno è dire: io ho questa idea, cerco chi ce l'ha come la mia, ci mettiamo insieme e la proponiamo ad altri. Poi la maggioranza sceglie qual è l'idea migliore. E questa voglia pure non esiste più, se non per alcuni aspetti dello sport e poi, ecco, sulla nazionale come deve essere fatta o non fatta, tutto al più succede questo. Quindi anche i rapporti umani, la capacità di comunicare. E allora un altro aspetto: ma se ognuno di noi con lo smartphone, anche quando sta in compagnia o addirittura al ristorante, invece di parlare, di scambiare le idee, guarda il telefonino, no? E legge quello che sta scritto nel come fai a iniziare una comunicazione, uno scambio di idee e dire: oh, l'idea tua è più bella della mia, quindi diamoci da fare per applicare. Non accadrà mai questo. Ci chiuderemo sempre più in noi stessi, o addirittura, come gli studi che stanno facendo negli Stati Uniti e in Inghilterra, i giovani tendono a non uscire più nemmeno da casa. Attraverso i social, quello che poi chiamano il dark web, cioè il web quello scuro, quello dove c'è come si chiama, la malavita, insomma, no? O addirittura il deep web, cioè quello più profondo, dove si promuove addirittura il suicidio come prova di coraggio, cioè, diventano le cose principali dei nostri giovani, che saranno poi gli adulti del futuro. Quindi si sta perdendo, ecco, la capacità dello stare insieme. Lo stare insieme non è quello della festa parrocchiale, tanto per dire, o la festa del patrono. Quello è un momento ludico.
1: Meno male che c'è quello, perché almeno...
0: Sì, però sai, vuol dire poco, perché poi
1: appunto.
0: Finita la festa del padrono, il giorno dopo la stessa persona va in giro con la macchina e ammazza qualche povero cristiano che andava a passeggio o stava davanti al negozio. Quindi questa è una società che è malata. Dobbiamo curarla, trovare le medicine corrette, giuste. E allora, una delle medicine è... che se ne dica, è la scuola.
1: Con questo io penso che possiamo fermarci. Speriamo che qualcosa ci sia, perché veramente siamo messi male da questo punto. L'abbiamo detto in questa trasmissione, E in questa trasmissione speriamo che tutti quanti a qualcosa possiamo fare, ecco. Allora, speriamo. Giuliano, per oggi ci
0: alla prossima.
1: Alla prossima volta, salutiamo tutti amici.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: chiocciolaradionuova.com. Mandaci un'email.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: Dimmi a domani per sempre.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Noi siamo pronti. Noi siamo pronti al nostro appuntamento di oggi. Chissà quante cose.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. E ci colleghiamo anche con Roma, dove c'è Francesco Ciccarelli. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno Nazareno e ai nostri ascoltatori.
0: Allora, raccontaci un po' le prime cose che vuoi dire.
2: Oggi, da quello che ho capito, parliamo di sport, quindi insomma di argomenti sportivi ne abbiamo parecchi, a cominciare appunto dalla Roma, che ieri ha giocato la seconda giornata del girone eliminatorio di Champions League, uscendo sconfitta dall'Olimpico in modo rocambolesco, perché era in vantaggio per 3-1 fino a 7 minuti dalla fine, e poi si è fatta rimontare e superare, quindi ha perso 4-3 con Real Madrid, una cosa inaspettata all'inizio.
1: Beh, forse vorrei aggiungere, magari non inaspettata all'inizio, ma inaspettata per come si è svolta la partita, cioè la gara per 80 e passa minuti è stata dominata dalla Roma, nel senso che sì, Real Madrid comunque ha avuto qualche occasione anche nelle ripartenze eccetera, ma non ha mai fatto la partita, quindi diciamo che per come la gara si è svolta fino all'ottantesimo la Roma avrebbe strameritato di vincere. E poi 10 minuti di amnesia totale, proprio perché prendere 3 gol nel giro di 7 minuti, 6 o 7 minuti, perché dal primo che è stato realizzato mi sembra intorno all'81esimo al quarto gol di Rudiger, che poi tra l'altro era un ex, a pochissimi minuti dalla fine era il 90+1, ecco, diciamo che c'è stato proprio un blackout totale della squadra, sicuramente stanca perché insomma aveva fatto tutta la partita, però insomma qualcosa Gasperini lo deve un po' aggiustare, perché diciamo buttare via una prestazione e anche un vantaggio come quello come dire, lascia un po' pensare sulla tenuta forse anche un po' fisica della Roma, che alla fine era sulle gambe. È vero che sono arrivati 3 gol tutti e 3 da calci piazzati, ma questo non è che può assolvere i giallorossi, perché insomma in quei momenti lì nel finale bisogna stringere assolutamente i denti, cercare di portare a casa il risultato a tutti i costi e non far passeggiare così gli avversari all'interno dell'area di rigore e vincere contrasti, cose di questo tipo. Una qualche responsabilità secondo me ce l'ha anche Gasperini, perché nella seconda parte della gara, a metà del secondo tempo, ha praticamente rivoluzionato la difesa con i risultati insomma che poi abbiamo visto. Mancini tolto a sorpresa, anche Hermoso, insomma alla fine secondo me era meglio lasciare loro e magari intervenire, non so, irrobustendo la parte centrale, il centrocampo, non lo so, ecco, però i cambi sicuramente, 3 cambi in difesa non sono stati cambi azzeccati per me, quelli di ieri.
2: Sì, è un'opinione condivisibile la tua, ma questa sconfitta della Roma fa diciamo pensare, perché in Champions League in questo turno perlomeno le squadre italiane sono state tutte sconfitte, se non vado errato, quindi questo è un segnale di allarme da non sottovalutare.
1: Sì. Tra l'altro è una cosa che non era mai successa, che nello stesso turno tutte le formazioni, adesso 4-3-5, insomma quante disputano la Champions League nei vari anni, che siano state tutte sconfitte, ecco, diciamo sconfitte dolorose, quella dell'Inter sicuramente forse una delle più inaspettate, anche il Como probabilmente poteva fare di più, il Napoli era in vantaggio, però insomma lì ci sono problemi credo all'interno un po' della società, ecco, tra anche i giocatori, con lo screzio tra De Bruyne ed Allegri, ecco, diciamo un turno infrasettimanale di Champions sicuramente non positivo. Quello che fa più male sicuramente il KO della Roma, perché insomma è il più eclatante, ma soprattutto, come ripeto, come ho detto prima, per la prestazione che la Roma aveva fatto durante la partita, cioè con quasi nulla faceva presagire un ribaltone di questo tipo a pochi minuti dalla fine. Ecco.
2: Sì, e soprattutto c'è un altro discorso da non sottovalutare, nel senso che questo dimostra lo stato di salute del nostro calcio, che adesso, come FIGC, la federazione, è stata anche commissariata, perché Malagò, presidente, attualmente è passato commissario, perché appunto c'è un'irregolarità che dovrà sanare se si vorrà ripresentare a tempo per le nuove elezioni della FIGC. Quindi questo è sintomo di uno stato di salute della federazione precario, secondo me. Voi che dite?
1: Ma se vai, Nazareno, vai pure.
0: No, io volevo dire una cosa a te, caro amico che stai lì vicino. Senti, ma mi pare che oggi in questo tempo in Italia non c'è un grande forte, no, per quello che c'era in rete subito. Che dici, il nostro amico?
2: Beh, dico che in parte è condivisibile il discorso che fai, perché il calcio appunto sta vivendo questa nuova fase di crisi, quindi questo che dici tu è rispecchiato in quello. E poi però dall'altra parte ci sono gli altri sport che comunque all'Italia stanno dando parecchie soddisfazioni.
0: Meno male, va, almeno c'è qualcuno che dà qualcosa.
1: Da qualche altra parte ci possiamo consolare. Diciamo che questo turno di Champions League, insomma, testimonia ancora una volta come il calcio italiano sia purtroppo indietro rispetto ad altri, perché anche la stessa Inter, no, che in Italia tutto sommato è la squadra che al momento è vista come la più, come dire, la più attrezzata, la più forte, per quello che ha dimostrato, che dimostra anche nel corso delle gare che si svolgono qua nel nostro campionato, poi quando si va a scontrare con una formazione come il Bruges, è una squadra sì attrezzata, per carità, però siamo con un blasone eccezionale, come può essere, non so, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid di ieri sera, il Barcellona, il Bayern Monaco, le inglesi, Manchester City, che vabbè, in questo turno non è che ha fatto una grande figura, diciamo una squadra alla portata, ecco, e poi va lì e perde in casa e perde la seconda partita consecutiva, e non sono state due partite, come dire, impossibili. Però le ha perse tutte e due, quindi purtroppo il livello del calcio italiano a livello di nazionale, e l'abbiamo visto in passato, adesso insomma sembra una piccola ripresa con Mancini, ma insomma bisognerà vedere, perché insomma le gare non sono finite ancora.
2: Ma poi c'è anche un altro dato, se permetti di mettere in evidenza, che c'è poca pazienza nel calcio italiano, perché, e questo viene dimostrato da un dato inconfutabile, gli esoneri degli allenatori sono aumentati a vista d'occhio in un modo veramente inspiegabile, perché prima si facevano progetti a lungo termine, almeno anche sugli allenatori, adesso bastano poche giornate per stravolgere tutto, non è,
1: sì,
2: è inammissibile.
1: C'è stato anche questa settimana l'esonero di un altro allenatore in Serie A, ovviamente, certo, i risultati in quel caso non sono arrivati per il Venezia, insomma, però forse magari qualche altro momento di pazienza anche lì, pur non essendo una squadra diciamo fortissima, no? Certo, è vero, sei partite, sei sconfitte non danno tante speranze diciamo al Venezia, ecco, però c'era forse bisogno in quel caso di un'inversione di rotta, magari qualche giornata in più si poteva ancora dare, però non è stato l'unico allenatore esonerato, è stato esonerato anche l'allenatore del Parma, insomma svariati hanno già cambiato la direzione della squadra in queste prime sei partite di campionato, come dici tu.
2: Certo, infatti questo è un dato da tenere d'occhio, ripeto, perché poi consideriamo che anche a livello di settore giovanile c'è molto da lavorare, infatti guardate che è successo anche in nazionale, infatti il nostro CT dove è andato a cercare i giovani italiani che giocano all'estero. All'estero, come vediamo, si trovano. In Italia bisognerebbe cominciare a investirci di più e meglio nei settori giovanili.
0: La situazione mi pare che anche tu dici non è buona, mi pare. Com'è sta faccenda dell'Italia che va così poco?
2: Perché appunto, come stavamo dicendo, secondo me si investe poco nei settori giovanili. I giovani hanno bisogno di fiducia e viene concordata a loro poca fiducia, secondo me. Questo è il vero guaio. Cominciamo da lì a reinvestire meglio sui settori giovanili e dopo vediamo se questa inversione ci sarà, insomma. È importante metterlo in evidenza questo.
0: Beh, questo è vero, però voglio dire, la situazione è uscita un po' così, no? Come è arrivato? Non riescono a riprendere come una volta, possiamo dire così?
2: Sì, è vero, ma è vero che questo dibattito meriterebbe ore di trasmissione, però è anche vero che c'è poco investimento, poca pazienza da parte dei dirigenti delle squadre, poca pazienza anche dei genitori, dei giovani che vogliono solo vedere giocare i figli e non hanno pazienza che prima crescano a livello sportivo. Quindi non è semplice la questione. Meno male, ripeto, che in altri sport invece l'Italia sta avendo soddisfazione, poi ne parleremo se volete.
0: Ma io per esempio vorrei anche sapere qualcosa della Juventus. Io sono uno che ama la Juventus.
2: La Juventus, come vedete, come si vede in campionato, ancora stenta. Stasera deve giocare la seconda partita in Europa League, dove è iniziato bene, e vediamo se lì ci sarà un riscatto.
1: Sì, la Juventus gioca questa sera alle 21 con il Celta Vigo, questa è la partita, mentre il Milan sempre in Europa League alle 18:45 con il Salisburgo. Queste le due gare che impegnano le squadre italiane oggi in Europa League. C'è anche l'Atalanta che invece gioca in Conference e anche lei sarà in campo questa sera contro il Paphos alle 21, anche questa partita.
0: Io per esempio
2: La Juventus, come ti avevo detto, è iniziato bene in Europa League alla prima giornata e il Milan deve riscattare una sconfitta subita nella prima giornata. L'Atalanta invece esordisce contro una formazione cipriota che il padre è abbastanza forte ed è da tenere sott'occhio perché ha parecchi stranieri in rosa e soprattutto brasiliani, e sono passati anche dirigenti italiani da quella società.
0: Certo, infatti. Insomma, dobbiamo dire che il calcio in Serie A è una situazione brutta per ora.
2: Ma è brutta, da rivedere, insomma, da migliorare un pochino. Perché, vedi, a livello di nazionali giovanili, per esempio, l'Italia funziona, non a caso recentemente si è qualificata per il prossimo europeo del 2027 a livello under 21 e a livello di nazionale maggiore che va rifondata e rivista la situazione, però per adesso accontentiamoci che almeno a livello giovanile le nazionali funzionano.
1: Il problema è che poi a livello giovanile diciamo questi ragazzi non vengono, diciamo, non fanno lo scatto, le società non permettono loro di fare lo scatto per poter giocare con continuità in Serie A, quindi molti dei giovani anche promettenti, e non so, per esempio faccio qualche nome, per esempio nella scorsa Under 19 di qualche anno fa, per esempio c'era Tommaso Baldanzi che era uno dei ragazzi più forti, è andato a Roma, però ecco, diciamo, utilizzato poco, poi adesso è stato ceduto, mi sembra che questo sia a Genova, quindi diciamo non riescono ad inserirsi nella maniera corretta nelle formazioni, e poi di lì a poco si perdono nei meandri delle squadre più piccole della Serie B, scendono in Serie C, quindi molte promesse, molti ragazzi che sono promesse non vengono poi non vengono mantenute, ecco, queste promesse da parte loro e in parte anche della società che non le valorizzano. Questo è un po' sempre il discorso cardine iniziale, diciamo, ecco.
2: Esattamente. Poi consideriamo anche un altro fattore meriterebbe maggiore importanza. Ci sono anche poche squadre B, diciamo. Diciamo che per ora le squadre B sono tre delle formazioni di Serie A. Il Milan, l'Atalanta e la Juventus, che è stata la prima a creare una squadra B a livello giovanile. Due di queste squadre militano in Serie C e invece il Milan adesso sta nella Serie D. E tutti hanno sottolineato quanto è difficile per questi giovani passare, per esempio, dalla primavera alla Serie C. Però bisogna continuare a lavorarci, perché comunque non è non sono campionati da sottovalutare, anche se c'è chi ha detto in passato che le squadre giovanili meriterebbero un campionato semiprofessionistico per crescere al meglio.
1: Sì, sì, difatti molte di queste, diciamo, di questi serbatoi, no? Diciamo che hanno creato il Milan, che ha creato l'Atalanta, l'Inter, insomma le squadre più titolate d'Italia, anche la Juventus. E poi in realtà non si traducono in effetti in situazioni che vengono trasposte anche in questo caso in Serie A. Perché, ecco, fai una squadra di giovani, le fai militare in Serie C, in Serie D, eccetera, però da lì non viene fuori quasi nulla. Ecco, questo può, a distanza di qualche anno da questo, diciamo, da questo tentativo, ecco, grandissimi nomi o cose non sono venute fuori, ecco.
0: Sì, questo è vero. Insomma, siamo andati giù e riusciremo presto a andare su. Che dici, Francesco?
2: Dico che ci sono tanti tentativi e proposte di riforma del calcio. L'ultima è quella che fece che ha fatto più volte l'ex campione del Napoli e del Chelsea e del Parma, Gianfranco Zola, che attualmente ricopre un incarico in nazionale del vicepresidente della Lega Pro, partendo appunto dai settori giovanili si basa questa riforma, dalla riforma dei settori giovanili, scusate il gioco di parole. Vediamo se verrà accolta questa riforma, se verrà recepita bene. Spero di sì, perché comunque c'è bisogno di una riforma del calcio.
0: Ma insomma, noi dobbiamo dire oggi che nel nostro qui in Italia manca un po' quel calcio forte che per tanti anni abbiamo avuto.
2: Esattamente, esattamente, proprio questo il nocciolo della questione. Mancano squadre forti che in passato dominavano soprattutto in tutte le coppe europee. E quest'anno, da tanti anni ormai, da più di un ventennio, stiamo penando non poco a livello europeo. E siamo indietro rispetto ad altri campionati come quello inglese o quello tedesco, che sui settori giovanili ci puntano tanto, e soprattutto sui diritti televisivi.
0: Sì, ma infatti tante persone dicono che siamo andati giù negli ultimi anni, perché sennò è stata una cosa chissà, non ce la pensavamo, ecco. Come mai? Non è che è cominciato da tanto, ecco.
2: Diciamo che dal 2006 in poi, secondo me, è cominciato il declino, con le inchieste su Calciopoli che sono state fatte dal 2006, si è cercato, diciamo, di ripulire l'ambiente, ma secondo me ci si è riusciti a metà, ecco qual è il problema.
0: Allora, torniamo con noi qua, abbiamo trattato molto il calcio, no? Perché il calcio è quello che per tutti quei in Italia va forte, va sempre forte, quindi è vero, Francesco, che così è?
2: No, sì, è così, nell'immaginario collettivo e non solo, è così, però diciamo pure che ci sono altri sport che stanno dando tante soddisfazioni all'Italia, e quindi io ne parlerei un attimo, iniziando dalla Formula 1, dove siamo a poco, cioè tra poco potrebbe tornare il titolo mondiale di Formula 1 in Italia, perché Kimi Antonelli sta facendo un campionato a sé nel mondiale di Formula 1, avendo ottenuto grandi risultati quest'anno. La Ferrari invece deve provare almeno a prendere il secondo posto in questo mondiale, sperando che si possa rialzare più presto.
0: Quindi tu dici che la cosa potrebbe un po' andare meglio?
2: Sicuramente dopo tanti anni c'è un italiano che sta provando a riportare il titolo di Formula 1, del mondiale Formula 1 in Italia, e non è da sottovalutare questo, considerando anche che Kimi Antonelli ha cominciato a fare sport motoristici partendo da tutte le categorie dell'automobilismo, iniziando dai kart, ad esempio.
0: E questo è l'automobilismo, dici tu?
2: Quando si fa la cosiddetta gavetta, in tutti i mestieri in generale, ma nello sport in modo particolare, il risultato è più meritato, perché ci si arriva alle categorie più alte con esperienza.
0: Certo, infatti. Però adesso tu prima hai parlato della Roma. Ecco, la Roma era avanti molto, molto bene molte volte. Stavolta come sta?
2: La Roma sta facendo un buon campionato, come si è cercato di dire prima. Adesso in Champions League è incappata in questa sconfitta che ci poteva stare, ma non nelle proporzioni in cui è avvenuta, ecco.
1: Non tanto nelle proporzioni quanto proprio nelle modalità, ecco. Perdere con il Real Madrid è una possibilità concreta, perché il Real Madrid è una squadra infarcita di non campioni, campionissimi, cioè giocatori costosissimi, dagli ingaggi veramente astronomici, quasi il meglio del calcio mondiale, ecco, quindi ci poteva stare perdere con il Real Madrid. Ma dopo che per 80 minuti la Roma ha dominato il Real Madrid, perdere fa un po' più male, questo senz'altro.
2: Certamente. E stavamo parlando dell'automobilismo, adesso che mi è venuto in mente, l'automobilismo ha diverse categorie, come avevo detto, e ultimamente anche Pesaro, nel nostro territorio, ha ospitato una manifestazione di automobilismo, la cosiddetta Coppa Faro, aperta alle auto gran turismo. Quindi non sottovalutiamo neanche questo discorso. E poi Macerata ha avuto nei giorni scorsi tante possibilità di parlare di sport vari, anche di calcio, soprattutto durante l'edizione 2026 di Overtime, che è un festival che insieme al Festival dello Sport di Trento ormai ha monopolizza lo sport marchigiano e nazionale, mettendo a confronto tanti campioni di vari sport. Non è da sottovalutare nemmeno questo.
1: No, sicuramente un festival molto importante, che dà prestigio a Macerata e oramai anche da tanti anni, perché insomma adesso non ricordo l'edizione, ma sono svariati anni, più di un decennio che questo festival viene organizzato a Macerata dalla Pindaro Eventi. E dunque io direi di mettere una canzone a questo punto, per poi cambiare argomento. Diciamo, la canzone si collega anche poi in un certo senso all'argomento successivo.
0: Bene, bene.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Nuova in Blu, sono le 11:36 minuti, Nazzareno Tiberi, Francesco Ciccarelli, ecco. E Gigliola, ecco qua, siamo in diretta. Allora, abbiamo detto le ragazze fanno grandi sogni, allora una canzone per ricollegarci un po' alle ragazze del volley del CBF Balducci che ieri sera sono state sconfitte in casa dalle campionesse del mondo di Scandicci, una gara conclusa 3-1 a favore della Sabino del Bene Scandicci, che però insomma è stata grandemente combattuta dalle ragazze di Macerata, che è vero che hanno raccolto fino a questo momento solo cioè non hanno raccolto punti in questo campionato, perché tutte e tre le partite che hanno disputato fino a qua le hanno tutte e tre perse per 3-1, ma erano partite decisamente importanti, la prima con Bergamo, poi con la Vero Volley nello turno scorso della campionessa Egono, tanto per fare un nome così, e ieri con Scandicci. Però ecco, i grandi sogni debbono restare per queste ragazze, perché sono attrezzate, l'hanno fatto vedere anche nella gara di ieri, anche nella gara contro la Vero Volley stessa, ce la possono fare, devono, insomma, ecco, questo inizio è in salita, però ecco, diciamo, facciamo un in bocca al lupo a loro, a tutta la squadra, perché sono attrezzate per poter fare un bel campionato. Che dici, Francesco?
2: Che non solo sono attrezzate, hanno fatto un bel mercato quest'estate, consideriamo anche che loro hanno in panchina l'allenatore Lionetti, che è vice campione europeo, perché era agli europei, che dove recentemente l'Italia ha conquistato il secondo posto, gli europei femminili, Lionetti faceva parte dello staff del CT Velasco, quindi insomma non sottovalutiamo nemmeno questo dato. E poi diciamo che hanno avuto un calendario piuttosto pesante, perché prima appunto hanno affrontato Milano, che è una squadra forte, e poi Scandicci che è campione del mondo, quindi insomma hanno avuto un calendario abbastanza pesante. Però questa è una società con cui anch'io in passato ho collaborato, che seguo sempre, che ha sempre lavorato per avere buoni organici in prima squadra, ma soprattutto ha lavorato per rinforzare il settore giovanile. Lavora sempre sul settore giovanile, infatti hanno molte squadre che lo rappresentano, hanno fatto anche delle collaborazioni, hanno attivato delle collaborazioni con società locali e società nazionali per il settore giovanile, è una società molto impegnata in iniziative sociali, ha anche sponsor sociali ed etici, quindi stanno facendo un buon lavoro col presidente Paolella e la famiglia Balducci, che è sponsor principale dietro.
3: Ecco, quindi insomma è importante anche avere ragazzi che vanno su e ci danno cose belle.
2: Sì, e non sottovalutiamo neanche che nel fine settimana, con la prima trasferta a Napoli, riprende il campionato maschile di Serie A1 Superlega e Serie A2, e in Serie A2 per l'ennesima stagione si presenta ai nastri di partenza la Fisiomed Macerata.
1: Sì, è stata proprio fatta ieri la presentazione della società proprio nell'auditorium di Banca Macerata per questa nuova stagione di Serie 2.
3: Sì. Che si dice su questo?
2: È stata allestita una buona formazione che cercherà di salvarsi in A2 con vista nei playoff, che l'anno scorso sono stati centrati, e è una formazione che anche lì ha sempre puntato sul su buone prime squadre e buoni settori giovanili, presentando ove è stato possibile tutte le squadre in tutte le categorie. È una società che esiste da più di 40 anni ormai, e come sappiamo anche lì ho lavorato bene con loro, e posso dire che insomma tutti i risultati che hanno avuto se li sono meritati, perché non hanno mai cercato scorciatoie per arrivarci, e quindi insomma speriamo che anche in questo campionato di A2, avendo anche in panchina un tecnico esperto come l'amico Romano Giannini, possano togliersi soddisfazione, se lo meritano.
1: Sì, sì, difatti nella presentazione di ieri si è ribadito come insomma si cercherà di centrare nuovamente i playoff, ma soprattutto questo è un campionato, hanno detto, per mettere, cioè per cercare di fare bene innanzitutto in questo campionato, ma anche per mettere le basi per continuare questo percorso negli anni futuri. Insomma, quindi ancora un anno di consolidamento del lavoro fatto e di possibilità di aumentare esperienza e cercare chissà di andare ancora più avanti di questo, perché insomma la 2 è già un grandissimo risultato per Macerata.
2: Sì, anche perché tra l'altro questo campionato di A2 è un campionato molto competitivo, e poi bisogna dire che ci sono formazioni molto attrezzate, Pineto su tutti. Parlando invece della Superlega, già che ci siamo, Superlega maschile si comincerà sabato, tra sabato e domenica, con la prima giornata, e la Luva Civitanova sarà impegnata in quel di Verona, che l'anno scorso ha fatto un colpaccio vincendo il suo primo trofeo, cioè la Coppa Italia, e è una squadra che negli ultimi anni ha dato filo da torcere a tutti, quindi ci sarà molto da fare in Veneto sabato.
1: Sì, sì, infatti anche qua la Luve è stata presentata il 13, quindi due giorni fa, proprio all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, 700 presenti per la presentazione appunto della Luve. L'obiettivo, come sempre, per il 37esimo anno è quello di vincere. Insomma, è un po' l'obiettivo e l'ambizione di una squadra che ha regalato tante soddisfazioni alla nostra provincia, Macerata prima, Civitanova, insomma una squadra solida che cerca di consolidare quanto fatto negli anni, e insomma l'ambizione c'è, i mezzi anche, quindi in bocca al lupo anche a loro. Ecco.
2: Infatti lo farà con una formazione rivoluzionata e abbastanza ringiovanita, ed è stato importante mettere in evidenza, la proprietà ha messo in evidenza che vuol continuare nella pallavolo, perché essendo impegnata anche nel calcio in eccellenza con Treia, non era scontato questo. E permettetemi anche di fare le condoglianze ad un ex dirigente della società che curava fino a pochi anni fa i rapporti tra società e tifosi, Giuseppe Pino Cozzi, che purtroppo qualche settimana fa ha perso improvvisamente la moglie. Io le conoscevo bene entrambi, li conosco bene entrambi, e voglio fare pubblicamente le condoglianze a Giuseppe Cozzi, che è un grande amico.
3: Allora, torniamo con un po' di minuti ancora che abbiamo per dire ancora che c'è, ancora calcio o comunque sport, che dici?
2: Allora, di sport avremo sempre tante notizie, una di queste che vi voglio dare sono le soddisfazioni che sta avendo la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, FIGEST, che recentemente in Puglia ha ottenuto il primo posto nel trofeo CONI. Questa federazione che nelle Marche a livello regionale è guidata dall'amica Katia Luciani, che saluto, ha ottenuto la medaglia d'oro in diverse discipline sportive. Loro si occupano di discipline di cui si sente poco parlare, tipo il dodgeball, che ha avuto la prima SD a Coridonia, la prima società che propone questo sport. Poi loro si si occupano di lancio della boccia, della ruzzola, di queste, del calcio balilla, di questi sport di cui si sente poco parlare. Però hanno ottenuto questa grande soddisfazione della medaglia d'oro nel trofeo CONI nazionale, e quindi e adesso organizzeranno parecchie manifestazioni nazionali a livello locale nel nostro territorio, e il consiglio, se ho letto bene stamattina, il consiglio della FICEST si riunirà, il consiglio nazionale della FICEST si riunirà per la prima volta nella nostra regione, quindi sarà ancora più possibile avere visibilità per questa federazione. E non sono cose da sottovalutare queste, perché insomma questi sport che stavo dicendo, freccette, tiro alla fune, la ruzzola, il biliardino, non si possono sottovalutare, vanno valorizzati.
3: Però, quindi insomma lo sport tutto sommato qualcosa ci danno allora?
2: Sì, qualcosa, più di qualcosa ci dà. Parlavo prima di sport e sociale. Tra qualche giorno a Macerata ci sarà una manifestazione sociale a cui invito i cittadini a partecipare, e non va sottovalutata nemmeno questa. Si chiama Corri Admo ed è una manifestazione per promuovere la donazione del midollo osseo, che come ben sapete sappiamo è utile per salvare tante vite e guarire gente malata di leucemia, non solo.
3: Beh, questa è una cosa molto importante, perché a me qui alla radio mi dicono: ma Nazareno, tutta questa gente che muore di qua, di là, sullo sport eccetera eccetera. Cioè effettivamente io non è che sono uno che segue lo sport tantissimo, però tutta sta roba, insomma, com'è che sono così secondo te?
2: Ci sono queste cose, però ecco, quando si può fare sport e solidarietà bisogna sempre essere presenti, perché insomma ci sono tante società che fanno, che uniscono sport e sociale. Ne abbiamo dette alcune prima, appunto la Fisiomed Macerata, la CBF Balducci di Macerata. Poi fanno questa manifestazione con Riadmo e tante altre, per esempio le ACRI, quando parlano di sport fanno anche tanti convegni sociali e anche nelle altre loro manifestazioni parlano molto di sociale, e questa è una cosa bella, come dici tu Nazareno, che dobbiamo sempre sottolineare quando è possibile, perché ragazzi, le notizie brutte già ne sentiamo tante, quando possiamo darne altre di altro tipo, altre più belle, non lo facciamolo se è possibile.
3: Ecco, però tu mi devi dire adesso, con tutto quello che abbiamo detto in questa trasmissione, in Italia lo sport va giù o va su?
2: Come ti ho detto prima, ci sono alcuni sport che stanno dando ottimi risultati. Ho parlato della Formula 1, del Gran Turismo, del tennis, che a novembre, anche se non avrà Sinner che sta recuperando da un infortunio, dovrà ridisputare la Coppa Davis, e l'Italia cerca il quarto successo di fila dopo tre Coppe Davis vinte negli scorsi anni, e quindi ci sono sport che stanno dando tante soddisfazioni all'Italia, ma è il calcio che sta avendo qualche problemino da risolvere. Speriamo ce la faccia presto.
3: E da risolvere che cosa? Che deve risolvere?
1: Bisogna cominciare a vincere, bisogna vincere qualcosa, ecco, ma non è facile.
2: Deve cominciare a vincere e deve risolvere il problema che adesso ha una federazione commissariata, e non sottovalutiamolo.
1: Ah, ecco, sì, sì, però poi alla fine in campo ci vanno i giocatori, non è che sì, la federazione, per carità, tutto, però ecco, diciamo che i giocatori sono quelli che poi fanno la differenza tra giocare bene e giocare male. Questo penso che sia comunque il nodo principale, ecco.
2: Questo è vero, questo è verissimo, non ci nascondiamo.
1: Cioè, che io faccio, torniamo sempre alla partita di ieri, no? Cioè, il Real Madrid ha dei giocatori costosissimi, diciamo tra i più forti del pianeta in questo momento. Eppure, nonostante i giocatori forti, nonostante una società forte, nonostante un allenatore forte, Mourinho, ecco, ieri sera hanno dato una grande prestazione, quindi non sempre anche questo è diciamo no, conseguenziale, anche il fatto che tu c'hai tanti fondi, tante cose, cioè deve essere un'amalgama di questioni. E, però purtroppo in Italia questo non c'è, ci sono pochi giocatori forti, le società, abbiamo detto anche nell'altra puntata, adesso non parlo di nazionale, parlo di società normali, di società di campionato, guardano più che altro agli incassi, al portafoglio, insomma a far quadrare i conti, e le squadre sicuramente ne risentono. Poi i giocatori magari non sono messi nelle condizioni giuste, qualcuno è sopravvalutato, ecco qua, il risultato è questo.
2: No, sì, sì, poi ti ho detto, bisogna lavorare per far crescere i giovani, anche non solo guardare di far quadrare i conti o i diritti televisivi. Bisogna tornare.
1: Vai. Ecco, questo. Va bene, io direi che siamo alle 11:54, stiamo per chiudere. E non so se siete d'accordo, lascerei con una canzone, con la canzone di Francesco De Gregori, che proprio magari ci dà la speranza per i giovani, per il futuro dal punto di vista del calcio, che è la leva calcistica della classe 68, che magari insomma ci dà così uno sguardo positivo.
3: Allora andiamo
1: anche per
3: a chiudere, allora?
1: Andiamo a chiudere, direi.
3: Andiamo
1: sì.
3: A chiudere, salutiamo Roma, salve Roma, mi raccomando, anche da noi, Francesco.
2: Certo, io ogni tanto passo dalle nostre parti, ovviamente saluto tutti i marchigiani e seguo sempre con molto interesse quello che succede nel nostro territorio. E alla prossima e buon lavoro a tutti, buona giornata.
3: Ciao a tutti.
1: Buona giornata a tutti.